0: Trovati nel momento della giornata dedicato alla musica indipendente, alle novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere, come sempre succede qui nel nostro spazio che oggi avrà il piacere di ospitare nel momento interviste il progetto Fantastic Fly. Ma partiamo!
1: Ora musica story.
0: 1980.

Vasco Rossi oggi ad aprire Ora Musica, il nostro momento con il disco storico, ci ha riportato nel 1980, Non l'hai mica capito, era il titolo dell'album e del brano che ascoltavamo tantissimo durante quell'estate. Novità al primo ascolto a Ora Musica, Anastasia Anymore, 24.

0: Fantastic Fly, oggi nello spazio ospiti di Ora Musica, le nostre interviste quotidiane ci portano a chiacchierare con questa che è una band tributo ufficiale dei grandi Puma. Andiamo con ordine e colleghiamoci con il nostro ospite. Ciao, ben trovato.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Erminio con noi del gruppo. Sì. Allora, voi, come dicevo, siete stati riconosciuti come official band tributo dei Pooh, però adesso sì, è la volta di pubblicare qualcosa di vostro. E l'avete già fatto o è la prima volta che pubblicate qualcosa di vostro?
1: Non è la prima volta, abbiamo già in passato pubblicato un CD che conteneva un nostro inedito, che era un brano dedicato a Stefano D'Orazio, sì, il batterista dei Pooh, che è morto purtroppo a causa del Covid. Il brano si intitolava Come quando fuori piove, sì, e narrava di quello che era il dissidio un po' di tutti gli autori che cercano di scrivere la madre di tutte le canzoni, no? Sì. E il brano poi alla fine dice che alla fine quello che importa è che tu riesca a emozionare chi lo ascolta, solo quello. E questo è stato inserito in questo CD, dove noi abbiamo pubblicato anche altri brani il cui testo era stato scritto da Stefano D'Orazio, pubblicati ovviamente già dai Pooh, e noi li avevamo reinterpretati alla maniera dei Fantastic Fly e pubblicati in questo CD.
0: Ecco, però qui c'è da dire che il brano è inedito, ma c'è molto di Pooh lo stesso, perché il testo è di Valerio Negrini.
1: Esattamente.
0: Quindi siamo sempre in famiglia, diciamo, no?
1: Sì, si tratta di un testo inedito, peraltro, pure sì, quello di Valerio Negrini. La nostra produzione mi ha mandato questo testo chiedendomi di farci una canzone, cosa abbastanza complicata, perché scrivere un testo su una melodia esistente è un discorso, scrivere una musica su un testo già esistente è molto più complesso, peraltro di cotanto autore, per cui sì, veramente la cosa ci ha un po' come dire preoccupato.
0: Sì, anche perché poi dovevate in un certo senso mantenere anche una linea coerente, certo, con quello che fate e quello che rappresenta anche Negrini in questo caso, no?
1: Esattamente, infatti io ci ho messo un anno per buttare giù una canzone e ho buttato esattamente 100 brani, li ho contati,
0: alla faccia.
1: 100 brani. Poi quando questo mi sembrava accettabile, ho pensato che forse la cosa migliore era di farlo ascoltare prima abbozzato con il pianoforte a Roby Facchinetti, il quale in prima battuta subito ha detto che non andava bene, poi mi ha dato dei consigli, delle dritte per rendere questo brano meno articolato, meno complesso, per mettere più in risalto il testo. Io ho seguito questi consigli e alla fine è arrivato l'ok da parte di Roby.
0: Ecco, adesso noi il brano lo ascoltiamo, non prima sì, però, di aver detto a chi ci sta ascoltando come si trovano i Fantastic Fly in rete. Basta scrivere Fantastic Fly, immagino, ed escono i vari social.
1: Fantastic Fly Pooh Tribute Band.
0: Fantastic Fly Pooh Tribute Band. Tribute, è scritto tribute, diciamolo.
1: Tribute, esatto, Pooh Tribute Band.
0: Benissimo.
1: E veniamo fuori.
0: Andiamo ad ascoltare il brano. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi della disponibilità.

0: cose più importanti nella vita, cose più moderne che domandare aiuto a chi non ti ama più.
1: Si chiama E si dice addio, il singolo dei Fantastic Fly. Oggi nostri ospiti qui a Ora Musica nello spazio interviste.

Sara Femme. È interessante la storia di questa ragazza, perché lei si è avvicinata alla musica durante il lockdown nel 2020, trasformando la passione per il canto in quello che adesso è il suo percorso artistico, perché da lì sono partiti poi diversi studi. Sara Femme, quello che sento adesso, è il titolo del suo singolo novità al primo ascolto a Ora Musica, dove ne abbiamo ancora un paio di cose da condividere prima di salutarci. Ad esempio, Ludwig, nuovo singolo con Il Pagante, Ti Soffro. Non mi

0: no, e ridi.
1: Ti soffro, Ludwig, con Il Pagante in questo singolo qui, Aura Musica, novità della scorsa settimana. A chiudere un'altra novità al primo ascolto, Tutto Tace. È il risultato dell'incontro tra Massimo Rusi, cantante e chitarrista, con Riccardo Quel de Riso, Federico Bentivoglio e Andrea El Calofi.

0: Il progetto Tutto Tace, con questo suono il titolo del singolo che abbiamo ascoltato per chiudere la puntata di oggi di Ora Musica. Noi torniamo domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
3: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, martedì 9 giugno. Dalla prossima settimana anche Radio Capodistria entrerà nel palinsesto estivo, perché l'estate, si sa, porta dei cambiamenti in tutte le reti. Scusatemi, oggi stamattina sono un po' giù di voce, ho preso un po' di freddo sabato scorso. Buongiorno da Rosanna Bubola, a chiacchierare con voi fino alle 10.30 da Jurezzoli a strucar bottone qui davanti a me nello studio 1 appunto di Radio Capodistria. Sabato scorso è iniziata ufficialmente la 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto. Lo avete sentito anche dalle notizie, che la bella notizia, oltre al successo naturalmente dei concorsi letterari e video per bambini e ragazzi e la serata d'apertura che ha ricordato 15 anni di festival in piazza San Servolo, la bella notizia è che il pomeriggio dell'inaugurazione c'è stata alla sala solenne della città di Buie la firma di un protocollo d'intesa da parte di 15 sindaci di località istriane per la tutela, diffusione e conservazione dell'Istroveneto. Questo è un altro piccolo passo dopo i riconoscimenti di Slovenia e Croazia, che nel 2021 hanno inserito nel registro dei beni culturali immateriali delle rispettive repubbliche il nostro idioma. E proprio questi giorni, all'entrata delle città firmatarie del protocollo d'intesa, naturalmente supportato dalla regione istriana, verranno poste delle tabelle con la scritta Città dell'Istroveneto. Non ci saranno le doppie, perché è scritto in dialetto, in grafia, per valorizzare ancora di più questo piccolo grande traguardo. Voi sapete come la penso, sarà la mia formazione universitaria, ma i dialetti, le parlate locali vanno protetti e seguiti nella loro evoluzione, perché evolvono, perché cambiano. E a chi dice che bisognerebbe imparare le lingue standard, io dico è vero, certo, non c'è alcun dubbio su questo, ma sono due cose completamente diverse che possono viaggiare tranquillamente di pari passo, e sono sempre i dialetti e le parlate, se ci pensiamo bene, quelli a minaccia di estinzione, proprio perché sono praticati da meno persone e tendono ad assorbire, ad assimilare i tratti delle lingue standard, che sono più forti e più diffuse. Io oggi inizio così con Viva i dialetti, e ricordatevi che sono tra le nostre ricchezze più preziose.

The Wave, per parlarvi degli ospiti di stamattina. Ci sono mattinate in cui siamo soli soletti qui in studio, mattinate in cui abbiamo tanti amici al telefono. Oggi è un mix, mattinata mista, chiameremo al telefono, ma ci saranno anche persone che verranno a trovarci. Prima di svelarvi chi sono quelli che avremo fisicamente in studio, ma tu sarai già andato via, Iure, vero? Ci sarà Maxim dopo. Oh, ci sarà Maxim. Allora, vi dico chi chiameremo. La telefonata la faremo nella terza parte di Calle e chiameremo Giada. Giada, musicista di Trieste, che mi ha detto non dire il cognome, noi ci facciamo chiamare solo per nome e io rispetto quello che mi ha detto. Giada ci parlerà di una nuova realtà nell'ambito dell'organizzazione di eventi musicali a Trieste che si chiama Collettivo Mariuccia, e il nome mi incuriosisce parecchio. Ed è un collettivo composto da giovani che desiderano far divenire Trieste un punto di riferimento per la musica, ma soprattutto per i musicisti. Il collettivo è nato 6 mesi fa, ma ha già organizzato una rassegna che è durata da gennaio fino a venerdì scorso, mentre venerdì prossimo, perché non si fermano mai, sono giovani, venerdì prossimo 12 giugno organizzano il primo Mariuccia Fest. Io sono molto curiosa di sentire Giada, allora la sentiremo verso le 9 e qualche minuto. Nella quarta parte di Calle invece, siccome non la vedo mai, siamo sempre in ufficio, ma se viene a trovarmi in studio ha qualcosa di importante da dire a tutti voi, arriverà Tilly Cernecca, che non realizza e conduce solo Pio 4 il giovedì e la Hot Hits il venerdì assieme a Samuel, ma è anche la nostra procacciatrice ufficiale di biglietti da regalare. I concerti a cui potrete assistere quest'estate grazie a Radio Capodistria sono tanti, e Tilly verrà a svelarci appunto chi sono gli artisti che andrete a vedere, naturalmente dove si svolgeranno i concerti, in quali date, così insomma vi fate un'idea. E poi durante le prossime settimane, mi raccomando, ascoltate le nostre trasmissioni e partecipate al sorteggio dei biglietti. E beh, quello è lo scopo. Allora, poi ci sarà Maxim, l'ho detto, nell'ultima parte accoglieremo in studio un regista e produttore triestino, Andrea Andolina. Lui è reduce dal successo del suo cortometraggio La Voce alla seconda edizione della rassegna Corti Visioni di Genere di Castel Fiorentino, ma Andrea non sarà con noi per parlare solo di questo progetto, ma soprattutto del suo film documentario prodotto da 040 Film e Scrigno Production, intitolato Sulle ali dell'amicizia. Ed è una storia vera, la storia vera di due amici, due ragazzi con disabilità e i loro amici, uniti dall'amore per la montagna e la natura. È una storia di sfide, un modo per spostare i limiti, raggiungere gli obiettivi. Io non vi svelo altro adesso, lascio che Andrea nella quinta parte di Calle sia lui a parlarcene, perché io non riuscirei ad esprimere le stesse emozioni che esprime lui per questo suo primo lungometraggio. E in attesa che facciamo? Ci sgranchiamo le sinapsi con qualche curiosità ascoltando della buona musica.

0: burns, burns the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Johnny Cash, The Ring of Fire. Che ora sono? Sono le 8:12 in punto ed è il momento della notizia rassicurante per svegliarci con calma. Allora, Yuri, ascoltami, c'è una massa di metallo fuso a 3.000 km di profondità sotto l'Oceano Pacifico che ha invertito la sua rotta e gli esperti dicono che ci sia un legame tra questo movimento, l'oscillazione del nucleo e microvariazioni della durata del giorno terrestre. È rassicurante? No, per niente. Sembra la trama di un film catastrofico. E infatti non è questa la notizia che volevo darvi. Allora, io stamattina voglio parlare di Orietta Berti. Sei felice? Mamma mia, una Pasqua, sta esultando. Voi non lo vedete, ma sta esultando. Ma perché voglio parlare di Orietta Berti? Vabbè, lo sapete, io la adoro. Ed è uscito il suo nuovo singolo. Non l'ho ancora messo in onda, quindi questa è la mattina perfetta. Si intitola Cucciofop. Sembra il codice fiscale di un coleottero. Che fai? Cucciofop. Vuol dire invece quadri, cuori, picche, fiori. Ed è il nuovo tormentone dell'estate. Vai che inizia la stagione dei tormentoni. Felicità, vero? Anche no. Però Orietta. E stavolta il tormentone l'ha realizzato con Il Rosso, che è un noto streamer di Twitch, e che pare a Yeye Brasov. Chi si ricorda Yeye Brasov? Ecco, Yuri ha reagito. Insomma, non è a Yeye Brasov, è un artista virtuale, questa AIEM, come si chiama, un artista virtuale creata attraverso l'intelligenza artificiale, quindi non esiste. E questo è un progetto che Orietta ha affrontato senza diffidenza. Cioè, io l'adoro questa donna. Ed è interessante questa cosa dell'intelligenza artificiale se pensiamo che Orietta Berti festeggia quest'anno i 60 anni di carriera. Ed è proprio lei ad affrontare questo progetto musicale del quale ha dichiarato: cosa mi stai scrivendo? Mi sta scrivendo battute di Yeye Brasov. Insomma, stavo dicendo, Orietta Berti, 60 anni di carriera, ha affrontato questo progetto musicale del quale ha dichiarato: l'intelligenza artificiale può essere utile, dipende sempre da come viene utilizzata, vabbè, certo. E ha anche dichiarato che grazie a questa esperienza l'intelligenza artificiale ha imparato a respirare meglio, cioè che è fondamentale per un cantante. Dopo 60 anni di carriera, Orietta, come hai cantato fino adesso? E pensiamo a un'altra cosa, lei è sempre stata la regina dei tormentoni, che erano sicuramente di un altro genere, per carità, erano anche altri tempi. Però, ragazzi, finché la barca va, l'altalena, tipi tipi ti, ma ve la, cioè, se io lo dico a quelli un po' più grandi.

brani, i tormentoni sono più distensivi, non possono avere tonalità vertiginose perché la gente deve cantare. Quindi prima le canzoni dovevano mettere in evidenza la vocalità del cantante, mentre oggi sono scritti per i festoni di massa, dai, per le grigliatone. Intelligenza artificiale, analisi dei cambiamenti sociali, cosa volete di più? Anche questa è Orietta Berti e questa è la sua quadri, cuori, picche e fiori. E sì, c'è anche il rosso e anche c'è Ayei e Brasov, ma se non c'era Orietta non era la stessa cosa. Musica!

Over My Head, 30 Seconds to Mars. Noi stiamo ancora ridendo per Ayeye Brazov. Vabbè, così. Volete una bella notizia per iniziare bene la giornata e chiudere bene la prima parte di Calle di stamattina? E io ve la do. È tornato a formarsi il lago con gli occhiali. Dopo 8 anni, il più alto bacino glaciale delle Marche ritrova l'aspetto che lo rende unico e i due specchi d'acqua del lago sono tornati a riunirsi. Così racconta il fotografo Christian Mariotti. Se guardate le immagini, sembrano gli occhiali di Tom Cruise in Top Gun. Quelli là, proprio quella forma là, già. La neve che si accumula durante la stagione invernale è la vera riserva del bacino, situato, pensate, a 1941 metri di quota, e quando la neve manca o quando fonde troppo rapidamente sotto ondate di calore sempre più precoci, scusatemi, è la tosse. I due specchi rimangono separati, spesso esigui. Il lago di Pilato, il più alto bacino glaciale dell'Appennino, incastonato tra le creste dei Monti Sibillini, non è un lago come gli altri, non è grande, non è maestoso nel senso alpino del termine, come ce lo possiamo immaginare, ma la sua unicità sta proprio nella sua forma, no? Questi due lobi distinti, separati da una sottile lingua di terra, che quando l'acqua è abbondante si uniscono in questo gioco di specchi, in un unico specchio della sagoma inconfondibile, quella che tutti chiamano occhiale a occhiale. È un'immagine che è diventata il simbolo di questa montagna, il segno che l'anno è andato bene, che la neve è stata generosa, per fortuna che i sibillini respirano ancora. Pensate, dal 2018 non si vedeva più, dal 2018. 8 anni sono un'infinità, perché ci fanno pensare che magari non ritroverà più la sua forma, mentre quest'anno finalmente è tornato. Non è una questione di sfortuna, di capriccio meteorologico occasionale. Gli anni in cui i due lobi del lago non riuscivano a ricongiungersi raccontavano qualcosa di molto più profondo, no? Il segno visibile, immediato, inequivocabile di inverni avari di neve, di estati che bruciavano tutto troppo presto. E senza un manto nevoso abbondante in quota, il lago non riceve in primavera quel lento apporto idrico che necessita, che lo alimenta per mesi. E la neve che si accumula tra dicembre e marzo, la vera riserva del bacino, si fonde con gradualità, colma i due lobi, nelle stagioni migliori li unisce. E quando la neve manca, o fonde troppo rapidamente, vabbè, sono ondate di calore, l'abbiamo detto, e il lago non ce la fa. I due specchi rimangono separati, quasi scompaiono, e chi sale fin lassù torna a casa con una fotografia molto bella, per carità, il paesaggio è meraviglioso, ma incompleta. Mentre il lago del Pilato è anche un indicatore, dobbiamo pensare sempre a questo, che la natura ci aiuta a leggere il clima, a leggere l'inquinamento, a leggere tutto. Quindi il lago di Pilato non è un indicatore nel senso tecnico di una stazione meteo, di un modello climatico, ma in quello più antico, più diretto, è uno specchio che riflette lo stato della montagna, dell'inverno che è stato, dell'equilibrio che si riesce o non si riesce a mantenere. E quegli 8 anni di attesa non erano normali, erano la somma di stagioni molto difficili, di neve mancata, di caldi precoci. E la rinascita di quest'anno, una bella notizia, non cancella quella serie di avvertimenti, li rende anzi più evidenti per contrasto, perché quando il lago si riunisce ci si accorge di quanto fosse strano vederlo diviso così a lungo. Ho voluto darvi questa bella notizia che ci porta adesso alle notizie flash. Piccola pausa per me, che ritorno dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F per parlarvi di, e ve lo dico dopo, sempre qua su Radio Capodistria.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Viaggi, partenze e navigazione come metafora del cercare se stessi, sapendo che il maltempo passa sempre e comunque. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come infine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio.

0: Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come fine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia è più bella quando un grande finale, quando un giorno di festa, con quello che costa, ci staremo dicendo io scendo a costa.
1: Ti saluto con la mano, ma è giusto salutare con la mano? Oppure in certi contesti, che ne so, risultiamo tipo buzzurri se salutiamo, se urliamo tipo scimmie, risultiamo sicuramente buzzurri. Come ci si comporta nelle occasioni pubbliche è di questo che parleremo nella seconda parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 9 giugno. Rosanna a chiacchierare con voi, Iure a strucar bottoni. Arriva l'estate, sarete sicuramente invitate a cene, cocktail, feste, aperitivi. E allora, apericene, ormai c'è di tutto, vabbè. Allora vi dico che il Galateo è cambiato. È cambiato. Il Galateo segue passo passo i tempi e si adatta al modo di vivere. È il Galateo moderno, perché non viviamo più nell'Ottocento, anche se alcuni non se ne sono accorti, non dipende dal tipo di locale, ma dall'attenzione verso le persone e dal rispetto del contesto in cui ci si trova. La vera eleganza non è più qualcosa di formale, costruito per fortuna meno male, ma consiste nel far sentire gli altri accolti a proprio agio, senza ostentazione, senza rigidità, che non vuol dire accogliere gli ospiti in pantofole, canottiera macchiata di sugo tipo Fantozzi e pantaloni del pigiama, quello no, per favore. Al ristorante, ad esempio, la prima regola del Galateo contemporaneo è anche la più semplice: far sentire tutti a proprio agio. Più delle posate corrette, delle formule da utilizzare, conta la capacità oggi di creare un clima piacevole e inclusivo. Una tavola ben riuscita, di non sia quella perfetta, ma poi la perfezione cos'è? Ma è la tavola in cui ogni ospite si sente accolto. E per noi donne, Galateo Galateo, uno dei dubbi più frequenti è: dove mettiamo la borsa al ristorante? Io c'ho lo zainetto, lo appendo alla sedia e lo butto per terra, va bene? Lo nascondo sotto al tavolo. E invece no. Secondo il Galateo non dovrebbe essere appoggiata sul tavolo né lasciata a terra, come la mia, che poi dicono che mi vanno fuori i soldi. Non ci sono, per cui va bene anche per terra. Quando possibile è preferibile utilizzare un supporto dedicato. Sono quelli che si portano col gancetto da tavolo. Cioè, io ammiro questa gente, l'ammiro. Oppure bisogna lasciare la borsetta in guardaroba, ma dov'è che c'è il guardaroba? Oppure in uno spazio che non intralci il passaggio del personale di sala, quel spero ben. E il tovagliolo come si usa? Bello, messo tipo Alberto Sordi mentre si mangia la matriciana dalla terrina. Così si mette, no dai. Andrebbe sistemato sulle ginocchia, appena ci si accomoda, utilizzato con discrezione durante il pasto. O ci sono quelli che si asciugano, che sembra si siano fatti la doccia, si strofinano proprio. Una volta terminato il pranzo, la cena può essere lasciato accanto al piatto senza ripiegarlo in modo impeccabile, per carità, ma neanche come lo straccio del meccanico dopo che va cambiato l'olio. E poi, quando non si usa il coltello? Quando non hai voglia di uccidere nessuno, giusto, Iure? Giusto, vedi che lo sappiamo, anche perché col cucchiaino è difficile. No, con la minestra non si usa il coltello, no dai. Secondo il Galateo non si usa per il pane si spezza tradizionalmente con le mani, mentre pesce e uova si consumano principalmente con la forchetta, non serve il coltello. Una regola storica che continua questa a trovare spazio anche nel Galateo moderno e contemporaneo. Una cosa che ho notato ultimamente in molti ristoranti è la fretta dei camerieri di sparecchiare. Non so se vi è capitato, io sono lenta, io a mangiare sono lenta, veramente, sono un bradipo a mangiare. Appena mi giro un attimo, faccio una pausa, sto parlando, ho la sensazione che mi portino via il piatto. È successo davvero, non è una sensazione, cioè come se dovessimo mangiare tutti come Speedy Gonzales, ma mastichiamo anche, non è che ingurgitiamo le cose come i tacchini, come il dindio, no? Poi c'è, parlando di posate, c'è un linguaggio delle posate, quello lo conosciamo, dai. No, il linguaggio per far capire al personale di sala, se si sta mangiando ancora o no. Ma quello che incontro io di personale di sala non lo conosce questo linguaggio. E mi portavi il piatto. Allora, le posate lasciate aperte nel piatto segnalano una pausa durante il pasto, mentre quelle disposte parallele indicano che si è terminato di mangiare. Questo è un piccolo gesto che però facilita il lavoro lavoro del personale di sala, è giusto farlo. E ultima cosa, ricordatevi sempre che la raffinatezza non è fatta di ostentazione. L'ostentazione non vi serve a niente nella vita, a niente. Secondo gli esperti, la vera eleganza è quella che passa inosservata. Piccoli gesti, attenzioni, dettagli che contribuiscono a creare un'esperienza piacevole e armoniosa per tutti. E allora, prima della musica, io vi dico: siate armonici.

Buongiorno mattina, Piero Pelù, buongiorno mattina. Restiamo un attimo non sul Galateo ma sulle abitudini nelle diverse culture, visto che periodo di viaggio e vacanze, è giusto che impariamo a comportarci quando andiamo in giro, giusto, giusto. Ad esempio, quando si dice buongiorno, buonasera, buonanotte, buonanotte al secchio, in ogni luogo dipende dalle abitudini culturali, dei ritmi di vita, ma anche dalle convenzioni, quelle storiche. Buongiorno e buonasera sono entrambi formule di saluto, come dice la mia amica Treccani, attestate per la prima volta nell'italiano scritto trecentesco, pensate. Tuttavia non esiste un'evidenza linguistica standardizzata, non è possibile definire in modo netto il momento esatto in cui si passa dall'uno all'altro. Nel linguaggio formale, in quello burocratico, la linea di demarcazione viene spesso fissata alle 13 per il pomeriggio e alle 17 per la sera. Ma nell'uso quotidiano il confine è fluido, va avanti e indietro, perché è influenzato dalle abitudini regionali. Pensate che nelle regioni settentrionali il buonasera viene abitualmente introdotto nel tardo pomeriggio, tipo dalle 16-17 in avanti. Nel centro-sud invece la soglia è anticipata. In Toscana, ma anche nel Lazio, in Campania, è comune sentire buonasera già dal primissimo pomeriggio, subito dopo pranzo. E a fare ponte da ponte tra mattina e sera c'è proprio quel buon pomeriggio. Ma questo saluto non è radicato nella tradizione colloquiale, no? È considerato un calco linguistico straniero, una formula tipica del linguaggio televisivo, radiofonico. Io non ho mai detto buon pomeriggio nella mia vita, davvero, a qualcuno che incontro per strada. E buonasera e buonanotte? Vabbè, di solito, anzi buona serata e buonanotte si usano per congedarsi, come buona mattinata, non è un saluto, ci si congeda, è un augurio, ma non è un saluto. E invece, se andate in vacanza in Spagna, tempo di viaggi, in Spagna si saluta fasce orarie. Buenos días, che sarebbe buongiorno, copre mattina, alba, ora di pranzo, buenas tardes, si sovrappone concettualmente all'italiano buon pomeriggio e viene utilizzato da dopo pranzo fino a sera circa. Buenas noches viene generalmente usato dalla sera in avanti, spesso dopo il tramonto, dopo cena, ma non è un buonanotte. Ma non in tutte le culture ci si saluta a seconda del movimento del sole, no, ci sono culture in giro per il mondo che invece di concentrarsi su un saluto che dipende dalle ore del giorno esprimono auguri di benessere, valori spirituali, e tipo l'ebraico shalom, che vuol dire pace, l'arabo al-salam aleikum, che la pace sia con voi, o l'hawaiano aloha, termine dal significato molto più ampio, legato ad amore, affetto, compassione. Io adesso invece vi saluto con un vabbè, ci risentiamo fra un attimo, va bene? Stanno per arrivare l'info di Viaggiando e quando rientrerò non sarò sola, perché al telefono con me ci sarà Giada, semplicemente Giada, per parlare del collettivo Mariuccia, che desidera promuovere la musica e spazio agli artisti a Trieste. A fra pochissimo qua.

0: Terza parte di Calle degli Orti Grandi, è il momento di parlare di musica. Trieste è una città che negli ultimi anni si sta svegliando. Molti settori sono in crescita, eppure nell'immaginario collettivo è una città di anziani. E i giovani dove stanno? Beh, i giovani ci sono, i giovani si muovono, creano opportunità e spazi pronti ad accogliere nuove esperienze. Tra questi c'è il collettivo Mariuccia, una realtà nata da poco ma che sta già realizzando molti progetti, e per scoprirla abbiamo con noi Giada, e solo Giada. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Grazie a te, perché voi state creando qualcosa di bello. Innanzitutto dico che tu sei una musicista, voi siete musicisti e grafici, e per cui questo creare il vostro collettivo è stata quasi una necessità per voi.
1: Assolutamente, è stata una necessità partita proprio dal basso, direi, quindi dalle nostre necessità di persone e artisti e anche di pubblico. Quindi di spettatori, di creare qualcosa che in questi ultimi anni, specialmente dopo il Covid, a Trieste manca fortemente, cioè quella che è una scena, è una realtà musicale viva.
0: E dal vivo soprattutto.
1: È viva e dal vivo, certamente, sì.
0: Senti, voi siete molto giovani, quanti anni avete?
1: Tra i 20 e i 30.
0: Tra i 20 e i 30 anni, quindi siete giovani, eppure mi hai scritto che è un collettivo che unisce nonne e giovani insieme, e anche il vostro nome è un po' un nome Amarcord, ma è, cioè sono tutti che cercano nomi sensazionali, no? Magari in inglese, e voi avete scelto Mariuccia. Chi è Mariuccia? Perché Mariuccia?
1: Mariuccia è una nonna, è la nonna, è un po' il prototipo di nonna, noi è un po' quello che ci poniamo di essere, cioè da un lato un po' le nonne che si prendono cura dei nipotini, che sarebbe la collettività, insomma, il giovane pubblico, i giovani artisti, però dall'altro è anche un po' una presa in giro, se vogliamo, rispetto alla realtà della nostra città, che è una città con un'età media molto molto alta, in cui molto spesso i servizi e le istituzioni si rivolgono principalmente alle persone più anziane e meno ai giovani. E quindi volevamo un po' rappresentare questa controtendenza che vogliamo creare, cioè rivolgerci ai giovani pur essendo nella cosiddetta città dei vecchi.
0: Però hai detto una cosa molto importante: prendersi cura della musica, anche educare alla musica. C'è necessità di alfabetizzazione musicale, me l'hai scritto tu.
1: Assolutamente sì, noi crediamo appunto che ci sia musica e musica, e che per in qualche modo alfabetizzare il pubblico sia necessario portare più musica possibile di diverso tipo e rendere il pubblico anche in qualche modo appassionato a diversi tipi di musica. Noi puntiamo principalmente a due cose: a sostenere i musicisti locali, specialmente se giovani e emergenti, e di portare musicisti da tutta Italia, ma non solo, per esempio collaboriamo anche con realtà slovene, portarli qua affinché il pubblico possa crearsi, insomma, una palette più variegata possibile di quella che è la scena musicale triestina e non solo.
0: Non preferenza di genere, quindi, però mi hai detto qualità, è un approccio particolare questo che voi cercate.
1: Certo, noi puntiamo a lavorare in un circuito off, se vogliamo, e non siamo gli unici, perché in Italia in questo c'è una rete abbastanza fermata di musica indipendente, e per noi questo è un valore fondante, nel senso che cerchiamo di restare fuori da quelli che sono i circuiti delle grosse etichette, anche perché per girare in questi giri bisogna avere tanti soldi, cosa che noi non abbiamo, e non è neanche il nostro scopo in realtà, perché siamo un collettivo assolutamente senza soldi, per usare il termine brutto, per dire il termine bello, non a scopo di lucro. E certamente la qualità musicale, quindi sì, se facciamo un ragionamento di alfabetizzazione musicale, certamente la qualità non può mancare, e non manca mai, perché abbiamo la fortuna di avere attorno a noi musicisti e artisti veramente molto molto bravi, e che ci teniamo a poter far suonare e dar loro degli spazi.
0: Senti, hai detto Italia, hai detto rete, hai detto che collaborate con la Slovenia. Voi cercate di fare rete. Hai detto anche che non avete soldi. Un giorno magari si troveranno anche dei fondi o dei finanziamenti. Dovete trovarli, perché se si vuole andare avanti, purtroppo anche questo fa parte della realtà del creare le cose.
1: Rete assolutamente in... sì.
0: Scusami.
1: Avere più soldi significa poter sostenere meglio gli artisti, poterli pagare di più. Quindi il nostro scopo è poter magari costituirci e essere in grado di stanziare appunto dei fondi e richiedere bandi per poter aumentare la qualità delle nostre proposte in qualche modo, no?
0: Proposte che, come hai detto prima, cercate in tutta Italia, nel senso creare rete, fare rete, in che modo?
1: Questa è la cosa più importante che abbiamo capito, se si vuole essere musicisti o se si vuole essere in qualche modo imprenditori della musica, quindi addetti ai lavori. E l'unico modo per emergere è fare contatti, conoscere le persone, farsi conoscere. Noi abbiamo avuto la fortuna, come musicisti e come artisti, di aver intrapreso tanti contatti con parecchie realtà musicali anche da fuori, e questo ci permette di creare una rete di scambio reciproca, e questo è fondamentale per una scena appunto indipendente musicale, che non dipenda dalle grosse, magari, booking per esempio, o dalle grosse agenzie. E infatti stiamo cercando di ampliare la nostra rete il più possibile, per esempio anche tramite la collaborazione, anzi il sostegno e l'interesse dimostrato da Dischi Sotterranei, che è una realtà discografica indipendente, anzi la realtà discografica indipendente più grossa d'Italia, direi, di Padova, che sin da subito hanno dimostrato molto interesse nel nostro progetto, anche perché loro stessi sono nati come noi, quindi organizzando concerti e poi pian piano ampliando sempre di più la loro sfera d'azione. Quindi noi puntiamo proprio a questo, tramite i contatti giusti riuscire a crescere e poter diventare veramente una realtà di riferimento, rendere Trieste una realtà di riferimento per la musica.
0: Qual è il vostro riferimento adesso a Trieste per la musica? A parte il collettivo Mariuccia che si sta muovendo.
1: Purtroppo in questo momento a Trieste non ci sono tanti punti di riferimento. Sicuramente un locale che non solo sostiene la nostra attività, ma è storico, direi, è il Round Midnight, di cui ringraziamo tutti quelli che ci lavorano e che sostengono anche il nostro progetto, perché forniscono lo spazio poi anche per le nostre proposte musicali. E quindi quello è sicuramente un punto di riferimento già intergenerazionale, direi. E la Casa delle Culture in parte lo è, anche se negli ultimi anni anche lì l'attività musicale è un po' calata rispetto agli anni precedenti, sono anche cambiate le normative in mezzo agli orari, al silenzio stradale, se vogliamo chiamarlo così, eccetera. Quindi anche lì, essendo in un quartiere residenziale, la cosa è diventata un po' più complicata. Però ti direi che al di fuori di questi due locali c'è l'Arci Zeno e l'Arci Piano B in Via del Bosco, che si organizzano spesso serate, però si tratta tutto di realtà abbastanza piccole, specialmente che raramente collaborano, quindi non mi verrebbe da dire che ci sia una vera e propria scena triestina in qualche modo affermata o un punto di riferimento fisso.
0: Hai detto Round Midnight, era un locale che frequentavo anch'io negli anni 90, è sempre stato un locale attivo e attento, e lì voi avete già realizzato, nonostante siate nati poco tempo fa, una rassegna di concerti, vero?
1: Sì, esatto, abbiamo iniziato questo gennaio una rassegna che ha avuto luogo quasi ogni venerdì, e siamo riusciti a portare parecchi nomi anche dall'Italia e dalla Slovenia. È stato veramente bello vedere come, nonostante siamo nati praticamente da zero questo gennaio, questa rassegna ha fatto dei bei numeri, la gente ha dimostrato interesse e i triestini hanno dimostrato che hanno bisogno di un ambiente di questo tipo, quindi di stimoli artistici anche diversi dalla solita serata, diciamo, in discoteca, se vogliamo mettere. E questo ci ha dato tantissima soddisfazione e sicuramente ci ha spinto a voler crescere di più e a ragionare sempre più in grande. Quindi siamo veramente molto grati a tutto il pubblico che si è affezionato in qualche modo, perché poi si è creata anche veramente la cerchia dei soliti noti, e veramente grazie, perché senza ovviamente il pubblico e le persone che credono nel nostro progetto questo non sarebbe possibile.
0: Ragionare in grande, cioè, parte già il Mariuccia Fest, avete già creato un festival, quindi state
1: sì,
0: correndo
1: stiamo,
0: in realtà.
1: Stiamo lavorando.
0: State
1: sì,
0: lavorando.
1: Il pensiero Il pensiero è proprio questo, cercare di crescere sempre di più, no? Tirare sempre su l'obiettivo e poter ampliare sempre di più l'offerta. Poi a volte sarà anche utopico, ci saranno sicuramente momenti, anzi ci sono anche stati momenti di utopia totale che non abbiamo potuto realizzare, però solo pensando in grande si fanno le cose grandi.
0: Io ammiro la tua saggezza. Davvero, sei giovanissima. L'utopia serve, servono i sogni, ma servono per lavorarci e essere realizzati. Ecco, per cui io vi auguro tantissima utopia. Ti faccio ancora una domanda. Il Mariuccia Fest, perché è diverso dagli altri festival? Innanzitutto andate in un altro luogo storico di Trieste, quindi siete all'Ippodromo, anche un luogo della mia gioventù triestina, tra virgolette, luoghi che erano silenziosi fino a poco tempo fa e voi li fate rivivere.
1: Esatto, un po' la volontà è questa, di riprendere un po' anche quelli che erano i vecchi baluardi triestini, che adesso non ci sono più, perché bisogna anche sottolineare che Trieste non è sempre stata così morta come lo è adesso, anzi la generazione magari dei miei Trieste non è sempre stata così morta come lo è adesso, anzi la generazione magari dei miei genitori o anche quella immediatamente successiva

0: poterle riportare in un locale che a sua volta ha fatto la storia nel suo piccolo anche della musica triestina. Abbiamo scelto questo spazio perché ha una capienza sicuramente molto molto maggiore rispetto al Round Midnight, che è comunque un locale molto piccolo. Quando si riempie veramente tanto e quindi avere degli spazi più grandi con la possibilità anche di avere un palco all'aperto sicuramente ci permettono di riflettere già su nomi anche un po' più grandi, ci permettono di muoverci su budget diversi. Infatti per il Marucha Fest abbiamo dovuto creare un biglietto d'ingresso di 10 euro, di cui ovviamente tutti i ricavi verranno usati per pagare gli artisti, nel senso che non c'è nessun guadagno dietro. Però ovviamente quando si riflette in termini di nomi di un certo tipo bisogna iniziare a riflettere anche su un budget.
1: Anche perché è giusto pagare sempre gli artisti, sempre, sempre, sempre.
0: Assolutamente, assolutamente. Noi siamo qui anche per sostenere gli artisti indirettamente anche dal punto di vista economico, perché avere opportunità di suonare per un artista significa anche avere opportunità di guadagnare qualcosa, magari poco, ma intanto è un inizio.
1: Oltre ai Fine Before You Came ci saranno anche i Colgate, giusto? E tutto questo il 12
0: esatto,
1: giugno.
0: Colgate. I Colgate, sì, deriva dal verbo portoghese che significa impiccati.
1: Ah, bello. Che musica è?
0: Loro sono un gruppo di giovani della provincia di Venezia e fanno un alternative rock un po' sognante, lo definirei così personalmente.
1: E allora verremo a sognare con voi, con i Colgate e con i Fun Before You Came il 12 giugno a Trieste, all'Ippodromo.
0: Anche con i Katana Koala Kiwi, nostra band locale che aprirà le due band ospiti.
1: Fantastico. Grazie, grazie di cuore e ci vediamo a Trieste, giusto? A far musica bella.
0: Vi aspettiamo, grazie mille a te, Rosanna.
1: Grazie, ciao.

L'alternative rock sognante, così l'ha definito Giada dei Colgate, che poco fa erroneamente ho pronunciato Colgate, li ho trasformati in un dentifricio. Vabbè, io mi scuso con i Colgate, fossi onnisciente queste cose non accadrebbero, ma io non sono onnisciente e stavolta non ho verificato la pronuncia. Scusatemi. I Colgate, vi ricordo che possiamo vederli dal vivo il 12 giugno al Mariuccia Fest, festa della musica che si terrà il 12 giugno, come ho detto, a Trieste, a Piazzale De Gasperi. Grazie Giada, grazie per essere stata con noi, per averci parlato di questo nuovo collettivo giovane ma dalle idee molto chiare, che desidera portare non solo la musica indipendente a Trieste ma far diventare la città stessa un punto di riferimento per la musica. E quindi un applauso a tutti i giovani e alle loro iniziative, mi raccomando, sosteniamoli. E a proposito di iniziative, io ho trovato in rete questa notizia. Sentite un po', le ferrovie ungheresi istituiscono l'Istria Retro Express, un treno estivo notturno da Budapest alle coste della Slovenia e della Croazia, con possibilità di cambio intermodale per Trieste. Una soluzione simile con l'Adriatic Express in partenza da Varsavia, iniziativa recentemente annunciata dall'operatore polacco PKP Intercity, anche questo in partenza dal 26 giugno, attivo fino a settembre 2026, ci dà una proposta analoga, cioè raggiungere il mare Adriatico su rotaia partendo da una capitale centro-est europea con possibilità di proseguire poi su ruota verso ovest, anche perché noi non ce l'abbiamo la ferrovia, per questo me è curiosa questa notizia. Vabbè, scelte che parlano di una crescente interconnessione dei trasporti, della centralità turistica del territorio in senso lato, e guarda oltre i confini e abbraccia la Mitteleuropa. Connessione nella musica, connessione nei trasporti, connessioni umane, e con la connessione siamo alla fine della terza parte. Io lascio lo sgabello ai colleghi amici dell'informativa e quando rientreremo in studio lo faremo con un'amica. Si vede che le manco tanto, visto che siamo assieme 8 ore al giorno. Arriverà Tilly Cerneca, che ci parlerà non solo dei concerti in giro quest'estate ma dei biglietti che vi regaleremo per andare a vederli. State in campana che dopo vi spieghiamo come fare. A fra pochissimo, sempre qui su Radio Capodistria.

0: buio. Giorgio e Rama aprono la quarta parte di Calle di martedì 9 giugno. Io intanto saluto Maxim Vergan. Non è un brano scelto a caso, Maxim, lo sai, perché la scorsa settimana abbiamo regalato i biglietti per il concerto di Giorgia che si terrà a Palmanova il 17 luglio e adesso scopriremo quali altri biglietti vi regalerà Radio Capodistria per rendere ancora più bella la vostra estate. E con chi lo scopriamo? Con la nostra procacciatrice di biglietti, Tilly Cernecca, buongiorno!
1: Eccomi qua, grazie intanto per avermi invitata qui. Ho sentito prima che dicevi che sicuramente
0: mi mancavi,
1: allora per questo vengo a fare intrusione qua nel tuo...
0: No, era stato chiamato io.
1: Diciamo la verità, diciamo le cose come stanno, Rosanna, che mi hai chiamata tu.
0: Certo, ma perché dobbiamo parlare di una cosa molto importante.
1: Sì, hai ragione.
0: Allora, abbiamo ascoltato Giorgia e Irama. Giorgia, i biglietti li abbiamo già regalati.
1: Sì, abbiamo fatto la scorsa settimana.
0: Sì, gli ascoltatori felicissimi, hanno chiamato in tanti. Ma adesso si va avanti perché l'Arena di Pola ci ha abituato a grandi nomi, giusto?
1: È vero, anche quest'anno ci saranno tantissimi grandi nomi all'Arena di Pola. Uno di questi è John Legend.
0: Alla.
1: Ecco, arriverà all'Arena di Pola il 4 luglio, dunque...
0: Fra pochissimo,
1: meno,
0: dai,
1: di un mesetto.
0: Meno di un mese.
1: E dunque anche per lui avremo alcuni biglietti da
0: come
1: regalare.
0: Si fa? Dai, diciamo subito all'inizio come li regaliamo questi biglietti, okay. Perché sennò, cioè...
1: Allora, li regaliamo nelle nostre trasmissioni che sono Bio 4 e Calle degli Orti Grandi.
0: Anche martedì, anche la mia.
1: Certo, se vuoi. Puoi scegliere.
0: Sì, dai, che
1: ci mettiamo d'accordo. Certo,
0: così chiacchiero con gli ascoltatori volentierissimo.
1: Certo. E dunque basta chiamarci o mandarci un messaggio e praticamente poi il primo, che è il più veloce, si aggiudica poi i biglietti. Di solito sono in due, li regaliamo in coppia, così quello che vince,
0: certo,
1: può portare ancora
0: un
1: una
0: amico,
1: persona,
0: qualcuno.
1: Un amico. Qualcuno, ecco.
0: Ecco, non vendeteli poi quando li ricevete in regalo, mi raccomando. John Legend, è un concerto a cui vorresti andare?
1: Ma sì, mi interesserebbe sentirlo dal vivo. Sarà un concerto, cioè lui in verità è voce pianoforte, no? E dunque sarà uno di quei concerti che si sta seduti, anche l'arena avrà appunto...
0: Beh, ma sai che atmosfera.
1: Sì, no, non è che si sta in piedi, si salta sotto il palco. Vado anche a quei concerti, però ovviamente John Legend qui da noi in Istria. Appunto.
0: Beh, è l'unica arena sul mare, questo dobbiamo dirlo, per cui ragazzi,
1: vero,
0: quando si va in arena, già l'arena anche vuota di sera ha un'atmosfera incredibile, immaginiamoci durante un concerto, sono circa 10.000 persone che però riescono a stare in una situazione intima, perché l'arena ti abbraccia.
1: Sì, in verità io sono già data tanti concerti all'arena, ma di solito erano, non so, ad esempio gli Imagine Dragons, erano concerti un po' più, diciamo, da stare in piedi e saltare sotto il palco. Non sono mai andata uno così, in questa atmosfera un po' più intima, dunque sì, mi piacerebbe anche a me andare. Magari ci vado, magari chiamo me stessa e mi faccio vincere.
0: Chiami me a martedì con la voce camuffata, mi raccomando.
1: Buongiorno.
0: Io non mi stupirei.
1: Oh, vabbè. Comunque fammi dire ancora una cosa.
0: Certo.
1: Per i biglietti del concerto di John Legend dobbiamo ringraziare il team di Art Nation, l'agenzia che appunto ci ha fornito questi biglietti. Dunque li ringrazio tantissimo. Poi magari appunto nomineremo anche le altre, ma per John Legend sono quelli di Art Nation. E per John Legend regaliamo i biglietti già la prossima settimana.
0: Quindi state in campana,
1: sì,
0: mi raccomando.
1: Sì, seguiteci, non svegliamo troppo, perché dai, almeno un poco devono lavorare anche gli ascoltatori, devono seguirci un po'.
0: Non diciamo il giorno.
1: Sì,
0: seguite dal lunedì alla domenica, prima o dopo capita.
1: Sì, giusto. Ma seguite anche la nostra pagina Facebook, Radio Capodistria Musica, perché anche lì ovviamente metteremo i dettagli e indizi su come e quando regaleremo i biglietti.
0: E metteremo anche il numero di telefono, così potete scriverci su WhatsApp o chiamarci. Allora, che dici? Mettiamo un po' di musica?
1: Mettiamo un po' di musica, dai.
0: Estate, quindi estate.

0: Ma che finire mai, non è neanche cominciata estate, Negramaro, l'estate ci porta all'aperto a svagarci, ascoltare buona musica. Chi si è messo adesso in ascolto? Sono in compagnia di Tilly Cerumeca.
1: Eccomi qua, sì, sono ancora qua, oramai non me ne vado.
0: No, ma resti con me oggi, e con me e con Maxim. Sei la nostra procacciatrice di biglietti, parliamo dei biglietti che regaleremo durante le nostre trasmissioni per i concerti. Negramaro, Villa Manin, 25 luglio.
1: Sì, sì, sì. Negramaro in verità avevano già l'anno scorso iniziato un tour negli stadi, cioè dovevano iniziare, e primo, la data zero era a Udine. E anche per quel concerto abbiamo regalato i biglietti, sono andati i nostri ascoltatori, poi ci mandano le foto che noi mettiamo sulla nostra pagina Facebook. Però cos'è successo? Che quel tour poi è stato, cioè, bloccato, stato, annullato,
0: perché purtroppo non vendevano
1: e non avevano
0: tanti biglietti
1: da riempire gli stadi, e dunque quest'anno tornano magari in delle venue diciamo un po' più piccoline, e saranno proprio a Villa Manin il 25 luglio.
0: E noi regaliamo i biglietti
1: di
0: mi
1: nuovo,
0: raccomando,
1: ovviamente.
0: Mi e dopo in Negramaro arriva, vabbè, quel figaccioso con gli occhi di ghiaccio
1: di Neck. Neck arriva subito il giorno dopo, cioè bisogna fare, non so, ci facciamo direttamente una vacanza lì, qualche giorno lì.
0: Volevo dirlo, ma prendetevi un bed and breakfast in mezzo,
1: sì, sì,
0: tra Grado e
1: Villa Manin.
0: Passariano, ma sono attaccate poi. Per cui.
1: Dunque si può andare. Il 26 luglio Neck a Grado, ecco, anche qui regaliamo i biglietti. E poi per finire luglio abbiamo il 29, ci sarà invece Madame al Castello di Udine. Madame che cioè, è abbastanza atteso questo,
0: sì,
1: questo concerto, perché è tornata dopo un paio, penso un 3 anni di pausa che aveva fatto con questo nuovo album, con nuovi singoli, e dunque è tanto atteso anche questo suo nuovo tour.
0: Madame, anche questa, perché Madame poi non è solo quella che canta con tanto autotune, Madame è anche un'ottima compositrice, lei scrive per tante persone, scrive testi. La Noia è un pezzettino suo che ha vinto Sanremo, per cui magari le persone che adorano Madame la trovano il 29 luglio, lo ripetiamo, al Castello di Udine, unica tappa in Friuli Venezia Giulia, a parte quella un festival qualche
1: giorno prima,
0: è un festival.
1: Sì, ecco.
0: E quindi regaleremo anche i biglietti per Madame a partire dalla prossima settimana.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma
1: sì,
0: ce n'è per tutti i gusti proprio.
1: Ce n'è per tutti i gusti, sì. Bisogna fare un po' così che vada bene per tutti. Anche
0: certo,
1: ad esempio Giorgia, che abbiamo appena regalato la scorsa settimana, e cioè, scusami se mi permetto, ma fammi anche qua ringraziare tantissimo il team di Azalea.
0: Certo.
1: Perché sono loro che ci danno tutti questi biglietti, sia quelli per Giorgia della scorsa settimana, Negramaro, Neck, Madame e anche quegli altri che sveleremo tra poco. E dunque ringrazio veramente tantissimo il team di Azalea, perché sono sempre molto molto disponibili, molto gentili, molto carini, e dunque collaboriamo molto bene con loro. Anzi, magari, perché di concerti ce ne sono tantissimi, noi poi non possiamo regalare i biglietti per tutti i concerti. Andate a vedere il loro sito azalea.it, troverete di tutto, ci sono tantissimi concerti veramente, e poi lì magari scegliete qualcos'altro che vi piace.
0: Intanto noi adesso abbiamo scelto i The Colors, giusto? E rientriamo dopo per svelarvi altri biglietti, altri concerti. The Colors.

0: Rolling Stones, The Colors, preparate l'infradito, oh oh oh, andate scalzi perché adesso ci riempiamo i piedini di sabbia.
1: È vero, abbiamo messo i The Colors proprio perché ci sono anche i biglietti per il loro concerto, per il concerto che sarà il 13 agosto a Lignano Sabbia d'Oro.
0: E quindi mare, ragazzi.
1: Quindi, che poi tra l'altro loro erano già a Porto Rose, due anni fa, nel 2014, e noi ci siamo andati, abbiamo regalato i biglietti, come sempre, però cioè, erano all'interno di una serata delle notti di Porto Rose e tutti contenti, tutti aspettavano che arrivino i The Colors e arrivano, il pubblico contento, cantavamo tutte le loro canzoni, loro si stupivano del fatto che noi sapessimo tutte le loro canzoni,
0: e si stupiscono sempre
1: in Slovenia,
0: quando vengono da noi, cioè, non si sa perché.
1: Però tutto insieme è durato più o meno 40-45 minuti. Cioè, dopo un momento avevamo appena iniziato noi. E loro fanno: ecco, adesso l'ultima canzone, poi vi salutiamo. No, come l'ultima canzone? Sì, no, è durato troppo poco.
0: Io non ho mai visto Stash dal vivo, ma è bello così com'è.
1: Sì, è bello anche dal vivo.
0: Alto.
1: Sì, abbastanza.
0: Numero di telefono.
1: Non ce l'abbiamo. Comunque, sì, niente, visto che quello è durato troppo poco, dobbiamo, ecco, abbiamo adesso la rivincita.
0: Il 13
1: agosto.
0: Andiamo
1: a sentirli a Lignano Sabbia d'Oro il 13 agosto, dove sarà proprio il loro concerto di tutta la sera.
0: Anche questa è una bella collaborazione con Azalea.
1: Sì, anche
0: questa. E invece
1: questa.
0: L'ultimo concerto che andiamo ad annunciare è quello di Tom Odell. Io non l'ho mai capito.
1: Io lo dico Tom Odell.
0: È bravissimo, ma non so come si pronuncia.
1: Tom Odell. Vabbè, ognuno lo pronuncia un po' come vuole. Fate voi, scegliete quella che vi piace di più.
0: Gira la ruota. 23 agosto all'Arena di Pola. Si torna in arena
1: e qui fammi ringraziare il team di Barracuda Music, che tra l'altro è un'agenzia austriaca.
0: Wow.
1: Che qualche volta organizza concerti anche in Croazia. Aveva fatto quello di Ed Sheeran a Zagabria e adesso fanno anche questo di Tom Odell all'Arena di Pola. Dunque un saluto anche in Austria. Lo fai tu? Dillo tu per favore. Barracuda Music si chiama l'agenzia.
0: Ma
1: dillo tu col tuo accento austriaco fantastico.
0: Vabbè,
1: sono
0: di madrelingua austriaca, lo sai, no?
1: Sì, ha origini
0: a Buie,
1: no? Sì.
0: E quindi si dice Barracuda Music. E cioè, Tilly muore ogni volta che io faccio queste cose in ufficio, perché noi siamo insieme.
1: Sì.
0: Muore, cioè, voi non lo sapete, ma noi cantiamo anche Bongo Cha Cha Cha in tedesco.
1: Sì, e arrivederci Hans. No, ma comunque c'è, lei può passare mezza giornata a parlare in tedesco in ufficio, dunque non è una cosa che dice due parole e basta,
0: non
1: ma sta
0: so.
1: Lì avanti a parlare, ecco, in austriaco.
0: Senti, come sarà l'atmosfera di Tom Odell?
1: Sarà anche qui un'atmosfera bellissima, poi lui ha anche molte canzoni, molte ballate così, voce pianoforte, e la più famosa sua è ovviamente Another Love, che magari se ci sarà tempo riusciamo a sentire adesso.
0: Sì,
1: alla fine
0: l'ascolteremo.
1: Sì. Praticamente, Rosanna, questa canzone ha avuto due vite.
0: Oh.
1: Perché è uscita nel 2012 come canzone d'amore, ovviamente, da dedicare, questo amore sofferto e così.
0: Gli amori sono sempre così, ti ammazzano proprio.
1: Però poi cosa succede? Che 10 anni dopo la canzone esplode di nuovo su TikTok, ma viene usata per moltissimi video sull'invasione russa in Ucraina, per raccontare le storie di dolore, di nostalgia, appunto, di tutte queste persone. E poi ha anche adottato, e questo poi è diventato molto importante, nelle proteste delle donne in Iran, dunque come simbolo di resistenza. E per questo dico che ha avuto due vite, perché è uscita prima come singolo nel 2012 e poi 10 anni dopo è ritornata in tutti questi video sui social, su internet, su TikTok, come appunto questo simbolo di resistenza, ecco, per questo poi è molto famosa anche questa canzone.
0: Vabbè, le canzoni vengono rivalutate per i significati spesso e volentieri, magari passano in una classifica all'inizio, poi TikTok lo fa questo, resuscita dopo anni le canzoni, e però la gente riesce a capire che quella volta le aveva solo ascoltate, questa volta le ha solo capite.
1: Sì, perché può, diciamo, cambiare, non è che proprio cambia il significato, però prende appunto un'altra importanza, no? Perché
0: certo.
1: Appunto era nata come canzone semplice, diciamo, canzone d'amore, però poi è ritornata appunto con questo significato molto molto molto bello e molto importante. E tutto questo lo potrete sentire all'Arena di Pola il 23 agosto.
0: Allora, dalla prossima settimana, state in campana, perché in Calle, in Pio 4, e non vi diciamo che giorno, non vi diciamo il numero subito di telefono né niente, così ci ascoltate
1: sempre. E seguite la pagina Facebook Radio Capodistria Musica.
0: Esatto, e anche potete andare sul nostro sito, per carità, perché lì anche avete tutte le cose online e tutto quanto. Tilly, grazie.
1: Prego. Grazie. Comunque forse ci sarà ancora qualcosa, e questi sono i biglietti che ho per adesso confermati, ma non si sa mai che spunti ancora qualcosa fuori.
0: La nostra procacciatrice di biglietti.
1: Eccomi qua.
0: Tu lo sai che puoi scendere il martedì quando vuoi.
1: Va bene, se qualcosa cambia, se ricevo ancora qualcosa, lo vengo a dire sempre qua il martedì.
0: Ma io volentieri, okay. Intanto. Senti, noi ci vediamo fra un attimo in ufficio.
1: Sì, ci vediamo tra poco, su.
0: E fra poco arrivano le info di Viaggiando e poi arriva, anzi lo vedo perché è arrivato di là dal vetro, ci sta aspettando il regista e produttore Andrea Andolina, che sarà con noi per parlarci del suo cortometraggio La Voce e del suo primo lungometraggio, il film documentario Sulle ali dell'amicizia. Tilly, grazie.
1: Ma grazie a te.
0: Adesso Tom Odell e la sua Another Love.

Il ritorno degli irlandesi The Script, con un brano che un'ode a chi si impegna in prima persona anziché starsene sugli spalti a guardare e criticare. Man in the Arena. If I stand-

cammino e poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Bennato, L'isola che non c'è. Questo studio invece esiste, c'è, ed è arrivato in questa quinta parte il nostro ospite Andrea Andolino. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Finalmente sono tornato a Radio Capodistria.
1: Perché tu hai anche lavorato qua?
2: Alla televisione facevo con la Edda Willer facevo le sincronizzazioni dei documentari.
1: Ma pensa te.
2: In italiano, sì.
1: Ma pensa te.
2: Mi avete insegnato un mestiere.
1: Ti hanno insegnato, che sono arrivata molto dopo. Andrea regista, Andrea produttore triestino. Senti, prima domanda e curiosità mia, l'hai scelta tu questa canzone, L'isola che non c'è, perché?
2: Allora sì, l'ho scelta io perché, vabbè, a parte molti ricordi, c'è il musical Peter Pan che ho visto per 8 volte in tutta Italia, li seguivo, ero praticamente uno stalker, e perché c'era il mio amico Riccardo Peroni, e perché è una canzone che dà speranza, che come dire, si può sognare. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Edoardo Bennato e anche Alex Britti in una pizzeria a Napoli dopo la prima del musical, e sono due persone molto riservate, molto tranquillissime, proprio. Questa canzone mi piace, mi è sempre piaciuta, perché uno può sognare. Peter Pan poi, tra l'altro, è uno dei libri, a mio avviso uno dei più bei libri,
1: sì,
2: di Barry. Barry ne scrive 2, noi ne conosciamo uno grazie alla Disney, perché Peter Pan and Wendy e Peter Pan e i giardini di Kensington, che parlano sempre di Peter Pan, è una delle mie canzoni preferite.
1: Parliamo adesso di te, non più di Peter Pan, regista. Quello che mi interessa all'inizio, subito da dire anche ai nostri ascoltatori, è il tipo, il genere di film, di storie che tu scegli, perché tu non sei uno che sceglie delle storie di svago, delle storie comiche. Sì, hai una tua leggerezza dentro, ma tu vai in profondità, tu affronti temi che ci fanno riflettere sempre. È una tua necessità questa?
2: Allora sì, è più che una necessità, perché il metodo di lavoro che ho è sempre questo, cioè prendi un tema importante e lo devi affrontare, no? Lo devi sviscerare. Questo un po' proviene anche dagli studi poi universitari, forse l'approccio che ho avuto poi anche allo studio. Io ho frequentato l'università da adulto ed era sempre, come dire, anche su materie tra virgolette leggere, cercavo sempre di approfondire il tema. Quindi questo metodo di lavoro poi si è, come dire, di riflesso anche poi, lavoro universitario, si è riflesso poi sul lavoro, sulle tematiche che voglio affrontare. Voglio far pensare un po', io provengo dal teatro, quindi un po' brechtiano, no? Cercare di, anche nel cinema, di, uno deve uscire e dire, ah ok, ma cosa deve discutere, deve riflettere. E ciò non toglie che ovviamente esistono film, come dire, anche commerciali, e magari
1: certo,
2: fare un film commerciale sarebbe una bella cosa,
1: ma
2: una
1: chiamami,
2: bella avventura.
1: Ma io vengo.
2: Una cosa tutta
1: da ridere.
2: Da ridere. che è difficile far ridere.
1: Dillo a me.
2: Difficilissimo.
1: Lo so.
2: La mia collega, Valentina Burolo, è molto brava a scrivere commedie. È molto molto brava, fa ridere, a lei piace far ridere, far ridere, ma sempre con questa tendenza a far anche pensare, no? Pensa che la critica, che poi non è neanche una critica, non l'ho presa neanche come una critica, ma negativa, ma l'ho presa come una critica positiva, c'è un regista pugliese molto bravo, che mi dice: guarda Andrea, sì, bello, però il tuo film fa riflettere, non, la gente non ha bisogno, non deve pensare, il pubblico deve essere imboccato. Ecco, una cosa che non farò mai è che il pubblico,
1: no, ecco, io non
2: imboccare
1: so,
2: il pubblico,
1: io non sono d'accordo assolutamente. Temi importanti, un tema importante l'hai affrontato anche nel cortometraggio Una Voce, che ha vinto 3 premi poco fa, il 29 maggio al Corti Visioni di Genere di Castel Fiorentino, miglior film, miglior attrice, premio del pubblico. C'erano 15 registi a tutta Italia e il tuo film, il tuo cortometraggio è frutto di una ricerca nei centri antiviolenza.
2: Allora sì, ha una genesi questo cortometraggio che sembra un'avventura di Forrest Gump, perché io non giravo l'ultimo cortometraggio che ho girato, l'ho girato, beh, ho cominciato a, diciamo, a circolare nei circuiti dei cortometraggi, che è a quello che ho con Rossella, parto un po' indietro, e solo che c'era la pandemia, quindi io non sono
1: momento.
2: È stato proiettato in Giappone, è stato proiettato in un sacco di piattaforme, ha fatto molti festival anche internazionali, poi niente, io non potevo andare perché ero fermo a Trieste, chiuso in casa. Ho detto: ma che sfortuna, faccio una sigla commissionata per un festival, il festival di Cortina, cortometraggio. Mi chiedono di fare una, noi facciamo anche 040 film, fa anche cartoni animati in 2D, stop motion e 3D, e io decido: sì, va bene, ok, la faccio. Faccio questa sigla, mi ospitano una settimana a Cortina, che non avrei mai, anzi ringrazio perché non avrei mai potuto permettervelo. Mi ospitano, conosco un sacco di gente, ma io tranquillo, come dire, ai festival discuti, parli anche con i colleghi, e vogliono premiarmi. È stata una cosa proprio molto molto apprezzata, ma anche inaspettata. E succede che questo premio mi dava la possibilità di girare a Roma una miniserie web con Roberto Ciufoli e anche altri attori. Allora io ringrazio, vado a Roma, giro la serie, mi pagano.
1: E lo dice ridendo, perché non è scontato, credetemi.
2: Sì, mi pagano anche pagano il trasporto, l'albergo, insomma, trattato come un vero regista, che io...
1: Non è vero, dai, sei bravissimo.
2: E succede che con questi soldi poi io al festival conosco una bravissima sceneggiatrice che ha fatto il Centro Sperimentale di Roma. No, ma sai, ho visto la tua sigla, mi piace, mi piacerebbe lavorare con te, Francesca Nozzolillo. Faccio: guarda, la nostra casa di produzione è una piccola azienda, però le ho messo dei paletti sperando che non mi mandasse niente, perché dopo uno deve tirare fuori i soldi, no, per fare il film. Invece lei mi manda una voce che deve tirare fuori i soldi no per fare il film invece lei mi manda una voce e a

0: perché esso sarà su una piattaforma, su We Shorts, tra qualche tempo, tra un mesetto circa, che è una piattaforma stile Netflix solo per i corti, e quindi tutti potranno vederlo. E ho cominciato a lavorare su questo, ma il problema era poi l'attrice. Perché? Perché bisognava avere un'attrice molto capace, perché il film è concentrato tutto su un personaggio. Ce n'è un altro che è la voce, che è interpretato da Marco Benedetti, invece l'attrice è Caterina Gabanella, e però il film è su di lei. Cerca, faccio provini a Roma, vado addirittura a Roma a fare i provini, faccio a Trieste, niente, non trovo nulla. E un giorno incontro Paolo Rossi a Trieste, in centro Trieste, vicino al locale da Marino, lo incontro e faccio: ciao Paolo, come stai? Come? Ah, lui fa: ah, siediti qua, dai. E tra un bicchiere, tra una chiacchierata e l'altra, arriva Caterina. Ciao, piacere. Ma non sapevo che facesse l'attrice, non sapevo niente di lei. Cosa succede? Succede che io sempre cerco questa attrice, niente da fare, vado in giro, niente da fare, e la rincontro alla stazione dei treni quando torno da Roma. Poi io sono andato a Venezia a presentare all'interno dello stand del festival di cortometraggio, presentano il mio cartone animato. Torno da Venezia con Carlo Pacorini, che è il direttore della fotografia. Torno e chi incontro di nuovo?
1: Lei.
0: Di nuovo lei. Allora, vabbè, ciao. Guardo un teaser di una produzione di Video Est di Trieste, di un documentario che tratta anche un tema particolare, perché è la prima di quella donna che ha ucciso la figlia nella vasca, insomma, che si è occupato anche Basaglia e gli psichiatri triestini. Era un caso sia in ambito, diciamo, medico, sia un caso giudiziario. Io ero interessato, poi io guardo tutto e leggo tutto, guardo e dico: ma io questa la conosco, ma aspetta un attimo, l'ho già vista.
1: L'incontro fortuito.
0: No, praticamente lei
1: della stazione di tutto.
0: L'ho vista a pranzo con Paolo Rossi, l'ho rivista alla stazione quando tornavo da Venezia.
1: La trovo in video, è lei. Cioè,
0: l'ho vista e ho detto, l'ho chiamata, perché a quel punto avevo il numero, l'ho richiamato e faccio: guarda, non occorre che fai il provino, perché ti ho già visto, sei perfetta. E da lì abbiamo cominciato a lavorare, abbiamo lavorato per circa 4 mesi al personaggio, e poi ho investito i soldini che avevo preso
1: da Cortina
0: che mi avevano premiato, li ho investiti, una parte, perché non li ho reinvestiti in questo corto che in totale ha vinto, insomma, un po' di premi.
1: Una voce è il cortometraggio di cui abbiamo parlato adesso, ma adesso dobbiamo mettere un pochino di musica e dopo parleremo invece del tuo primo cortometraggio, 20 anni di
0: lungometraggio.
1: Scusa, lungometraggio, 20 anni di carriera e primo lungometraggio.
0: Sì.
1: Lo dici ridendo così.
0: Anche te devo dire.
1: E anche questa è una storia incredibile, veramente. Musica e poi ritorniamo con Andrea Andolina.
2: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
3: Yeah, yeah.
2: No, it isn't.
3: I'm sure of it.

0: So I Wish. Wish You Were Here, Pink Floyd. Anche questa l'hai scelta tu.
1: Sì, l'ho scelta io perché è, la è il pezzo che ascoltavo da ragazzo. Quest'anno mi pare che hanno festeggiato i 50 anni. E quindi l'ho scelta per questo motivo qua. Ho un ricordo bellissimo su una barca.
0: Che mi racconterai fuori onda.
1: Sì.
0: Sai perché? Ah, tra l'altro sono con Andrea Andolina, regista, produttore di Trieste, perché si fosse appena messo in ascolto. E ti ho detto, me ne parli un'altra volta perché abbiamo poco tempo. Abbiamo parlato del cortometraggio, adesso arriva il tuo primo lungometraggio. Prima parlavi di incontri e anche questo è stato un incontro importante per te.
1: Assolutamente sì, il mio primo lungometraggio di documentario sulle ali dell'amicizia, nato anche questo per caso, te la faccio breve perché abbiamo poco tempo. Mi arriva da un mio amico, da Michele, che è disabile, tetraplegico, su una sedia a rotelle. Mi dice: io voglio raccontare la storia della mia vita. Allora io, quando mi arrivano queste richieste, per me, e poi chi ci mette i soldi? Perché poi la difficoltà, sì. Puoi fare un lungo, ma anche no. E ho detto: guarda, mandami un soggetto. Mi manda il soggetto ed era troppo bello. Sono 15 anni che più di 15 anni che questi ragazzi scalano. Sono tetraplegici, sono a sedie a rotelle, non si muovono e scalano le Apuane con i loro amici.
0: Incredibile.
1: È una storia di amicizia, una storia di solidarietà, di natura anche, parliamo anche di natura, di rispetto per la natura. E quindi dovevamo raccontarla e io ho messo tutte le mie energie, tutte le mie forze. L'Università di Pisa, il Comune di Forte di Marmi, l'associazione Il Sorriso di Matilde ci hanno dato una mano. Adesso lo stiamo mandando ai festival, uscirà ad ottobre, uscirà a Trieste sicuramente, e poi si spera anche in altri cinema. È un film per le scuole, è un film che può, non tanto io che sono il regista, anche l'autore tra l'altro, tra gli autori, ma quello che dicono questi ragazzi, la storia di questi ragazzi, che in 15 anni questo gruppo coeso di amici, volontari, ma soprattutto amici, portano questi due, Tommaso Fannucci e Michele Corfini, li portano in montagna. Ma dovreste vedere che montagne. Io ho scalato tre montagne con loro, io non amo la montagna, e volevo morire. Ho detto: adesso muoio, perché sono arrivato in cima alla montagna, al Monte Croce e al Monte Folgorito. Ho detto: basta, io lascio qui lascio qui il mio corpo. È finita.
0: A prendermi l'anima in elicottero.
1: Poi io soffro anche di vertigini.
0: Anch'io, guarda, lo so, capisco. Senti, questa è una storia importante da raccontare, perché prima non è un soggetto scritto, è una storia vera.
1: Sì.
0: È una storia vera che può ispirare tanti ragazzi. Perché noi stiamo parlando di ragazzi disabili che hanno sogni, che hanno ambizioni, che hanno forza di volontà e dei loro amici che li aiutano. Può ispirare tantissimo. Io ci ho trovato veramente la forza qua dentro di spostare i limiti, di raggiungere gli obiettivi. E questa è una lezione importante anche per i giovani.
1: Assolutamente sì, è una lezione dove oggi i valori sono lasciati così, alla mercé. E bisogna ricominciare da questo, ricominciare a darsi una mano a vicenda. L'esempio di Michele e di Tommaso, io dico sempre, questo film per fortuna l'ho fatto, non so se riuscirò a fare mai più un documentario di questo tipo, perché la storia è incredibile. Io sono orgoglioso di essere stato il loro regista. Nasce tutto: ma sì, vengo giù io, vi faccio un po' di interviste, faccio qualche ripresa. Poi si è giunto Carlo Pacorini, direttore della fotografia, si è giunto Michele Borghesi, tutti questo gruppo veramente numeroso e l'abbiamo fatto con il cuore. Ecco, questo è sicuramente con il cuore.
0: Come tutte le cose che fai tu.
1: Grazie.
0: Andrea, il tempo è pochissimo. Mi torni un'altra volta?
1: Ma assolutamente sì.
0: Prendiamo più tempo, va bene?
1: A me piace Radio Capodistria.
0: A me piace che tu sia qua con noi. Io vi ringrazio tutti. Noi ci sentiamo martedì prossimo. Non riesco a salutare e ringraziare nessuno, anzi no. Giada, Tilly, e adesso io vi lascio col mio solito circondatevi di bellezza e grazie Maxim. Musica. Ciao.

0: Well then, che chitarre, eh? Chitarre veramente stravolgenti. E questo suono potete anche ancora ascoltarlo a London Calling, un programma di musica alternativa, di musica rock, che va onda ogni sabato sera dal 18:45 con il sottoscritto Mimmo Cacchiamo, alle frequenze di Radio Capodistria. The best music, the best live in concert, a bit of interviews now and then. Don't forget, come on, yeah, ogni sabato. Bye.
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

soul out where the chill

0: 15° Festival dell'Istroveneto.
1: Petnesti Festival Istrovenet Cognariacia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Un cordiale buongiorno da Alberto Cerna, sono le ore 6:15. Il 28 maggio, a pochi giorni dall'insediamento del nuovo esecutivo, il governo guidato da Robert Golob ha adottato una delibera che assegna oltre 10 milioni di euro a RTV Slovenia per il finanziamento dei programmi delle comunità nazionali italiano-ungherese nel 2026, importo corrispondente al 10% dei proventi del canone radiotelevisivo raccolti nell'anno precedente. Secondo quanto riportato dal portale Info 360, il nuovo governo guidato da Janez Janša starebbe valutando la revoca del provvedimento. I fondi infatti non sarebbero ancora stati trasferiti all'emittente pubblica poiché non è stato sottoscritto l'accordo necessario per la loro erogazione. Il Ministero della Cultura avrebbe confermato che il pagamento non è stato effettuato in assenza della necessaria base giuridica. Il nuovo esecutivo starebbe quindi verificando la legittimità della decisione adottata dal governo Golob e potrebbe annullarla nell'ambito della revisione delle ultime misure approvate dall'amministrazione uscente. La Commissione europea ha dato il via libera preliminare alla sesta richiesta di pagamento dei fondi del meccanismo per la ripresa e la resilienza presentata.

1,81 miliardi di euro. Il governo sloveno dovrebbe esaminare domani la proposta di revoca dei controlli temporanei reintrodotti ai confini interni dell'area Schengen con la Croazia e l'Ungheria, lo ha reso noto il Ministero dell'Interno della Pubblica Amministrazione alla vigilia dell'entrata in vigore del Patto Europeo su Migrazioni e Asilo. Secondo il Ministero, la polizia continuerà a monitorare il confine con modalità diverse, garantendo al contempo una maggiore fluidità del traffico sulle arterie stradali maggiormente congestionate. Si inaspriscono le tensioni diplomatiche tra Israele e alcuni paesi europei. Il governo israeliano ha definito vergognose le sanzioni adottate da diversi stati occidentali contro cittadini ed entità israeliane e il divieto d'ingresso imposto dalla Francia al ministro delle finanze Bezalel Smotrich, sostenendo che tali misure siano motivate da ragioni politiche. Nel frattempo, il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sull'abbortaggio della flottiglia avvenuto a maggio. Ci fermiamo qui per il momento. Il GR del mattino andrà in onda alle 7:15.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di giovedì 11 giugno fino alle 5.30 del giorno successivo verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla tangenziale di Mestre e Spinea sulla A4. Dalle 22 di giovedì 11 fino alle 5.30 di venerdì 12 giugno verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con l'A4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea con instradamento per il rientro alla stazione di Mira Oriago. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Market in località Mattonaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno, a Dolina, Trieste, località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
3: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo shopping day di Gran Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Gran Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
4: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. Questi titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria, che andrà in onda alle 7.15. Inaugurato a Valle il nuovo incubatore d'impresa dell'Unione Italiana. Ultima consegna di incarichi tra l'esecutivo Golob e il governo Janša. Kaiser assume la guida degli esteri. Nuovi spazi più funzionali e confortevoli per i bambini della sede capodistriana dell'asilo Delfino Blu. Potenziati collegamenti marittimi serali tra Trieste e Muggia. Da oggi a domenica prossima Isola, la 22esima edizione del Festival Chinoto Chisola Cinema. Questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un fronte freddo ha raggiunto le Alpi e nella notte tra mercoledì e giovedì attraverserà anche la Slovenia. Dinanzi ad essa fluisce sulle nostre regioni aria più calda e umida. Previsioni: oggi tempo variabile con cielo inizialmente nuvoloso. Sono previste precipitazioni locali più frequenti nelle zone nord-occidentali. Periodo di sole al sud. Lungo la costa soffierà lo scirocco. Temperature massime fino a 28 gradi. Nella notte tra mercoledì e giovedì piogge da nord interesseranno tutto il paese, soffierà rafforzato vento da nord, debole bora nel litorale, temperature minime da 8 a 16 gradi. Un avviso in serata e nella prima parte della notte, temporali interesseranno la Slovenia settentrionale, forte raffiche di vento, non si escludono locali grandinate. Domani dapprima coperto con precipitazioni locali anche sulla costa, soffierà vento da nord-est, bora nel litorale, temperature massime da 18 a 25 gradi. Venerdì soleggiato, nuvolosità variabile nel pomeriggio sulla Slovenia orientale. Viabilità: traffico scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, più intenso sulle tangenziali in direzione dei grandi centri urbani. Rallentamenti sull'autostrada del litorale dinanzi a Cosina in direzione Capodistria e nel tratto tra Vrhnika e la capitale. Ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Inaugurato a Valle il nuovo incubatore di impresa dell'Unione Italiana. Ultima consegna di incarichi tra l'esecutivo Golob e il governo Janša. Kaiser assume la guida degli esteri. Nuovi spazi più funzionali e confortevoli per i bambini della sede capodistriana dell'asilo Delfino Blu. Potenziati i collegamenti marittimi tra Trieste e Muggia. A oggi a domenica Isola, la 22esima edizione del Festival Isola Cinema. Bentrovati per il giornale del mattino di Radio Capodistria, in studio con voi Alberto Cernaz. A Castelbembo, sede della Comunità degli Italiani di Valle, è stato inaugurato ieri pomeriggio il nuovo incubatore d'impresa dell'Unione Italiana. Nel corso della cerimonia, alla quale hanno partecipato i responsabili di Unione Italiana, Maurizio Tremolo e Marin Corva, la sindaca di Valle Andrea Modrushan, la vicepresidente della Regione Istriana Jessica Acquavita e la console d'Italia a Fiume Iva Palmieri, sono stati conferiti anche i riconoscimenti intitolati Mettiti in proprio. Sentiamo in merito Lionella Pausin, Acquavita.
2: Una struttura che nasce per sviluppare la cultura imprenditoriale, la creatività giovanile, quella allestita a Castelbembo. Esattamente come l'incubatore inaugurato nel 2022 a Santa Lucia, anche quello vallese offre uno spazio di lavoro al quale si aggiungeranno percorsi formativi di aggiornamento.

0: locale Comunità degli Italiani Fabrizio Fioretti si è dichiarato certo che la struttura
1: diventerà un punto di ritrovo sicuramente di giovani nomadi digitali e non, quindi diventerà un punto di incontro, anche di scontro talvolta, un punto diciamo dove gireranno idee e valori nuovi.
0: Nel corso della cerimonia ci sono stati conferiti pure i riconoscimenti Mettiti in Proprio. I premi sono andati a quanti hanno beneficiato del terzo e quarto ciclo di incentivi erogati da lui per la frequentazione di corsi di aggiornamento, formazione professionale volti a migliorare le competenze, a riqualificare l'attività o a rafforzare quella esistente. Tra questi c'era anche Manuel Fischer, che con i fondi ottenuti sta seguendo un corso di cinese.
2: Un'iniziativa che aiuta sia me che tantissimi altri imprenditori o volonterosi di diventare imprenditori, perché magari abbiamo un'idea, vogliamo portarla avanti, ma ci mancano o le risorse oppure quel punto in più che ci porta poi effettivamente ad avviare questa impresa.
0: Un riconoscimento è andato anche a Elsa De Marca Masalovic, che a Villanova presso Verteneglio gestisce il progetto I Colori del Bosco, un asilo che segue la prassi dell'educazione in natura.
3: Ho scelto di frequentare un corso istruttivo ad Abbazia che organizza il centro OASA, l'educazione Waldorf, la pedagogia Waldorf, per i bambini con problemi, con i bambini in difficoltà e dove magari il sistema classico li rifiutano, gli chiudono le porte.
0: A conclusione della cerimonia, Anna Ciustankovic ha annunciato la pubblicazione del quinto bando Mettiti in Proprio, che rimarrà aperto fino ad inizio settembre.
4: Il 28 maggio, a pochi giorni dall'insediamento del nuovo esecutivo, il governo guidato da Robert Golob ha adottato una delibera che assegna oltre 10 milioni di euro a RTV Slovenia per il finanziamento dei programmi della comunità nazionale italiana e di quella ungherese nel 2026. Secondo quanto riportato dal portale Info 360, il nuovo governo guidato da Janez Janša starebbe valutando la revoca del provvedimento. I fondi infatti non sarebbero ancora stati trasferiti all'emittente pubblica, poiché non è stato sottoscritto l'accordo necessario per la loro erogazione. Il Ministero della Cultura avrebbe confermato che il pagamento non è stato effettuato in assenza della necessaria base giuridica. Il nuovo esecutivo starebbe quindi verificando la legittimità della decisione adottata dal governo Golob e potrebbe annullarla nell'ambito della revisione delle ultime misure approvate dall'amministrazione uscente. In discussione vi sarebbe anche un ulteriore stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro destinato alla produzione musicale di RTV Slovenia. La politica estera slovena è sulla strada giusta, secondo il ministro degli esteri Tone Kaiser, che ha ricevuto ieri il passaggio di consegne formale dalla collega ed ex ministra Tanja Fajon, ringraziata dallo stesso Kaiser per il lavoro svolto nonostante alcune divergenze di opinione. In politica estera e nelle relazioni internazionali l'interesse comune è di lavorare per il bene della Slovenia, ha sottolineato. Sentiamo Valerio Fabbri.
5: Con l'incontro tra Fajon e Kaiser si conclude anche da un punto di vista formale il passaggio di testimone fra i due governi. Dopo che venerdì scorso il passaggio in ministero per l'ex ambasciatore a Washington diventato ministro era stato uno step tecnico oltre che un ritorno a casa dalla porta principale. Le ruggini del passato non hanno fatto capolino nelle brevi dichiarazioni ai media di Fajon e Kaiser, già calato nel ruolo ministeriale quando ha dichiarato che la politica estera deve avere continuità e concentrarsi innanzitutto sugli interessi vitali che, a suo dire, sono la sicurezza e la prosperità del paese. Dello stesso tenore le dichiarazioni di Fajon, secondo cui Kaiser ha delineato con chiarezza le linee guida per il futuro. Nessuna menzione dell'episodio di fine 2022, quando l'allora ministra aveva richiamato e poi rimpiazzato Kaiser dall'incarico di ambasciatore a Washington per la trasmissione non autorizzata di alcune informazioni al leader del Partito Democratico Sloveno, Janez Janša, durante la corsa per le presidenziali. Accuse sempre negate, peraltro, dal nuovo ministro. La chiusura di Fajon è stata dedicata ai ringraziamenti di rito al personale del ministero per poi rivolgere gli auguri di buon lavoro nel segno della continuità e dell'aderenza ai principi del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite.
4: La Commissione europea ha dato il via libera preliminare alla sesta richiesta di pagamento dei fondi del meccanismo per la ripresa e la resilienza presentata dalla Slovenia. L'approvazione riguarda 41 milioni di euro e conferma i progressi compiuti nell'attuazione degli investimenti e delle riforme previsti dal piano nazionale. Beatrice Zizza.
6: L'Ufficio sloveno per la ripresa e la resilienza, che

0: coordina l'utilizzo dei fondi europei, ha precisato che l'importo lordo della richiesta ammonta a 89,53 milioni di euro, ma il pagamento netto sarà ridotto a seguito del conguaglio finale degli anticipi a fondo perduto ricevuti dal Paese all'inizio dell'attuazione del piano nel 2021. Tra i principali obiettivi raggiunti figurano la costruzione del centro per la produzione di sementi, i vivai e la protezione delle foreste, la realizzazione o il rinnovo di sistemi per il trattamento delle acque reflue e per l'approvvigionamento di acqua potabile, la consegna di veicoli destinati alle cure palliative, il completamento di progetti a sostegno della transizione delle imprese verso l'economia circolare e l'aggiornamento dei programmi scolastici per l'educazione prescolare, primaria e secondaria. La valutazione preliminare della Commissione sarà ora esaminata dal Comitato Economico e Finanziario dell'Unione Europea. Successivamente Bruxelles adotterà la decisione finale che autorizzerà ufficialmente il pagamento della tranche. Con l'erogazione di queste risorse, la Slovenia avrà ricevuto complessivamente l'86,9% di fondi disponibili attraverso il meccanismo per la ripresa e la resilienza, pari a 1,81 miliardi di euro. Di questa cifra, 1,34 miliardi sono contributi a fondo perduto, mentre 470 milioni di euro sono stati concessi sotto forma di prestiti. Saranno inoltre formalmente completati 122 traguardi e obiettivi sui 181 complessivamente previsti dal piano, corrispondenti al 67,4% del totale. Il governo sloveno presenterà entro il 30 settembre la settima e ultima richiesta di pagamento per ottenere la quota residua delle risorse disponibili, mentre la Commissione europea prevede di effettuare gli ultimi versamenti entro la fine dell'anno.
1: Nel quadro di valutazione della giustizia 2026, il rapporto della Commissione europea che analizza ogni anno l'efficienza, la qualità e l'indipendenza dei sistemi giudiziari degli Stati membri, la Slovenia mostra un ordinamento giudiziario complessivamente efficiente e stabile, con tempi rapidi di risoluzione delle controversie e buoni indicatori di gestione e trasparenza, ma presenta anche alcune criticità, come ci racconta Corrado Cimador.
2: Secondo il rapporto, la Slovenia si colloca tra i paesi con i tempi più brevi di risoluzione complessiva delle controversie. Questo vale per le cause civili, commerciali, amministrative e per le altre tipologie di procedimenti. Il paese registra inoltre un rapporto favorevole tra i casi ricevuti e quelli definiti. Ciò indica una buona capacità del sistema giudiziario di gestire il carico di lavoro e limitare l'accumulo di arretrati. Nel complesso, i risultati sloveni appaiono stabili rispetto alle edizioni precedenti del rapporto. La prevedibilità e la rapidità delle decisioni sono considerate importanti per la tutela dei diritti e per la stabilità economica. Il rapporto include anche indicatori sull'indipendenza della magistratura nei diversi Stati membri. In questo ambito la percezione pubblica colloca la Slovenia in una posizione intermedia nell'Unione Europea. Un punto debole riguarda invece la durata dei procedimenti amministrativi in primo grado, più lunga rispetto ad altri paesi. Sul fronte della prevenzione della corruzione, la Slovenia dispone di un quadro normativo sulla trasparenza del lobbying considerato ben strutturato. La Commissione europea indica infine possibili margini di miglioramento, in particolare attraverso l'efficienza organizzativa e lo sviluppo degli strumenti digitali nei tribunali.
1: Si inaspriscono le tensioni diplomatiche tra Israele e alcuni paesi europei. Il governo di Tel Aviv ha definito vergognose le sanzioni adottate da diversi stati occidentali contro cittadini ed entità israeliane e il divieto d'ingresso imposto dalla Francia al ministro delle finanze Bezalel Smotrich, sostenendo che queste misure siano motivate da ragioni politiche. Nel frattempo il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sull'abordaggio della flottiglia avvenuto a maggio.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La regione Friuli Venezia Giulia ha annunciato che anche nell'estate 2026 sarà potenziato il trasporto marittimo serale tra Trieste e Muggia. L'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante ha confermato un investimento da circa 422.000 euro per potenziare i collegamenti per residenti e turisti a partire dal 15 giugno. Alessandro Martegani.
4: Una risposta concreta alle richieste provenienti dal territorio, in particolare dal comune di Muggia, con un collegamento molto apprezzato sia dai residenti sia dai visitatori, che contribuisce a rendere più accessibile il nostro litorale e offre un'alternativa sostenibile all'utilizzo dell'automobile. Così l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Mirante, ha annunciato la conferma anche per l'estate 2026 del collegamento marittimo serale fra Trieste e Muggia. Dal 15 giugno al 13 settembre il servizio annuale di trasporto pubblico marittimo tra le due città sarà infatti integrato con nuove corse serali, garantendo maggiori opportunità di spostamento tra le due località nelle fasce orarie più richieste della stagione estiva. Il piano prevede due coppie di corse serali, andata e ritorno nei giorni feriali, e tre coppie di corse serali nei giorni festivi, per un totale di 15 coppie di corse aggiuntive ogni settimana, pari a 30 corse complessive. Gli orari delle corse serali da Trieste verso Muggia saranno alle 19.45 solo nei giorni festivi, e poi alle 21 e alle 22.15 da Muggia verso Trieste. Le partenze sono previste solo nei giorni festivi alle 20.20 e poi alle 21.35 alle 22.50. Il collegamento marittimo fra Trieste e Muggia, ha detto Mirante, è ormai una componente stabile e qualificante del sistema di mobilità regionale. Oltre a garantire un servizio efficiente ai residenti, rappresenta un elemento distintivo dell'offerta turistica del nostro territorio e contribuisce a valorizzare la vocazione marittima del Golfo di Trieste.
1: Presentata ad Opicina presso la sala convegni del Credito Cooperativo di Trieste Gorizia, la quarta edizione di Open Day, Open Bay, manifestazione dedicata all'integrazione e all'accessibilità agli sport acquatici come vela, canoe e subacquee per le persone disabili. L'evento, ospitato dall'11 al 13 giugno dalla Baia di Sistiana, è realizzato dall'associazione Disequality in collaborazione col comune di Duina Aurisina e dalla Banca Zecabè. Davide Fifacone ha parlato con l'ideatore di questa iniziativa, Berti Bruce. Sentiamo le parole di quest'ultimo.
5: Un bellissimo risultato, perché dopo 4 anni essere ancora qua, abbiamo cominciato in sordina, non è che oggi siamo al pari della Barcolana, però qualcosa è stato fatto, siamo cresciuti. La partecipazione è sottolineata, perché per i 3 giorni di vela, canoa e subacquea abbiamo più di 150 iscritti e le iscrizioni non sono ancora chiuse. Speriamo che il tempo ci dia una mano, anche se le previsioni per giovedì non sono il massimo, ma comunque ce la faremo. Io vorrei sottolineare questa partnership. Non mi piace parlare di sponsorizzazioni, perché la disabilità è un settore in cui ci vuole empatia, bisogna capire quello che si fa, e quindi non si diventa sponsor ma si diventa partner. E la ZKB, la Tatarska Banca, è stato un supporto e lo è tuttora, infatti siamo nei loro spazi per questa conferenza stampa, sono un supporto insostituibile ma soprattutto empatico. Ci credono, facciamo parte di questa famiglia, speriamo anche di essere meritevoli di tutto ciò. Stiamo portando avanti, anche grazie al comune di Duino Aurisina, un discorso, un lavoro che è cominciato in modo molto sottile, però si sta delineando per un futuro, diciamo, concreto. E poi vedremo, chi vivrà vedrà.
6: Quali sono, se ci sono, insomma, delle novità quest'anno?
5: Ma sì, ci sono delle novità. Chiedo scusa, che consistono nel team building ZKB, Disequality ZKB, che consiste nell'affiancamento di alcuni volontari dipendenti della banca, che affiancheranno i nostri protagonisti, quindi passeranno un giorno empatico in loro compagnia per avvicinarsi un po' al mondo della diversità, per cui è un passo in più. Non dico per riportare con i piedi per terra le persone, ma per dare la possibilità di un'esperienza un po' diversa. E poi il varo, l'inaugurazione del Sea Track, che è questo aggeggio miracoloso che riesce a portare le carrozzine in modo meccanico in mare, che verrà inaugurato sulla spiaggia del Castelreggio.
1: Nuovi spazi più funzionali e confortevoli per i bambini della sede capodistriana dell'asilo Delfino Blu. Durante la pausa estiva, la città di Capodistria avvierà un intervento di risanamento dei servizi igienici Nell'ambito di un più ampio piano di investimenti destinato a scuole e strutture prescolari del territorio, l'obiettivo è migliorare la qualità degli ambienti educativi e garantire condizioni sempre più adeguate per bambini e personale. Barbara Costamagna.
7: La città di Capodistria approfitterà della pausa estiva per realizzare una serie di interventi nelle scuole e negli asili del territorio, con investimenti complessivi pari a circa 1.277.000 euro. Tra i lavori previsti figurano il rinnovo della rete fognaria dell'asilo di Monte San Marco, la ristrutturazione della cucina della scuola dell'asilo di Maresighe, il rifacimento dei servizi igienici nella palestra della scuola di Crevatini e la riqualificazione del cortile scolastico di Gracisce. Accanto ai progetti più consistenti, l'amministrazione comunale porterà avanti anche una serie di interventi di manutenzione mirati a migliorare la qualità degli spazi destinati ai più piccoli. Particolare attenzione sarà riservata all'asilo Delfino Blu. Nella sede di Capodistria verranno infatti risanati i servizi igienici, un intervento pensato per garantire ambienti più funzionali, sicuri e confortevoli per bambini ed educatori. I lavori si inseriscono in un ampio programma di ammodernamento delle strutture scolastiche e prescolari cittadine. L'obiettivo è assicurare standard sempre più elevati dal punto di vista della sicurezza, dell'igiene e della qualità degli spazi educativi. Gli interventi saranno eseguiti principalmente durante le vacanze estive, così da limitare al minimo i disagi per le attività didattiche e consentire ai bambini di rientrare a settembre in ambienti rinnovati e più accoglienti.
1: Prospettive incoraggianti per il turismo sulla costa slovena in vista della stagione estiva, con operatori e amministrazioni locali che guardano con ottimismo ai prossimi mesi. I dati dei primi mesi dell'anno indicano una crescita degli arrivi e dei pernottamenti a Isola, una buona tenuta del settore a Capodistria, mentre a Pirano gli operatori si attendono un aumento moderato delle presenze durante l'estate. Secondo l'organizzazione turistica di Capodistria, la stagione estiva dovrebbe confermare i risultati dello scorso anno, nonostante la tendenza delle prenotazioni effettuate all'ultimo momento e le incertezze del mercato internazionale. Da oggi a domenica prossima a Isola la 22esima edizione del Festival Kino Otok, Isola Cinema, con un programma ancora una volta ricco di proiezioni e incontri e un'attenzione particolare all'Italia. In arrivo, tra gli altri, La città di pianura, un film di Francesco Sossai che ha visto incetta di premi ai David di Donatello. Sentiamo di più con Ornella Rossetto.
8: Al via l'edizione 2026 di Isola Cinema, appuntamento molto amato da un vasto pubblico di cinefili di tutte le età, palcoscenico di un cinema d'autori vicino e lontano, appartiene a una voce nuova del cinema afrodiscendente, il film di apertura Mai Semba, in programma stasera sul grande schermo di Piazza Manzioli, acclamata opera prima di Ugo Salvaterra, artista angolano nato in Francia, che sarà presente e introdurrà la proiezione. Costruito come un musical rap, racconta una storia di dignità e di resistenza, quella di un giovane albino che affronta le difficoltà sociali, economiche e razziali a Luanda, determinato a inseguire i suoi sogni. Lo sguardo delle giovani generazioni, privo di nostalgia, radicato nel presente, attraversa e definisce l'intera programmazione del festival, in calendario fino a domenica, tra proiezioni all'aperto e altre al cinema Odeon e alla Casa di Cultura, un nutrito cartellone di proposte per i più piccoli, incontri con registi e filmmaker. Bella come sempre la selezione dei film italiani, un primo appuntamento per domani con il documentario Alda Merini, una donna sul palcoscenico, di Cosimo Damiano D'Amato, girato nella casa della poetessa milanese che si racconta mettendo a nudo la sua anima. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2009, il film è stato rimontato con l'aggiunta di sequenze inedite. In arrivo poi Un anno di scuola della regista triestina Laura Samani, ambientato nel capoluogo giuliano e liberamente tratto dall'omonimo racconto di Gianni Stuparici. Il documentario White Lies sulla setta dei figli di Dio, diretto da Alba Zari, Bari, che sarà proposto alla presenza dell'autrice Le città di pianura, road movie del regista bellunese Francesco Sossai, che offre un ritratto smaliziato della provincia veneta. Il film è stato uno dei maggiori successi del cinema italiano nel 2025, ha vinto 8 David di Donatello. Interessante infine lo sguardo sulle storie e i progetti cinematografici transfrontalieri nati nell'ambito della capitale europea della cultura Go 2025, con proiezioni e incontri a cura del Kino Atelier di Gorizia, partner ormai storico di Kino 8 Isola Cinema.
1: 7:37 minuti, si chiude qui il giornale del mattino di Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz e Maio Novak, per la parte tecnica Jure Zoglia. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si registrano code tra Cessalto e Sant'Ona di Piave in direzione Venezia. Si rallenta poi sul tratto Venezia-Padova dell'A4 tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13 su entrambe le carreggiate. E proprio sulla tangenziale di Mestre vi informiamo che per lavori nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno dalle 21 alle 5.30 verrà chiuso lo svincolo di missione della Castellana in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Tutti i palchetti antichi!
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
6: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
7: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
8: Buongiorno, bentrovati, buon mercoledì, oggi è il 10 di giugno e questa è la nostra mattinata qui su Radio Capodistria con Sergio Rebelli in questo nostro spazio di due ore e mezzo che passeremo insieme, appunto, parlando anche di varie cose, come del resto facciamo sempre nelle mattinate. Scopriremo gente che fa delle case un po' particolari ispirandosi ai cartoni animati preferiti, pensate anche a quello, cioè. Vuol dire che c'è tempo e soldi, si potrebbe dire? Probabilmente anche sì. Parleremo anche di album postumi che lasciano sempre un po' così l'amore in bocca qualche volta, perché uno dice: ma perché? Nel senso che magari quelle canzoni sono rimaste là nel cassetto perché all'autore non piacevano, e quindi perché recuperarle e farle uscire? Però in effetti pare che stavolta sia una cosa diversa, ma ogni volta potrebbe essere così. Punti di vista. Parleremo anche di aste, di memorabilia vari, e parleremo anche del mondo del cinema con delle contaminazioni tra personaggi che non sarebbero del cinema, però ci fanno parte, almeno per quel che riguarda il doppiaggio, ecco, diciamo così. E parleremo anche di mete turistiche molto ma molto interessanti, ecco, da scoprire, quelle che sono più gettonate nel periodo. Va bene, c'è la musica di Tiziano Ferro ed è questa sua, Perdono, l'originale.

Mr. Know It All da parte di Teddy Swims. Novità musicali fino a un certo punto, perché vi avevo spoilerato prima, no? Ogni tanto escono questi album postumi, già successo in precedenza, meno con delle canzoni postume, no? Dopo la morte del protagonista, insomma, del cantante. In questo caso stiamo parlando di Prince. E uscirà infatti il 28 di agosto Timeless, che è composto da 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal suo leggendario archivio. Appunto, dicevo prima, ma perché sto rimasterando? Lui non le voleva, non gli piacevano, quindi non rappresenterebbero forse la volontà musicale, il percorso musicale di Prince? Beh, non lo sapremo mai. Comunque è praticamente un, dicono qua, il primo progetto discografico di Prince a essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera. Quindi ci sono delle incisioni che vanno dal 1977 al 2016 e dicono è un ampio ritratto di uno degli artisti più innovativi e influenti, insomma, della storia della musica, questo lo sappiamo. Quindi, 4 decenni durata la sua evoluzione artistica, dalle prime registrazioni in studio come prodigio adolescente a Minneapolis fino alle ultime performance. La raccolta quindi mette in luce questa sua coerenza, curiosità e ambizione creativa che hanno definito il suo lavoro praticamente. Quindi per chi ama o ha amato insomma Prince è una rara opportunità di ascoltare dei capitoli finora inediti del suo percorso creativo. Diciamo che l'annuncio dell'album è uscito insieme anche alla pubblicazione del nuovo singolo Stone, uscito proprio un paio di giorni fa, una canzone del 1995 che diciamo risale alla primavera di quell'anno, scritta da Sandra Victor, Tom Hammer e Jules Van Even. Diciamo che c'è stata un evento nei giorni scorsi, dal 3 al 7 di giugno, tra Paisley Park e il centro di Minneapolis, dove c'è stato il 10° anniversario appunto della sua morte per questo Celebration 2026, e i fan in effetti hanno potuto assaporare un po' queste canzoni di Timeless. Il 7 giugno, e per questo la festa, l'artista tra l'altro avrebbe compiuto 68 anni, quindi alla fine questo è anche successo. Bene, insomma, dal 28 di agosto, ma intanto trovate già il singolo online, perché è scaricabile ovviamente quelle, nelle piattaforme ufficiali, e trovate già quindi la musica di quel lontano 1995. Adesso The Colors ci riportano all'estate 2026 con Rolling Stones.

runway. Tra i film più visti del periodo, milioni di incassi ovviamente, non si parla di film di cui si è parlato tanto, che si è tanto atteso, in effetti questa è un po' la cosa, stiamo parlando del Diavolo Veste Prada 2, no? Da cui questa canzone è estratta come colonna sonora. Erano Lady Gaga e Duane C, ma intanto la musica continua perché ci sono anche un'altra copiata, in questo caso Marco Mengoni con Tom Walker. Vi ricordate questa canzone che cantavano insieme? Si intitola Hola I Say.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. L'Unione Europea avvierà venerdì l'attuazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, la più ampia riforma della politica migratoria europea dalla crisi del 2015. Il nuovo sistema prevede controlli più rigorosi alle frontiere esterne, procedure d'asilo più rapide e un rafforzamento dei meccanismi di rimpatrio per i migranti privi del diritto alla protezione internazionale. La Slovenia sta ancora adeguando la propria legislazione alle nuove disposizioni europee. Il governo ha avviato le procedure necessarie per l'aggiornamento delle norme, dei sistemi informatici e delle modalità operative richieste dal nuovo quadro comunitario. Pur non essendo tra i paesi maggiormente interessati dai flussi migratori alle frontiere esterne dell'UE, Lubiana sarà chiamata a partecipare al nuovo sistema di solidarietà e ad applicare integralmente le regole previste dal patto. Disordini anti-immigranti sono scoppiati in serata a Belfast, dove decine di manifestanti hanno dato alle fiamme bidoni della spazzatura, veicoli e un autobus nel centro della città, dopo l'accoltellamento di un quarantenne attacco attribuito a un rifugiato sudanese. La polizia dell'Irlanda del Nord è intervenuta in forze per fermare le proteste violente alimentate dagli appelli diffusi online da gruppi razzisti legati all'ultradestra. Uno dei post, quello dell'estremista Tommy Robinson, è stato rilanciato sui social da Elon Musk. L'Iran ha risposto agli attacchi condotti nella notte dalle forze statunitensi in seguito all'abbattimento di un elicottero militare americano, colpendo obiettivi statunitensi in Medio Oriente. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver lanciato attacchi contro installazioni in Bahrain e Giordania, mentre segnalazioni di incursioni sono giunte anche dal Kuwait. Gli attacchi iraniani rappresentano la risposta ai raid lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi in Iran, nei pressi dello stretto di Hormuz. Washington aveva ordinato l'operazione dopo l'abbattimento ieri di un elicottero Apache americano, episodio sul quale non è ancora chiaro se vi sia stata un'intenzionalità da parte iraniana. Oggi, 10 giugno, ricorre il centenario della morte di Antoni Gaudí, il grande architetto che ha trasformato Barcellona in un museo a cielo aperto. Considerato il massimo esponente del modernismo catalano, Gaudí ha lasciato un patrimonio architettonico unico al mondo tra forme ispirate alla natura, innovazioni tecniche e componenti simboliche e religiose. Molte delle sue creazioni sono oggi riconosciute come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. È tutto per il notiziario, ore 8:33 minuti.
0: Prima pagina.
1: La voce del popolo dedica spazio all'inaugurazione a valle dell'incubatore d'impresa dell'Unione Italiana, nato per sostenere la creazione e lo sviluppo di nuove start-up e offrire supporto ai giovani imprenditori della comunità nazionale italiana. Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno finanziario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiano e dell'Ufficio per i Diritti Umani e delle Minoranze Nazionali della Croazia. Vediamo i quotidiani sloveni in apertura sul Delo, il percorso dell'Ucraina verso l'Unione Europea. La prossima settimana il paese, nonostante il conflitto in corso, aprirà il primo capitolo negoziale per l'adesione all'UE. Il Neunix si sofferma sull'introduzione del lavoro notturno nel cantiere autostradale di Postumia. La comunità scientifica, osserva il quotidiano, preferirebbe evitare il ricorso pur senza contestarne l'utilizzo. Le primorsche novizie pubblicano le immagini del Kolodvor Fest di Nova Gorica, inserito tra gli eventi collaterali del Festival del Nuovo Bauhaus Europeo. La stampa italiana, in prima pagina su Repubblica, trova spazio l'inchiesta della Procura di Roma sulle presunte pressioni esercitate per ottenere il via libera ai lavori del ponte sullo stretto. Tra gli indagati figurano l'ex presidente della Corte dei Conti Guido Carlino Miele, l'avvocato leghista Francesco Paolo Saccomanno e il manager Virgilio. Sempre in evidenza l'escalation del conflitto in Medio Oriente con nuovi bombardamenti israeliani su Tiro e l'abbattimento di un elicottero statunitense nello stretto di Hormuz. Anche il Corriere della Sera apre sulla crisi medio orientale. Israele non interrompe i raid, gli Stati Uniti rispondono dopo l'abbattimento dell'elicottero militare. Nelle pagine interne ampio spazio all'inchiesta sul ponte sullo stretto con l'ipotesi di corruzione al centro delle indagini della Procura di Roma. Il Piccolo di Trieste evidenzia invece gli effetti dei cambiamenti demografici su Trieste e Gorizia, con particolare attenzione al sistema universitario. Diminuiscono i giovani residenti, aumentano gli studenti fuori sede e la disponibilità di alloggi diventa un fattore sempre più decisivo. Chiudiamo con il Primorsky Dnevnik. Maturità, è iniziato il conto alla rovescia, definite le commissioni d'esame, in primo piano anche la nomina di Patrizia Pavatti alla guida dell'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia. Le 8:36 minuti, è tutto anche per la rassegna della stampa.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Mini Rugby, undicesimo International Trophy Città di Codroipo. Undicesima edizione del trofeo Mini Rugby domenica 7 giugno per centinaia di atleti con meno di 12 anni che si sono incontrati per una giornata di sport, amicizia e divertimento fino alle premiazioni col sindaco Guido Nardini.
5: A Codroipo non si fa niente, invece guardate qua.
6: Che noioso.
5: Guardate i ragazzi felici, contenti. Hanno giocato, si sono divertiti. È stata un'esperienza nuova per alcuni di loro, per altri c'era già stata in passato, ma la meraviglia è questa società, che è una società che dà sempre il massimo, soprattutto per i ragazzi, per i giovani. Non è la prima volta che lo dimostra, ma oggi in modo particolare.
4: Il servizio completo di video su euroregionenews.eu. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli.
7: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
8: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
9: Viaggi, partenze e navigazione come metafora del cercare se stessi, sapendo che il maltempo passa sempre e comunque. Buon vento, Giovanotti e Alfa.

Maledetto me da parte di Fulminacci alle 8:43 minuti in questo preciso istante. Magari siete appassionati di serie televisive o di cartoni animati e volete ricreare la stessa ambientazione anche a casa vostra? Beh, c'è chi l'ha fatto in effetti. Stiamo parlando di Nikki Adams. Lei è una content creator. A parte che tutti ormai diventate solo content creator, se guardate su Facebook, no? Soprattutto digital creator, cose così. Vabbè, comunque. Appassionata di fai da te, ha pensato bene per lei di ricreare nella sua abitazione la cucina dei Simpson. Praticamente si è portata un pezzo di Springfield dentro casa, curando ogni dettaglio con pazienza, precisione e tanta nostalgia, dice lei. Il progetto ha richiesto circa 3 mesi e non si è limitato a qualche richiamo alla serie, perché lei infatti ha scelto di riprodurre l'intera atmosfera della cucina vista nel cartone animato, lavorando su colori, su mobili, elettrodomestici e dettagli decorativi. Beh, il risultato è una stanza che sembra uscita direttamente da un episodio dei Simpson, cioè ironica, vivace, riconoscibile immediatamente se avete seguito la serie, no? I mobili infatti sono stati dipinti nelle tonalità del viola e del rosa salmone. Frigorifero e forno sono verde lime, lavastoviglie azzurre, richiama il colore del ripiano della cucina, quindi anche bello abbinato, creando un effetto pop molto fedele allo stile della serie. Ovviamente il pavimento a scacchi giallo e blu non manca, che è uno degli elementi più caratteristici dell'ambiente, e a completare il tutto ci sono le tende con le pannocchie, no? Questo dettaglio diventato iconico per i fan, e i tappeti rosa con le ciambelle zuccherate, che è il dolce preferito di Homer. Quindi ha ricreato tutto e trovate ovviamente sul suo profilo, mi pare sia Instagram, no? Che lei ha arricchito di queste foto appunto della cucina, di tutti i vari lavori che lei ha fatto e poi anche del risultato finale. Bene, lei si chiama Nikki Adams, se volete vedere appunto. Con noi invece c'è Gracie Abrams, che assomiglia un po' alla cosa, ma la canzone è intitolata Hit the Wheel e in questo caso stiamo parlando di mondo della musica.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Night con Forte qui su Radio Capodistria. Fra poco l'informazione sul traffico, ciò che succede sulle autostrade del nord-est italiano come di consueto, ma intanto c'è un momento di romanticismo con Luca Sassetto e la sua Here You Are.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo code per traffico intenso in direzione Trieste tra il Terraglio e il bivio per la A27. Si rallenta sulla carreggiata opposta tra la rotatoria della Miranese e la rotatoria di Marghera e tra la Castellana e Venezia. Traffico rallentato sul tratto Venezia-Padova della 4 tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Gran Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Gran Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
3: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
4: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacia.
3: Fino al 27 giugno.
4: Tutto il programma su istroveneto.com.

Emily Sunday, Ready to Love Again, bella canzone per lei, ma intanto parliamo di cinema, perché dal 18 di giugno, almeno nelle sale italiane, uscirà la nuova storia della saga, il capitolo della saga di Toy Story, cioè Toy Story 5, ecco, quella dei giocattoli più famosi del cinema, no? Beh, in questa edizione italiana ci sarà anche Sal Da Vinci, anche lui, approda infatti nel mondo del cinema d'animazione prestando la voce a uno dei personaggi. Lui interpreterà Pizza Quell'ente, sarebbe così, che è una figura, dicono, affascinante e misteriosa che appartiene a una comunità di giochi dimenticati. Nella versione originale del film è lo stesso personaggio doppiato da Bad Bunny, ecco, di cui si è parlato molto spesso ultimamente. Quindi un passaggio di testimone che, diciamo pure, sottolinea pure il respiro globale di questo progetto e l'attenzione ai diversi mercati culturali, ecco. In questo nuovo capitolo, se non abbiamo già parlato tempo fa, Woody, Buzz Lightyear, Jessie e gli altri protagonisti si trovano ad affrontare la trasformazione profonda del loro mondo con l'arrivo di Lilypad, che è questo moderno tablet destinato alla piccola Bonnie, che introduce quindi una riflessione sul rapporto tra gioco tradizionale e tecnologia. In questo film si esplora il cambiamento delle abitudini infantili, si mettono i giocattoli storici davanti a una domanda centrale, cioè quale sarà il loro ruolo nell'epoca degli schermi digitali. Quindi nostalgia, contemporaneità, tono leggero però tipico della saga, quello resta. La versione italiana presenta un cast molto ampio, perché in effetti accanto a Sal Da Vinci ci sono nomi come Katia Follesa, che doppia proprio Lilypad, Federico Basso nei panni di Smarty Pants, Gianluca Gazzoli con Bullseye Perfido, Jacqueline Luna di Giacomo e Simone Mori in nuovi ruoli. Insomma, alla fine voci che sicuramente andremo a riconoscere accanto a quelle storiche, perché Angelo Maggi torna a interpretare Woody, Massimo D'Apporto presta la voce Buzz Lightyear, Ilaria Stagna e Luca Laurenti riprendono rispettivamente Jessie e Forky. Insomma, tra continuità e novità che accompagna il rilancio della saga, quindi questa è un po' la volontà che hanno avuto, appunto, Toy Story 5 dal 18 giugno nelle sale italiane. Ma intanto c'è Dua Lipa, si è appena sposata, lei tutta felice e contenta, ha fatto questo matrimonione in quel di Palermo, zona Palermo, ma intanto ce l'ascoltiamo con Dance the Night.

How does it feel da parte di Tom Grennan alle 9:11 minuti in questo mercoledì, in questo 10 di giugno? Attenzione, perché per la giornata di oggi prima vi accennavo, però insomma alla fine sarà una giornata abbastanza piovosa. Nel corso del pomeriggio almeno, a parte uno scroscio che si è avuto qui a Capodistria nella mattinata, insomma non sarà una bella giornata. Vabbè, insomma dai, l'estate è meteorologicamente iniziata, ci vuole ancora un paio di giorni, insomma una decina di giorni, dire la verità, per l'estate astronomica, però diciamo che insomma già la gente è andata al mare ovviamente in questo fine settimana, e non poca, e non poca. Adesso Lady Gaga e Doechii con Runaway qui su Radio Capodistria. No matter what, no matter what, you got.

Ma è che bella, però insomma non è che possiamo ripeterla mille volte, cioè voglio dire, l'ho messa prima questa canzone, vabbè dai, può succedere. Adesso invece c'è Sabrina Carpenter, che forse è meglio, con questa sua House Tour.

0: Unholy, Kim Peters e Sam Smith qui su Radio Capodistria. Ma intanto c'è anche la musica che ci accompagnerà fino all'appuntamento delle 9.30 con l'informazione, ovvero lo spazio con le notizie flash, come sempre del resto. Ma intanto c'è Dito nella piaga, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. Secondo il Servizio Europeo per il Cambiamento Climatico Copernicus, maggio 2026 è stato il secondo maggio più caldo mai registrato a livello globale. L'Europa ha invece vissuto la terza primavera più calda dall'inizio delle rilevazioni. Nella seconda metà di maggio l'Europa occidentale è stata interessata da un'ondata di calore particolarmente precoce e intensa, con numerosi record di temperatura registrati in Francia, Regno Unito, Irlanda e Portogallo. In molte aree le temperature hanno raggiunto valori compresi tra 35 e 40 gradi. Secondo gli esperti di Copernicus, si è trattato di una delle più intense ondate di calore mai osservate nell'Europa occidentale così presto nel corso dell'anno. Il fenomeno, pur eccezionale, è coerente con il rapido riscaldamento del continente. In un mondo sempre più in guerra, i 9 stati che possiedono armi atomiche spendono ogni anno di più per il loro arsenale nucleare. Nel 2025 sono stati spesi 119 miliardi di dollari, il 19% in più del 2024. Secondo i calcoli dell'ONU, i soldi usati per questi armamenti permetterebbero di azzerare entro 5 anni la fame nel mondo e anzi avanzerebbero ancora dei soldi. Nel dettaglio, a guidare la classifica di chi spende di più vi sono sempre di gran lunga gli Stati Uniti con quasi 70 miliardi e un aumento in un anno del 22%. Seguono ben distanziati la Cina e il Regno Unito, che ha superato la Russia. Una persona è rimasta uccisa ieri in un attentato con un'autobomba nella periferia orientale di Mosca. Le autorità non hanno ancora rivelato l'identità della vittima di tale azione, ma diversi canali russi su Telegram affermano che si tratti di un tenente generale di 62 anni. Il comitato investigativo ha dichiarato che un ordigno esplosivo è stato fatto detonare mentre un'auto stava transitando nei pressi di un condominio residenziale. Il segretario di Stato presso l'ufficio del primo ministro Vinko Gorenak presenterà oggi la proposta di accordo del cosiddetto partenariato per lo sviluppo, che secondo quanto annunciato dal premier Janez Janša sarà sottoposta ai partiti dell'opposizione. All'avvio del mandato del nuovo governo, Janša aveva infatti invitato tutte le forze di opposizione a partecipare a un partenariato per una Slovenia di successo, offrendo loro possibilità di contribuire fin dalle prime fasi di elaborazione delle principali riforme legislative. Il premier ha sottolineato che l'adesione non comporterebbe alcun obbligo per l'opposizione, ma rappresenterebbe un'opportunità di collaborazione sui temi strategici per il paese. Tra i partiti che potrebbero aderire all'iniziativa figura Resnica Verità, che negli ultimi mesi ha spesso sostenuto la coalizione di governo. Le 9:33 minuti e 30 secondi, avete ascoltato le ultime notizie da Radio Capodistria.

One Republic con Need Your Love, 9:37 minuti quest'istante. E vabbè, si parla di aste ogni tanto, le fanno per mettere così a disposizione dei fan oggetti di scena oppure merchandise relativi a delle famose serie. Stiamo parlando adesso della serie The Boys, che è una di quelle più viste tra il 2025 e il 2026. Beh, la Sony Picture Television, assieme alla Prop Store, ha lanciato The Boys Online Auction Parte 1, quindi è prevedibile una parte 2 a breve. Oltre 450 oggetti originali della serie sono disponibili per i collezionisti online, appunto, dal 2 fino al 30 di questo mese. Non è però in questo caso merchandise, non sono riproduzioni, ma sono pezzi reali usati sul set, dalla prima all'ultima stagione. Beh, pare che il pezzo che faccia alzare la mano a tutti è soltanto uno, cioè il costume completo di Homelander. Cioè la tunica, i pantaloni e i guanti del suo super costume, questo abito costruito per incarnare l'eroe perfetto, è diventato nel corso della serie il simbolo, diciamo così, più inquietante di questo potere senza controllo. Beh, la stima ufficiale è tra i 40.000 e gli $80.000, già importante la cifra, ma nelle aste di memorabilia il prezzo finale spesso sfugge a qualsiasi previsione. Quando si parla poi di un oggetto riconoscibile al primo sguardo in tutto il mondo, la cosa diventa veramente imprevedibile. È una specie di smontaggio ufficiale, praticamente tutto ciò che era finzione televisiva passa ora nelle mani di chi vuole portarsi a casa un pezzo di quella storia. Quindi se siete appassionati di questa serie sappiate che c'è questa possibilità, e ovviamente dovete avere un po' di soldi da parte. Adesso c'è Taylor Swift e la sua Elizabeth Taylor.

Ah, di già. Va bene, va bene, va bene. Questa è la nostra mattinata e fra poco daremo uno sguardo anche all'informazione sulla viabilità, ciò che succede sulle autostrade nel nord-est italiano. Poi fino alle 10.30 ovviamente staremo insieme anche in questo mercoledì con Post Malone adesso e la sua Overdrive.

L'abbiamo visto da varie parti, Rocco Hunt ultimamente anche a The Voice come giudice, e poi vabbè, insomma, ogni tanto si ripropone anche dal punto di vista musicale. L'abbiamo sentito appunto in questo contesto, in attesa di vedere se sarà uno dei martelloni dell'estate 2026. Ce ne sono alcuni in effetti che sono papabili da questo punto di vista, ma fra poco dicevamo appunto lo spazio e la viabilità, ma c'è anche Rye e la sua Where is my husband?

0: Market in località Mattolaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste. Località Mattolaia, presso il maneggio cavalli.
1: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
2: Ti rovina tutti i parchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di giovedì 11 giugno fino alle 5.30 del giorno successivo verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla tangenziale di Mestre e Spinea sulla A4. Dalle 22 di giovedì 11 fino alle 5.30 di venerdì 12 giugno verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con l'A4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea con instradamento per il rientro alla stazione di Mira Oriago. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Sigla single della settimana.
7: Il ritorno degli irlandesi The Script con un brano che un'ode a chi si impegna in prima persona anziché starsene sugli spalti a guardare e criticare. Man in the Arena. If I stand-

In quest'ultima mezz'ora parliamo di turismo, di mete, anche perché l'Europa si conferma il cuore pulsante del turismo mondiale. Boh, insomma, ovviamente ci fa piacere, però diciamo ci sono anche alcuni aspetti abbastanza negativi, ci sono ultimamente, sono che potrebbero anche mettere un po' in dubbio questo tipo di volontà di spostarsi da parte delle persone. Invece, tensioni geopolitiche, proteste contro il sovraffollamento turistico, inflazione. Beh, comunque sia, il vecchio continente continua ad attirare centinaia di milioni di viaggiatori internazionali ogni anno, mantenendo il primato di regione in ampio senso più visitata del pianeta. Questi sono i dati diffusi di recente dalla Commissione europea. E beh, ben 5 paesi europei infatti figurano nella classifica delle nazioni più visitate al mondo. A guidare la graduatoria c'è la Spagna, vabbè, regina indiscussa del turismo internazionale. Il rapporto è il Monitoring Sentiment for Intra-European Travel della European Travel Commission ed emerge che l'82% degli europei prevede di viaggiare in questa primavera estate 2026, il dato più alto registrato dal 2020, anche perché vabbè quel periodo eravamo un po' bloccatini, è in crescita del 10% rispetto allo scorso anno. A trainare questa nuova ondata di partenze sono soprattutto i giovani, perché le intenzioni di viaggio crescono in modo marcato tra gli under 35, più 21% nella fascia tra i 18 e i 24, più 16% tra i 25 e i 34 anni. Quindi una generazione che continua a considerare il viaggio una priorità, anche in un contesto magari un po' complesso rispetto al passato dal punto di vista economico, no? Gli europei appaiono poi anche più prudenti e selettivi però nella pianificazione delle partenze. Si viaggia, ok, ancora molto, ma con maggiore attenzione ai costi. Soggiorni brevi sempre più frequenti. La formula più scelta è quella dalle 4 alle 6 notti, indicato dal 38% degli intervistati, in aumento del 3% rispetto all'anno precedente. Al contrario, calano i soggiorni più lunghi, quindi tra le 7 e le 12 notti, fortunati quelli, scesi al 37%, cioè un meno 5%. Dicevo, appunto, la Spagna, destinazione turistica più popolare non solo d'Europa ma del mondo intero. Nel 2025 ha registrato quasi 330 milioni di pernottamenti internazionali, superando l'Italia, che però è seconda in classifica, con poco meno di 265 milioni, sempre secondo i dati dell'Eurostat. Seguono Turchia e Francia, entrambe con quota 150 milioni di pernottamenti. Il Regno Unito, nonostante l'uscita dall'Unione Europea, resta una delle grandi potenze del turismo continentale, nonostante anche qualche volta alcune difficoltà ad accedervi per permessi, quel ETA, avete presente, no? Insomma, tutta una serie di cose. Poi comunque ci sono stati 150 milioni di pernottamenti, ma il numero è destinato anche a crescere con gli ultimi dati che non sono ancora completi. La top 10 continua poi con Grecia, Austria, Croazia, Germania e Paesi Bassi. Analizzando un po' l'offerta e la richiesta, Spagna, Italia, Grecia e Croazia continuano ad attrarre i visitatori grazie al clima mite, alle località balneari, alla gastronomia, al patrimonio storico e culturale. In Francia poi non è soltanto Parigi a richiamare milioni di visitatori. Durante l'estate infatti i flussi si concentrano anche sulla Costa Azzurra oppure in Provenza. Nei mesi invernali invece gli appassionati dello sport della neve affollano le località alpine francesi. Quindi diciamo che questa classifica dimostra che non sono soltanto i grandi paesi ad attrarre numeri elevati di turisti. L'Austria poi, tradizionale meta invernale, ha accolto quasi 100 milioni di pernottamenti nel 2025. La Croazia invece ha superato quota 85 milioni, trainata soprattutto dal fascino della costa adriatica. Beh, questo lo sappiamo. Quindi buona vacanza per quest'estate, pensate bene dove andare, risparmiate, non state tanto in giro, tanti giorni questo intendo, ma comunque la vacanza godetevela in tutti i modi. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria.

0: domenica.
1: Abbiamo finito per oggi, per questo mercoledì 10 del mese di giugno. Vi auguro una buona mattinata, un buon proseguimento di questo mercoledì. Speriamo che il tempo, insomma, sia clemente, ma purtroppo le previsioni non sono così clementi. Ma ci risentiamo sabato mattina, sempre dalle 8 alle 10.30. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli e a presto. Ciao ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. La Corte Costituzionale slovena esaminerà oggi per la prima volta un ricorso relativo all'esito delle elezioni parlamentari dello scorso marzo. Il ricorrente contesta in particolare l'assegnazione dei mandati ai deputati della Camera di Stato. Secondo quanto pubblicato sul sito della Corte Costituzionale, sono oltre 30 i ricorsi presentati contro lo svolgimento e i risultati delle elezioni legislative del 22 marzo. Tra questi figurano contestazioni relative alla conferma dei risultati elettorali e dei mandati parlamentari, presunte violazioni del diritto a elezioni libere garantite dalla Costituzione, richieste di annullamento delle elezioni e ricorsi riguardanti la costituzionalità e la legittimità della campagna elettorale. Nei prossimi giorni la Slovenia, grazie al contributo delle forze armate slovene e di partner civili, garantirà nuovamente il transito sicuro e regolare delle forze alleate sul proprio territorio. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa, avvertendo che lungo l'asse compreso tra il confine con l'Ungheria e quello con l'Italia potrebbero verificarsi temporanei aumenti del traffico. Le operazioni rientrano nelle attività di supporto del paese ospitante per il dispiegamento delle forze alleate impegnate nell'esercitazione Strong Lineage 26 svoltasi in Slovacchia. L'esercito sloveno fornirà supporto logistico comprendente l'accoglienza, l'alloggio, il trasferimento e l'integrazione delle unità in transito, oltre all'eventuale scorta della polizia militare. Gli Stati Uniti hanno concluso gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano da parte delle forze di Teheran, lo ha annunciato il comando centrale americano su X, precisando che i raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz, impiegando munizioni di precisione lanciate da caccia dell'aeronautica e della marina USA. 12 persone sono state uccise, altre 9 sono rimaste ferite dopo che uomini armati hanno aperto il fuoco nell'insediamento di Jumpers, un'area nota per le miniere illegali a Cleveland, un sobborgo nella zona orientale di Johannesburg. La polizia ha avviato una caccia all'uomo per individuare i responsabili. Secondo la polizia, che sta cercando i responsabili, una decina di uomini armati sono arrivati in auto nella zona e hanno attaccato le baraccopoli. È tutto per le notizie, le 10.33 minuti.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
1: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Barbara Costamagna, rieccoci ecco nel nostro spazio settimanale che oggi ecco per l'ultima volta per questa stagione, perché poi andremo in vacanza, cerca di analizzare e di raccontarvi quelle che possono essere notizie di vostro interesse. Sicuramente in questi giorni, nonostante con la Slovenia e neanche la vicina Italia si siano qualificati ai mondiali, sicuramente però ecco l'attenzione e sui mondiali di calcio che cominceranno ufficialmente domani sera rispetto alla nostra fuso orario, ecco, con una partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Mondiali di calcio che si giocheranno tra Canada, Stati Uniti e Messico, che Inizialmente erano partiti con questa idea di unione, di trasversalità, poi con l'arrivo di Trump, ecco, molte cose sono cambiate e anche le difficoltà, ecco, non sono poche per molte rappresentanze, per molte tifoserie di queste rappresentanze, come sicuramente, ecco, ci saprà spiegare bene il nostro primo ospite, Lorenzo Longhi, giornalista, esperto proprio di legame tra sport, politica e geopolitica, al quale do il bentornato. Ecco, buongiorno Lorenzo.
4: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
3: Allora, mondiali che avrebbero dovuto unire e invece alla fine, ecco, mi sembra che non ci siano stati mondiali più, caratterizzati da polemiche e contestazioni.
4: Direi proprio di sì, perché si possono senza ombra di dubbio definire questi i mondiali più controversi della storia recente, il che può sembrare un paradosso perché veniamo da 4 anni dopo dal mondiale del Qatar, che a sua volta era stato considerato tale. Vero è però che nel frattempo, in 4 anni, sono cambiate tante cose, soprattutto negli Stati Uniti, soprattutto con la rielezione di Donald Trump. Ed è proprio questo il motivo per il quale poi sono cambiati tanti aspetti sia dell'immagine proiettata di questi mondiali, sia proprio aspetti, diciamo, anche formali, tecnici e burocratici per quanto riguarda il mondiale stesso e anche la possibilità di accedere a questo mondiale. Quindi in questo preciso momento, a un giorno dal debutto, ci troviamo di fronte a una rassegna fondamentale dal punto di vista sportivo, più o meno come le Olimpiadi, che peraltro saranno anche negli Stati Uniti nel 2028, però quella rassegna che dovrebbe unire, e peraltro si chiama United 2026, quindi unisce teoricamente Stati Uniti, Messico e Canada, invece è all'insegna in questo momento della divisione, delle divisioni politiche, delle divisioni imposte anche dalla politica appunto di Trump, ma anche da quello che stiamo vedendo in queste ore e ne abbiamo visto nelle ultime settimane alle frontiere degli Stati Uniti, dove alcune delegazioni si sono viste rifiutare alcuni ingressi, ci sono problemi di visto e ci sono tanti aspetti che stanno effettivamente cambiando già l'immagine di questo mondiale. Stamattina l'Equipe, tanto per capire anche come stiamo vivendo in Europa e non solamente in Italia o in Slovenia questo mondiale, ha una prima pagina nella quale inserisce il volto di Trump e dice sostanzialmente benvenuti in America, ma è una o meglio questa è l'America, ma è una prima pagina molto critica, perché in questa prima pagina c'è anche l'immagine di un arbitro somalo, Omar Artan, che avrebbe dovuto, tra l'altro il miglior arbitro africano, che avrebbe dovuto arbitrare in questo mondiale e che pur essendo in possesso di passaporto diplomatico e avendo tutti i visti in regola si è visto rifiutare l'ingresso senza che né Infantino né Pierluigi Collina, che è il capo degli arbitri internazionali, abbiano fiatato di fronte a questa cosa effettivamente piuttosto scandalosa.
3: Ecco, in queste ore sembra che il Canada l'abbia invitato a andare a arbitrare nella partita che si terranno in Canada.
4: Esatto, però appunto la situazione al momento è molto fluida e quindi vediamo come andrà effettivamente questo aspetto, perché c'è questa possibilità, però questa possibilità parte da un diniego comunque sia, sì. Ed è questo il punto fondamentale. Un diniego che peraltro hanno avuto anche alcuni componenti della delegazione della nazionale dell'Iran, che peraltro doveva avere il suo training camp in Arizona, a Tucson, e invece ha deciso di spostarlo in Messico proprio per fare in modo che alcune delle persone alle quali era stato negato, della delegazione intendo, il visto di ingresso negli Stati Uniti, quantomeno possano rimanere nel training camp che è appunto in Messico. Quindi ci sono tante di queste situazioni delle quali adesso nei prossimi giorni vedremo anche protagonisti, loro malgrado penso anche diversi tifosi.
3: Sì, abbiamo visto anche la squadra del Senegal, no? Proprio setacciata nei minimi particolari all'entrata negli Stati Uniti.
4: La squadra del Senegal, la squadra dell'Iraq, che ha denunciato dei controlli prolungati nei confronti soprattutto di un giocatore, dell'attaccante Ahmed Hussein, quindi, e di un fotografo, insomma, che era stato respinto addirittura, del fotografo della nazionale. Quindi stiamo vedendo poco alla volta, uniamo i puntini di questa situazione che all'inizio ci poteva essere, potevamo pensare sarebbe andata così e che in effetti sta diventando questo, il che è abbastanza mi viene da dire una violenza rispetto ai principi che dovrebbero caratterizzare la manifestazione, che sono quelli di libertà e inclusività, a maggior ragione considerando che questo era stato, perché lo è, ed era stato strombazzato come il mondiale più inclusivo della storia, avendo per la prima volta 48 nazioni partecipanti, e questo significa aver ampliato la platea anche a molte più nazionali asiatiche o africane, il che fa abbastanza sorridere, ma è un sorriso chiaramente non
3: cioè, è un sorriso amaro, diciamo.
4: Considerando che c'è amaro, perché c'è poi questo paradosso che i nazionali ci sono ma i tifosi no.
3: Ecco, sì, perché il problema è che molti tifosi, già ieri sono stati respinti una settantina di tifosi del Marocco, ecco, che sono arrivati con visti, biglietti, tutto quanto, tra l'altro anche biglietti che non costano poco, e sono stati rimandati indietro.
4: Sì, questo è uno degli aspetti più paradossali, perché tra l'altro, per quanto riguarda l'aspetto dei biglietti, la politica della FIFA per quanto riguarda i prezzi dei tagliandi è stata abbastanza oscena. Già i prezzi negli Stati Uniti comunque sono superiori a quelli di tanti paesi europei, ma a prescindere da questo ci sono partite nelle quali oggettivamente i prezzi dei tagliandi sono inaffrontabili, e se questo si aggiunge che chiaramente per un tifoso africano, asiatico, anche europeo, andare negli Stati Uniti è un costo. Poi quelli che però non hanno il passaporto o il visto giusto da questo punto di vista si trovano anche rimandati indietro. Beh, questo devo dire che per la FIFA sarà uno dei più grandi autogol dal punto di vista dell'organizzazione dei mondiali degli ultimi anni, e farà anche abbastanza riflettere considerando che è un punto mondiale negli Stati Uniti, quello che abbiamo sempre definito come il luogo democratico per eccellenza, nel quale però la manifestazione a sua volta democratica per eccellenza diventa paradossalmente più esclusiva rispetto a quanto non sia stato negli ultimi anni. Alcuni di questi temi li avevamo toccati anche nel 2022, nell'inverno del 2022, quando c'era il Mondiale del Qatar, ma in una situazione peraltro completamente diversa, quindi fa specie che ci ritroviamo anche con situazioni peggiori, quindi dettato soprattutto in questo senso dalla politica anche xenofoba trumpiana, proprio al cospetto di un mondiale che oltre a Canada e Messico ha gli Stati Uniti soprattutto come luogo centrale, perché poi saranno anche la sede della finale.
3: Ecco, tra l'altro si tratta della prima volta nella storia dei mondiali che un paese ospitante in guerra con uno dei partecipanti, non stiamo parlando dell'Iran.
4: Sì, esattamente, sono tutte situazioni queste davvero nelle quali la FIFA dovrebbe farsi alcune domande, soprattutto dovremmo farci noi tutti, anche addetti ai lavori, giornalisti, analisti, delle domande sulla FIFA. È chiaro che in un senso, in un mondiale come questo, cade completamente il concetto già battuto più volte in realtà di neutralità della FIFA. Addirittura in linea teorica ci sarebbe anche la possibilità, in caso di un paio di risultati nei vari rispettivi gironi, che le due squadre, Stati Uniti e Iran, si possano sfidare anche ai sedicesimi di finale, per dire. Quindi è una situazione davvero in questo senso ridicola, ed è chiaro che stiamo parlando di un mondiale nel quale la Russia, per esempio, non ha potuto partecipare ancora una volta alle qualificazioni, e quindi non sarà naturalmente anche per questo ai mondiali stessi. Eppure uno Stato che è in guerra con un altro che l'ha provocata, perché gli Stati Uniti questo sono e questo hanno fatto, c'è, oltretutto appunto come hai detto giustamente lo organizza, e nessuno sembra voler dire niente rispetto a una situazione paradossale come questa. Purtroppo dobbiamo renderci conto che oramai la FIFA è questa, e che quando si decide di fare i mondiali in determinati paesi sono i paesi che scelgono anche e che strumentalizzano la FIFA stessa. Basta vedere quello che è accaduto pochi mesi fa, quando c'è stato il sorteggio dei mondiali tra Infantino e Trump, con Infantino che si è fatto strumentalizzare, il presidente della FIFA intendo, si è fatto strumentalizzare dal presidente degli Stati Uniti, arrivando perfino a consegnargli il grottesco premio FIFA per la pace. Poco dopo sarebbe successo ciò che è successo in Venezuela con la deposizione di Maduro da parte degli Stati Uniti, e anche poi quello che è successo con l'Iran. È chiaro che stiamo ragionando di cose che, parlandone in questo modo, fanno veramente pensare, ma ci sono dei contesti politici particolarmente rilevanti, considerando che lo sport è un terreno diplomatico rilevante a sua volta. È evidente che scegliere di far comunque partecipare gli Stati Uniti, ma soprattutto, a parte farli partecipare perché poi organizzano, ma senza nessun tipo neanche di contestazione, è a sua volta una mossa politica che legittima qualcuno e non legittima altri.
3: Ecco, tra l'altro l'Iran, i giocatori non possono neanche pernottare negli Stati Uniti, loro andranno a giocare le partite e poi torneranno in Messico, quindi diciamo che è anche difficile, no, che possano in qualche modo avere chissà che risultati.
4: Sì, esatto, e tutto questo proprio per i motivi che si dicevano prima, cioè dover spostare dall'Arizona al Messico il training camp proprio per questo fa capire che stiamo parlando davvero di un mondiale anche dal punto di vista logistico tra i più difficili, soprattutto per certe nazioni e certe nazionali, cioè ovviamente per quanto riguarda la politica estera, la politica di ingresso negli Stati Uniti, al governo sostanzialmente dire non vadano molto a genio, e quindi ci sono anche questi aspetti, così come per esempio c'è stata, riguardo un aspetto di salute, naturalmente questo, una quarantena sanitaria imposta per alcuni giorni ai giocatori della nazionale della Repubblica Democratica del Congo. Quindi insomma siamo al cospetto di uno dei mondiali, prima l'ho definito più controverso e lo confermo, ma anche uno di quelli dei quali si parlerà a lungo, forse anche per capire dove non si potrà dare retta alla FIFA quando si metterà a fare ragionamenti di tipo ragionamenti che parlano di pace, di inclusione, di unità. È chiaro che questo è tutto l'opposto rispetto ai principi fondamentali che la stessa FIFA, come peraltro anche il movimento olimpico, e questo lo vedremo tra qualche anno, ma vedremo se ci sarà ancora Trump in realtà, come presidente degli Stati Uniti, portano avanti.
3: Ecco, diciamo che Gianni Infantino in qualche modo è il responsabile, no, di tutto questo. Bastava vedere un anno fa, no, ad agosto, l'immagine di lui che regalava la Coppa del Mondo a Trump, per capire dove si sarebbe andati.
4: Sì, è chiaro. Oggi la FIFA fa ragionamenti puramente di tipo economico. Questo mondiale ha bisogno della politica degli Stati Uniti per mille motivi, anche perché appunto, come si diceva, la prima volta che un mondiale si organizza a 48 squadre, ma a prescindere da quello, chi è al governo degli Stati Uniti oggi sta assolutamente strumentalizzando il calcio a proprio vantaggio. Tra l'altro, se non dovessero esserci problemi, se tutto dovesse finire liscio per quanto riguarda la parte statunitense dei mondiali, sono anche abbastanza convinto che Trump utilizzerà dal punto di vista propagandistico questi mondiali per le elezioni di midterm che saranno il prossimo autunno. Quindi ci sono tanti aspetti che fanno capire questa corrispondenza di affaristici e politici sensi, diciamo, tra Infantino e Trump. Ed è chiaro che questa commissione non fa il bene del calcio, senza ombra di dubbio. Dal punto di vista politico forse fa il bene di Trump, ovviamente guardandolo dal suo lato, però chiaramente non porta i mondiali ad avere una credibilità e non porta la FIFA ad avere la credibilità che si aspettava di poter avere, a maggior ragione dopo aver criticato 4 anni fa i mondiali in Qatar sotto certi aspetti per gli stessi medesimi motivi. Quindi davvero siamo di fronte a una situazione che rasenta il paradosso e che ha dei tratti davvero grotteschi.
3: Ecco, ma non rischia di essere anche un boomerang, no? Perché è vero che può giocare a favore di Trump, ma può anche giocare a suo sfavore, no? Abbiamo visto anche l'altra sera con la finale dell'NBA, dove è stato fischiato dal pubblico. Il rischio è che ci possano essere contestazioni o anche che qualche nazionale o qualche giocatore possa in qualche modo fare qualche gesto.
4: Sì, vorrei dire che è anche una probabilità che questo accada. È chiaro che il ragionamento del fatto che Trump possa portare a suo vantaggio questo mondiale è, se tutto dal suo punto di vista va bene, ma le contestazioni nell'ambito di queste manifestazioni, che sono poi delle vetrine, dei palcoscenici anche per mostrare alcune idee, sono sempre all'ordine del giorno. È chiaro che bisognerà vedere anche se ci sarà qualcuno che avrà il coraggio di farle, perché in Qatar abbiamo visto per esempio la manifestazione, una foto che era rimasta abbastanza nella mente di tutti, quella della nazionale tedesca per quanto riguarda la campagna One Love, no? Con i giocatori che al momento della foto di rito si erano messi la mano davanti alla bocca, facendo capire di essere stati sostanzialmente censurati per quanto riguarda la campagna rispetto alla campagna LGBT che era in atto, visto che non gli era stato consentito di utilizzare la fascia arcobaleno. Ecco, tante situazioni di questo tipo potrebbero effettivamente accadere in questi mondiali, che peraltro saranno anche molto lunghi, perché si parte appunto domani, ma si finisce il 19 di luglio, quindi significa ben più di un mese e saranno anche i mondiali appunto più lunghi della storia sinora. Con tutte le partite che ci sono, con tutte che ci saranno, con tutti gli aspetti anche politici da poter rivendicare, io qualcosa me lo aspetto. Al momento non so dove, non so quando, non so chi. Però è evidente che già si parte male dal punto di vista della FIFA, degli Stati Uniti, di tutti i discorsi che abbiamo fatto prima rispetto a inclusione e inclusività. Ed è evidente che di fronte a situazioni del genere, se c'è qualcuno che ha un po' più di coraggio di manifestare le proprie idee, e non è facile per quanto riguarda poi comunque anche gli atleti, perché sono essi stessi inseriti in un meccanismo economico che fa anche molta attenzione a questi aspetti, naturalmente, ecco, qualcosa potrebbe accadere. Vedremo, questo lo vedremo. Io sono molto curioso di capire se accadrà. Gli Stati Uniti sono stati spesso palcoscenico appunto anche per quanto riguarda il football americano, ricordiamo Colin Kaepernick e il kneeling di qualche anno fa, oramai una decina. Sono sempre stati palcoscenico privilegiato nei grandi eventi per certe cose, chissà che non lo siano anche stavolta.
3: Ecco, parlava delle disuguaglianze, no? Che esistono, disuguaglianze che esistono anche a livello economico, no? I biglietti non sono mai stati così cari, addirittura il sindaco di New York ha dato un tot di biglietti a $50 per le partite che si terranno a New York, proprio per rendere accessibile, ecco, le partite a tutti. Ecco, i mondiali non rischiano di diventare, di trasformarsi da un evento popolare a un prodotto per pochi?
4: Ah, senza dubbio, questo di sicuro. E del resto la FIFA aveva la politica dei biglietti messa in atto dalla FIFA per questi mondiali, attraverso i propri canali ufficiali, intendo, aveva messo in vendita i biglietti in quattro fasi diverse, a ottobre, dicembre 2025, a gennaio, ad aprile del 2026, con una politica che è chiamato adapting pricing. Cosa significa? Che i prezzi fluttuavano, quindi mano a mano che si riempivano alcuni stadi, peraltro c'erano anche diversi biglietti invenduti, questo va detto, i prezzi aumentavano, che è una logica particolarmente economica e capitalistica, ma è anche vero che è una logica che per un torneo assolutamente popolare e internazionale come dovrebbero essere i mondiali, mi viene da dire che sia quasi suicida, perché chi vuole andare ad assistere a una partita non ha solamente il costo della partita, ha anche il costo del raggiungere il luogo in cui questa si svolge, di pernottare, di mangiare, sostanzialmente tutte le necessità che servono per chiunque vada a fare il tifoso, vada a fare un'esperienza di calcio come questa. Quindi stiamo parlando davvero di tantissimo denaro. E oggi non siamo dal punto di vista economico e sociale in un mondo che possa permettere il consumo voluttuario in maniera così semplice, soprattutto per i tifosi di certe nazionali, per i cittadini di certe nazioni. Quindi di fronte a questo aspetto non sarà probabilmente un flop per quanto riguarda la vendita dei biglietti, ma creerà molti problemi e molte critiche, anche perché sì, lo stanno diventando gli Stati Uniti, no, i mondiali, non gli Stati Uniti naturalmente, i mondiali, un evento elitario, e questo è abbastanza incredibile. Fu così anche in Qatar.
3: Ma in qualche modo non si sta snaturando in generale il calcio, no? Cioè, stiamo forse assistendo anche poi nei vari campionati ad una americanizzazione dello sport, perdendo quello che era l'aspetto caratteristico del calcio, che è legato alla tifoseria, al paese.
4: Sì e no, nel senso che anche gli americani da questo punto di vista nei loro sport sono particolarmente tifosi, particolarmente attenti anche a queste politiche di prezzo. In realtà stiamo prendendo il peggio dello sport americano, quindi la parte elitaria, perché poi ci sono anche delle situazioni nello sport americano nelle quali si preserva anche la possibilità e il diritto per chi non ha tutto questo denaro, diciamo, per andarlo a vedere certi sport. Ecco, stiamo prendendo il peggio, stiamo rendendo elitario, questo è vero, sì, uno sport che nasce popolare e che si sviluppa proprio per la sua popolarità e per la sua accessibilità. Questa è una situazione che oramai si protrae da una ventina d'anni, è chiaro che stiamo raggiungendo il punto di non ritorno, e saranno i prossimi 3, 4, 5 anni, credo, quelli nei quali si capirà effettivamente dove il calcio vorrà arrivare e soprattutto dove si fermerà, perché di fronte a certe situazioni più là non si può andare, ed è evidente che uno sport nato anche dal punto di vista sociale, appunto, con con un seme di popolarità che lo ha portato poi ad avere successo, se perde questo, perde probabilmente molto anche della sua potenzialità futuro. In un momento nel quale non si capisce neanche bene la generazione dei futuri clienti del calcio, quindi ragazzi che oggi hanno una ventina d'anni o poco meno, se davvero sono interessati a questo sport e in quale modalità, ecco, se si comincia anche a renderlo molto meno accessibile, per non dire proprio inaccessibile dal punto di vista dei prezzi, ecco che probabilmente non dovremo più pensare al calcio come l'abbiamo pensato per tutto il Novecento e anche nei primissimi anni 2000, prima diciamo anche della rivoluzione digitale, dovremo pensare a un'altra cosa. Il calcio dovrà cominciare a capire come fare a non perdere quote di mercato, soprattutto a non perdere la credibilità e il consenso che si era trovato nella sua storia.
3: Allora, io ringrazio moltissimo Lorenzo Longhi per tutto il tempo che ci ha concesso. Grazie mille, buona giornata.
4: Grazie a voi, alla prossima.
3: Allora, siamo giunti alla conclusione di questa prima parte, continueremo a trattare questo tema anche poi in queste settimane, però diciamo che adesso cambiamo argomento, andiamo nella vicina Italia dove è in corso un dibattito su antisemitismo, antisionismo, sulla legge che si vorrebbe approvare in Parlamento e anche su quelle che sono state alcune boutade di Henri De Luca, che è un famoso scrittore italiano, e anche del cantautore De Gregori, che hanno suscitato tutta una serie di polemiche. Però prima di questo io direi di fare una pausa e poi ritornare con i divergenti.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto dalla nostra redazione. Sull'A4 Brescia-Padova per incidente segnaliamo code tra Soave e Montebello in direzione Padova. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Raccomandiamo tuttavia attenzione a chi è in viaggio sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, dove viene segnalato un veicolo fermo tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
3: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
4: Fetnesty Festival Istrovenes Cognariacia.
3: Fino al 27 giugno.
4: Tutto il programma su istroveneto.com.
5: I Divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci in studio, state ascoltando I Divergenti con Barbara Costamagna e, come annunciato, passiamo ora a parlare di quello che è un dibattito in corso in Italia, dove si sta cercando di delineare, di capire, almeno questo dibattito sta cercando di farlo, quali sono i confini tra antisemitismo, antisionismo, critica allo Stato di Israele, e sulla libertà di censurare, non censurare, di invitare alcuni intellettuali piuttosto che altri, che si è sviluppata a partire da quelle che sono state polemiche legate alla figura di Harry De Luca, che aveva tempo fa rilasciato un'intervista a un giornale israeliano dicendosi sionista, e un festival letterario, a partire da quell'intervista ha deciso di non invitarlo più al festival. Su questo si è aperto, come avevamo detto, un dibattito abbastanza serrato, nel quale è entrata a gamba tesa Anna Foa, che è sicuramente un intellettuale di prima fila per quanto riguarda queste tematiche, che ha aperto la questione proprio di quali dovrebbero essere i confini da mettere, se è giusto metterli, e per capire un po' anche noi cercare di tracciare, no, una, o almeno riflettere su questo, abbiamo con noi anche in questa ultima puntata un ospite che spesso ci fa l'onore di partecipare alla nostra trasmissione, il professor Claudio Vercelli, al quale do il bentornato. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, dicevamo, questa polemica che si è sviluppata in Italia, nella quale è entrata Anna Foa, che in modo molto lucido, con un articolo che è stato pubblicato su un giornale italiano, ha cercato in qualche modo di mettere dei paletti. Lei è d'accordo con quello che dice la Foa, e qual è il problema?
1: Ma dunque, io pongo alcune questioni. La prima di esse è che mettere dei paletti, stabilendo quasi, come dire, una grammatica o un criterio di lettura rispetto a fenomeni come antisemitismo, antisionismo, ma più in generale, perché dietro a questi fenomeni c'erano molte altre questioni, più in generale ai temi legati per l'appunto a guerra, a pace, identità, collettività, terra, suolo, e chi più ne ha ne metta, ebbene dico, è molto complicato, è molto complesso, perché questi paletti non reggono poi all'urto della realtà quotidiana, ma anche direi e soprattutto all'urto dell'opinione pubblica, della collettività, nel senso che un conto è il lavoro dell'intellettuale, un conto ancora è il lavoro anche del politico, e un conto poi è l'atteggiamento collettivo che di volta in volta si può assumere attraverso le manifestazioni dell'opinione pubblica. E questo è un primo passaggio. Un secondo passaggio è il fatto che tutto questo avviene anche perché, tra le altre cose, si sta vivendo un'epoca dove c'è uno stallo, direi a questo punto clamoroso, delle politiche. Non si negozia più nulla, non si arriva più a un punto, diciamo così, terminale o comunque riassuntivo di conflitti, peraltro in questo caso qua, tanto più se parliamo del Medio Oriente e di Israele e Palestina, aperti da non solo decenni, ma da un paio di secoli. Non si negozia più, semplicemente si va alla prova di forza, e inevitabilmente la mancanza di negoziazioni e di soluzioni, quantomeno temporanee, di queste vicende, non solo di questa che è chiamata in causa, ma anche di altre, produce una sorta di veleno, qualcosa di tossico, che poi entra nel dibattito pubblico collettivo e nei ragionamenti, o comunque sia nelle prese di posizione delle persone che sono chiamate in causa. Un terzo elemento è che, se per molti tutto ciò è una disgrazia collettiva e a parte della intellettualità prende posizione per cercare di manifestare il proprio disagio, per altri invece, per pochi, questa condizione, questa situazione crea le loro proprie fortune. C'è come una sorta di effetto specchio tra i radicalismi contrapposti, che hanno bisogno di questo stato di permanente conflittualità, dove per l'appunto tutto sembra saltare, dove tutto sembra in qualche misura non essere più accettabile, dove si passa dal conflitto politico, che è un dato che appartiene al vivere comune, collettivo, a un conflitto basato invece sulla contrapposizione ideologica ed etnica. Ecco. Ora, Anna Foa in qualche misura, a modo suo, con le sue opinioni, raccoglie questo disagio, che è anche poi, ultimo passaggio, un riscontro, ovvero sia che rispetto al passato la voce intellettuale ha un ruolo di molto minore, è una voce, come dire, flebile, e racconta soprattutto della condizione personale di sofferenza davanti, per usare diciamo così certe parole che non vogliono essere licenza poetica letteraria, dinanzi alla insofferenza altrui. E questo è un'altra questione da tenere in considerazione, cioè la miseria letterale del cosiddetto dibattito pseudopolitico di opinione pubblica del presente, un po' ovunque.
0: Ecco, lei infatti ha colto l'occasione di questa polemica per riflettere su quello che è un DDL antisemitismo che si sta discutendo nel Parlamento italiano e che potrebbe diventare legge, sottolineando il fatto che sicuramente l'antisemitismo è un fenomeno reale, però esiste un rischio che si confonda, ecco, l'antisemitismo con l'antisionismo, quando l'antisionismo non è automaticamente antisemitismo, no? Cioè, nel senso che si può criticare lo Stato di Israele e con questo non odiare gli ebrei.
1: Ovviamente ci sono diverse scuole di pensiero al riguardo. In linea di dirittura, perché verrà poi votato in aula, c'è questa proposta di legge che è stata discussa già nelle commissioni competenti al Senato, adesso in discussione alla Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, che in realtà non è che stabilisca che l'antisionismo costituisca un reato, tutt'altro. Assimila invece quella che è la definizione che è stata prodotta in sede europea, sulla base anche del dibattito che è avvenuto negli Stati Uniti, dell'AIRA, che è un'associazione sostenuta dai governi europei, che lavora come task force sui temi dell'antisemitismo, ma di riflesso peraltro anche dell'antirazzismo e così via, dove per l'appunto tra le categorie di riferimento dell'antisemitismo nel descrivere il fenomeno viene inserito anche un certo tipo di atteggiamento antisionista, quando esso si badi bene, non è che si riduca la critica delle politiche dei governi di Israele e neanche alla critica di Israele come Stato in quanto tale, bensì alla riproduzione sotto celate forme e spoglie di proprio, ovvero sia di atteggiamenti, di idee, di pregiudizi, per essere chiari, antisemitici, gabellati come discorso antisionista. Detto in parole più chiare, affinché ci si comprenda, quella risoluzione, quel documento dell'AIRA, che è di questo ente che circola all'interno dell'Europa e che è stato assunto da alcuni stati e che certi deputati e senatori chiedono che venga assunto anche in Italia con la normativa nostrana, sostiene che alcune forme che vanno definite e identificate di antisionismo sono una copertura di manifestazioni antisemitiche. Ora, detto tutto questo, che è molto complicato, è molto complesso, una matassa da sbrogliare, molto aggrovigliata, e rimane il fatto che stabilire per appunto le linee di distinzione, questo è giusto, quest'altro è sbagliato, questo è accettabile, quest'altro va punito, è un terreno minato. Aggiungo un'ulteriore cosa: in Italia, ma non solo nel mio paese, anche in altre parti d'Europa sopravvanzano ormai visioni, come potrei dire, penalistiche e punitive, non tanto delle opinioni, ma dei processi sociali. Cioè, lo dico ancora con un ulteriore inciso, invece che fare proposte positive, si fanno proposte repressive. Ti puniamo per questo, ti puniamo per quell'altro, e così via. Cioè, si passa da, come dire, una società in espansione, una società aperta, a una società in chiusura, che dice di volersi proteggere stabilendo, se non nuovi reati, comunque attraverso la legge, modi di interpretare la realtà dove certi atteggiamenti o certe espressioni vengono sanzionati come quantomeno irregolari e socialmente inaccettabili.
0: Ecco, ma il rischio non è che questo poi si estenda anche a altri ambiti, no? Poi delle altre questioni.
1: Ma certo, è evidente. Direi quasi una domanda la sua.
0: Sì, retorica, diciamo.
1: Tanto necessaria quanto retorica. Ma è evidente, cioè è evidente, qui non si tratta di esprimersi rispetto all'adozione o meno nella legislazione italiana di una definizione, peraltro controversa, molto dibattuta e molto discussa, di una task force europea che lavora concettualmente e operativamente sui temi dell'antisemitismo e soprattutto, aggiungerei, anche qui per capirci, sui riflessi sociali dell'antisemitismo. Il punto di non ritorno è semmai un altro, cioè in qualche modo non tanto e non solo censurare periodisticamente il dibattito pubblico, quanto lo stabilire che le idee dei più forti, la metto in questi termini per essere un po' più chiaro rispetto alle affermazioni trascorse che possono risultare altrimenti nebulose, che le idee dei più forti sono le idee giuste. E in questo caso qui non è neanche in gioco Israele, men che meno la società israeliana, o il conflitto israelo-palestinese, ma certe immagini, certi convincimenti, certe raffigurazioni che giocano su questo complesso clinale tra antisionismo, antisemitismo, rigetto di Israele, accettazione di Israele in maniera molto spesso critica da parte di certuni, non molti peraltro, a giudicare dai sondaggi, e dibattito pubblico. Il dibattito pubblico è mediamente scadente, un po' ovunque, anche perché un dibattito che è mediato molto dai social network oramai, da un certo tipo di pubblicistica e un certo tipo di anche stampa e soprattutto poi televisione che gioca molto, come si dice in romanesco, alla cacciara, cioè ad andare alla contrapposizione, perché quello fa odio in sostanza e non si capisce più nulla, ma si fa in qualche misura pubblico. Però rimane il fatto che, ed è un problema che non solo Annafoa ma anche altri sollevano, che non tanto le giuste coordinate, ammesso e non concesso che esse esistano, ma sul tema del rapporto tra antisionismo e antisemitismo si giochi la questione della comprensione, della complessità della comunicazione pubblica, che è una questione strategica, perché poi le persone basano le loro scelte sulla scorta di quello che sanno, e quello che sanno non gli deriva dall'esperienza personale diretta, ma gli deriva da quello che gli viene detto e comunicato attraverso i mediatori di conoscenza collettiva a partire dai mass media.
0: Ecco, ma la cosa interessante è che in qualche modo questa voglia di, mettiamo tra virgolette, di censura spesso parte anche da movimenti di

0: di Israele. Ecco, questo è un aspetto interessante, no? Perché se una volta magari diciamo, i giovani anche dei vari movimenti andavano e contestavano sul posto le teorie, adesso il meccanismo è addirittura cercare di non far parlare la gente.
1: Certo, ma si è transitati dall'idea della prassi di censura come meccanismo di potere, cioè coloro che possono, che decidono, mettono la sordina al resto della società, a meccanismo di pseudoliberazione del contropotere. Ti impediamo di parlare in pubblico perché tu non sei sufficientemente critico rispetto a una determinata condizione. Questa è una cosa che arriva dagli Stati Uniti, segna in realtà, tra le altre cose, non un punto a favore, ma un elemento del declino della critica pubblica, perché non è un elemento di critica questo, è un elemento per l'appunto, come già è stato detto, di censura, ed è stato in qualche modo introiettato anche nella discussione del dibattito italiano. Ci sono, come dire, diversi passaggi che andrebbero sviscerati per capirsi al riguardo, ma è evidente che questo è un tema ed è un problema trasversale. Cioè, se da un lato viene esercitato da certuni come esercizio di potere, tradotto in parole povere, ti impediamo, punendoti semmai, di dire certe cose, dall'altro lato viene vissuto in una sorta di gioco di rispecchiamento da coloro che dicono di voler contestare il potere, coloro che agiscono a nome di un presunto ipotetico contropotere, come elemento di autoaffermazione. Quello che ne deriva, nell'uno come nell'altro caso, è però il medesimo risultato, l'azzeramento di ogni spazio di discussione e quindi di mediazione politica. E
0: Ecco.
1: questo ci riporta, come dire, alle premesse dei precedenti, concluso subito, che vanno oltre la polemica antisemitismo, antisionismo. Quello io l'ho sempre sostenuto, se si permette l'autocitazione, ne sto anche scrivendo, è semplicemente una sorta di rischiamento di questioni assai più ampie e più grosse.
0: Ecco, per concludere, quanto il governo, l'attuale governo israeliano ha responsabilità in tutto questo? Anche in Slovenia, ecco, è arrivato un nuovo governo di centrodestra, le prime battaglie si sono proprio giocate sulla bandiera palestinese sì, bandiera palestinese no, sulla facciata del governo e su tutta una serie, la cancellazione di tutta una serie di iniziative che era stato preso contro Israele dal governo precedente. Ecco, in qualche modo Netanyahu, ecco, non ha coinvolto il loro malgrado, ecco, tutta la diaspora ebraica nel mondo in una battaglia della quale magari non si sentono neanche parte o non sono così convinti.
1: C'è un effetto di trascinamento. Dire che Netanyahu aumenta il tasso di antisemitismo nel mondo non è analiticamente corretto, per così dire. Dire che Netanyahu si adopera per rendere invisi la collettività israele, la collettività, la sua società e anche gli ebrei intesi in maniera quasi molto,
0: Sì, certo, è molto
1: veramente
0: naif,
1: molto
0: certo.
1: astratta, eccetera. E invece fondato, punto uno. Punto due, si ritorna a quello che dicevamo poco fa, cioè questi imprenditori politici dell'ostilità, dell'avversione e anche del razzismo un po' ovunque, e Netanyahu è inscrivibile all'interno di questa categoria a pieno titolo, si giovano delle spaccature, delle fratture che si determinano nelle società. Si giovano nella misura in cui il loro potere è basato proprio, tra le altre cose, sul perpetuarsi di questa condizione di contrapposizione tra fantasmi, tra spettri, che permette, fra l'altro, di non affrontare poi temi reali, cioè il destino della collettività palestinese, il destino della stessa realtà israeliana che sta conoscendo profonde trasformazioni al suo interno e produce anche fratture politico-istituzionali nei soggetti. Il caso della Slovenia sta diventando a suo modo emblematico, ma in Italia anche ci sono elementi similari. Nel produce fratture rispetto a prese di posizione identiche.

0: di taglie che in realtà in politica valgono per quel che possono valere, lo spazio di una giornata, ma sono comunque divisive e sono utilizzate proprio per riallineare le collettività. Voi in Slovenia state vivendo una frattura profonda, non ve lo devo dire io, ma comunque lo affermo per quello che posso conoscere, tra istituzioni diverse rispetto al tema, per l'appunto, del rapporto con, non dico Israele, non col palestinese, ma con la situazione medio orientale in quanto tale. E questo è un gioco politico, direi, molto pesante, che però non avviene solo da voi.
1: Allora, io ringrazio moltissimo il professor Vercelli, ecco, per la disponibilità, gli auguro una bella estate, spero sicuramente, anzi mi auguro di averla ancora ospite prossimamente. Grazie e buona giornata.
0: Ma senz'altro l'augurio, come dire, reciproco, è rivolto a quanti hanno avuto la pazienza di ascoltarci in questa stagione e ancora ci ascolteranno e certamente mi ascolteranno nei tempi a venire.
1: Allora, grazie mille, io direi di fare la nostra seconda pausa e poi ritorniamo e andiamo in Albania, ecco, dove si stanno tenendo manifestazioni di massa contro la costruzione di un resort in una isola, in una, anche sulla costa, in un posti molto belli e selvaggi, resort che a quanto pare vede tra i finanziatori anche Jared Kushner, quindi il cognato di Donald Trump, e parte degli albanesi non hanno preso benissimo questa impresa, ecco, che rischia di devastare un paradiso naturale, ecco, di questo paese. Ma di questo ne parliamo nella terza parte dei Divergenti.

I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci in studio, state ascoltando I Divergenti con Barbara Costamagna e con Rita Ora, ecco, una cantante che proviene dalla diaspora albanese. Andiamo ora in Albania per parlare, ecco, di queste proteste alle quali stiamo assistendo tutti quanti, proteste di massa con fenicotteri, rose, bandiere palestinesi contro, ecco, quello che è la punta dell'iceberg di quello che è un fenomeno che ormai in Albania va avanti da parecchi anni, ossia la costruzione di una serie di resort di lusso, ecco, che rischiano di devastare un'area, ecco, naturalistica molto importante per l'Albania, ecco, ma meglio di me sicuramente saprà spiegarvi cosa sta accadendo il nostro prossimo ospite, un giornalista che è esperto proprio di Albania, Marco Siracusa, al quale do il benvenuto. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno a tutti e tutte.
0: Allora, stiamo vedendo tutte queste manifestazioni di massa, come dicevamo, ecco, contro quella che è la costruzione di questi resort di lusso, dietro i quali sembra esserci almeno il frontman e il genero di Donald Trump, Jared Kushner, poi dietro, ecco, ci sono figure forse ancora più inquietanti di lui.
1: Sì, esatto, il casus belli appunto di queste proteste che vanno avanti ormai da circa 10 giorni, appunto la costruzione, l'idea, l'inizio dei lavori di costruzione di questo resort di lusso finanziato, voluto e finanziato appunto da Jared Kushner, che è il genero di Donald Trump, abbiamo imparato a conoscere anche per il suo protagonismo nelle trattative di pace, appunto nei conflitti in Medio Oriente. È un progetto che prevede la distruzione di un ambiente che è considerato ancora uno dei pochi ambienti naturalistici che siano salvati appunto da questo processo che va ormai avanti da un decennio di costruzione e cementificazione del territorio albanese. Un progetto che prevede la costruzione di 10.000 resort di lusso sia appunto nell'area in quest'area protetta a nord di Valona, sia nell'isola di Tajan,
0: diciamo il delta del Vjosa, no? Che è l'ultimo fiume considerato selvaggio d'Europa.
1: Esattamente, si trova appunto a nord di Valona. Di Valona è un'area che già in realtà è stata interessata in questi anni da altri progetti, è in corso la costruzione, dovrebbe finire a breve di un nuovo aeroporto, quindi l'obiettivo anche in questo caso del presidente Rama era quello di facilitare gli investimenti esteri, infatti ha presentato questo progetto come un'opportunità di sviluppo economico per l'Albania, una storia che non ha convinto i cittadini albanesi, che appunto sono scesi in massa in piazza in queste settimane, non solo per opporsi appunto a questo nuovo progetto, ma per mettere in discussione proprio l'idea di sviluppo economico che il primo ministro Rama ha strutturato e ha costruito in questi 13 anni al potere. Una delle caratteristiche appunto di queste mobilitazioni è quella, diciamo, di andare oltre gli schieramenti politici. È una protesta che l'opposizione non è riuscita a cavalcare questa protesta proprio perché è un qualcosa che va oltre i semplici schieramenti, tant'è che nelle piazze si urlano appunto slogan né Rama né Berisha, che è il leader dell'opposizione ultratrentennale, ormai ha 30 anni a capo dell'opposizione, già primo ministro dell'Albania. E quindi, diciamo, sono proteste che non vanno a collocarsi in determinati schieramenti politici, ma insomma cercano di tengono dentro sia l'opposizione ai progetti infrastrutturali e immobiliari soprattutto, che hanno riguardato tutta l'Albania, non solo appunto la zona di Valona. E provano a mettere chiaramente in discussione il sistema di corruzione che è stato costruito in questi anni e che torna appunto ai progetti immobiliari ha fatto grandi fortuna.
0: Ecco, e anche mettono in discussione quella che è una svendita del paese a capitali stranieri.
1: Esattamente, è proprio questo. I cittadini albanesi in questi anni hanno visto completamente trasformate le proprie città, soprattutto quelle lungo le coste, con la costruzione appunto di resort, grandi alberghi e quindi delle strutture ricettive che sì hanno portato turismo e quindi in parte anche ricchezza nel paese, ma una ricchezza che poi però è rimasta nelle mani di pochi investitori, per lo più stranieri, e i cittadini hanno invece dovuto far fronte a salari ancora bassi, il salario medio in Albania ancora di 900 euro circa, ma un aumento considerevole dei costi, soprattutto appunto degli immobili, a Valone, a Tirana, che sono, diciamo, le due città magari più interessate, si è arrivati a prezzi per il metro quadro delle case anche a 2.000-2.300 euro appunto per metro quadro, quindi sicuramente costi assolutamente fuori portata per la stragrande maggioranza dei cittadini. Quindi mettono in discussione appunto poi la svendita del territorio albanese a questi investitori, alla politica di Rama, che invece cerca di, insomma, costruirsi delle alleanze a livello personale a 360 gradi. Basti pensare al rapporto privilegiato con la premier Meloni, la premier italiana, ma anche appunto con Donald Trump, con la sua famiglia e con in generale altri attori internazionali.
0: Ecco, Donald Trump, la sua famiglia, ma poi come leggevo, in realtà poi se si va a vedere questa società, no, che è impegnata nella costruzione di questi resort, c'è poi tutto un gioco di scatole che porta poi a tutta una serie di attori, ecco, che si muovono, diciamo, in un ambito molto distante dalla legalità.
1: Sì, esatto. Kushner, diciamo, è solo appunto il frontman di un sistema alle spalle molto più complesso, che vede coinvolti investitori dei paesi del Golfo, investitori israeliani, quindi, diciamo, un'organizzazione ben strutturata alle spalle di soggetti che in questa fase storica stanno un po' decidendo le sorti a livello globale.
0: Ecco, anche
1: non solo
0: imprenditori albanesi con accuse, indagini in corso relative,
1: sì,
0: a legami a Sacra Corona Unita, altre organizzazioni mafiose.
1: Esattamente, sì, ci sono tante inchieste che sono state riportate anche in Italia, inchieste appunto della SPAC, che è questa nuova procura contro la corruzione che è stata costituita nel 2016, che ha portato anche ad arresti importanti come l'ex sindaco di Tirana o addirittura Ilir Meta, l'ex presidente appunto della Repubblica Albanese. Tante inchieste appunto della magistratura che hanno fatto emergere l'intreccio tra imprenditori locali, grandi investitori internazionali, criminalità organizzata, che ovviamente nel cemento ha sempre trovato interessi importanti da perseguire, è un intreccio che appunto va a discapito, arricchisce le tasche di pochi investitori e appunto appartenenti alla criminalità organizzata, a discapito invece della stragrande maggioranza della popolazione. In generale appunto questa alleanza ha creato, cioè uno dei motivi appunto che alimenta queste proteste, i cittadini albanesi non vogliono che il proprio paese venga svenduto a criminalità organizzata o a persone comunque legate ai conflitti attuali in Medio Oriente. La settimana scorsa, proprio durante le proteste, si è giocata anche la partita Albania-Israele. Durante la partita, sia in campo che fuori, ci sono stati comunque momenti di tensione, proprio, diciamo, a sottolineare come alla fine la popolazione albanese abbia già preso una posizione per quanto riguarda sempre il conflitto in Palestina, Gaza nello specifico, in Libano, contro Israele in favore del popolo palestinese, quando invece il governo sostiene e ha stretti legami invece con anche il governo israeliano, ma non solo.
0: Ecco, queste proteste tra l'altro sono state anche in alcune occasioni diciamo disperse, sedate in modo violento. Ecco, in qualche modo viene anche messa in discussione il modo di operare della polizia, che ad esempio nel caso specifico, no, nell'area protetta, ha visto i manifestanti caricati dalla sicurezza privata dei cantieri con la polizia che stava a guardare.
1: Sì, esatto, questo è un altro aspetto di queste proteste che si sono alimentate anche a causa della violenza della polizia, che non ha avuto problemi a difendere gli interessi di questi investitori privati e non quello dei cittadini, appunto come raccontavi tu. L'area dove erano iniziati i lavori era stata recintata e la polizia affiancata da strutture di sicurezza privata, organizzazioni di struttura di sicurezza privata, hanno caricato i manifestanti. Scontri ci sono stati anche a Tirana, proprio durante prima della partita Albania-Israele, ci sono state anche in altre manifestazioni. Negli ultimi giorni la situazione sembra un po' più calma, però il movimento in questi giorni è cresciuto costantemente, quindi non è escluso che la tensione possa tornare a crescere.
0: Ecco, ma può questo movimento svilupparsi in una proposta politica o alla fine le urne continueranno a vincere Sali Berisha e Edi Rama, no? D'altronde sono stati da poco, no? Sali Berisha è stato eletto nell'ultima tornata elettorale del maggio 2025. Ecco, c'è la possibilità che veramente qualcosa si stia muovendo in Albania?
1: Allora, questa diciamo, è la sfida più importante per questo movimento, riuscire a dotarsi di un'organizzazione politica che vada oltre appunto ai due grandi schieramenti, al Partito Socialista di Edi Rama e al Partito Democratico di Sali Berisha. E come dicevi tu, nel maggio del 2025 ci sono state le elezioni, anche in quel caso Edi Rama ha ottenuto risultati straordinari, un vero e proprio plebiscito, è stato confermato per la terza volta primo ministro al potere da 13 anni, quindi dal punto di vista prettamente elettorale Edi Rama è ancora saldo al potere. Bisognerà vedere nel futuro se questo movimento riuscirà appunto a dotarsi di un'organizzazione politica, a creare nuove strutture politiche che vadano oltre e mettere in discussione lo strapotere di Rama. Al momento oggi questo non sembra un qualcosa che può accadere nell'immediato, però sappiamo insomma che i fenomeni politici possono avere accelerazioni improvvise, ma al momento diciamo Rama da questo punto di vista è sicuramente saldo al potere, queste proteste possono in qualche modo scalfirlo, oltre alle proteste anche appunto come dicevo prima le inchieste della magistratura, però non si prospetta nell'immediato un passo indietro del primo ministro.
0: Ecco, ma esiste una reale crescita in Albania o alla fine Edi Rama è bravo a vincere, a vendere questa immagine, no? Ad esempio anche con questa tirana veneristica, con questa diventata laboratorio, ecco, per gli architetti europei?
1: Assolutamente sì, no. Edi Rama è un campione appunto nella capacità di vendersi all'estero. Una reale crescita, come dicevo prima, c'è stata soprattutto in termini di turismo. Negli ultimi anni l'Albania ha fatto registrare il record di presenze, ma è una ricchezza che, come dicevo, poi finisce sempre nelle solite tasche, perché i cittadini albanesi continuano ad avere stipendi piuttosto bassi, ancora l'Albania è uno dei paesi europei diciamo, con i salari più bassi e quindi diciamo, questa ricchezza non viene redistribuita e questo è anche uno dei motivi che ha spinto la popolazione, ha spinto i cittadini a scendere in piazza, perché a fronte della svendita del proprio patrimonio non vedono poi delle ricadute effettive in termini di miglioramento delle proprie condizioni di vita. Sicuramente l'Albania non è il paese che era uscito dal comunismo negli anni 90, ricordiamo negli anni 90 è stato un periodo piuttosto tragico dal punto di vista sociale ed economico del paese, sicuramente non è più quell'Albania lì, ma difficilmente si può definire un paese economicamente sviluppato con i cittadini che possono godere diciamo, di un benessere economico diffuso.
0: Ecco, però proprio il fatto, no, che in qualche modo l'Albania purtroppo ha vissuto questo congelamento lunghissimo durato decenni, sarebbe potuta essere una possibilità, no? Il fatto che ad esempio ci fosse questa lunga costa molto bella che praticamente non aveva visto traccia di turismo fino a poco tempo fa avrebbe potuto essere sfruttata per sviluppare un progetto turistico diverso.
1: Assolutamente sì, ci sono tantissime belle zone lì nella costa albanese, ma così come nell'entroterra, nelle zone più di montagna, c'è appunto, parlavamo del fiume Viose che è uno degli ultimi fiumi selvaggi in Europa, l'obiettivo però del governo Rama è stato invece quello appunto di favorire grandi gruppi imprenditoriali per i propri interessi, vendendo l'Albania come il nuovo Eldorado, come una nuova terra dalle grandi opportunità, ma opportunità per chi ha i capitali, per chi vuole investire, per chi ha la possibilità di godersi, di poter spendere cifre esorbitanti per passare le proprie vacanze. Diciamo, il turismo albanese in questi anni è stato anche facilitato appunto da prezzi abbastanza contenuti, però anche qui, anche nel turismo, negli ultimi 3-4 anni i prezzi sono aumentati costantemente, quindi non risulta più così economica come qualche anno fa. Sicuramente i prezzi non sono quelli paragonabili alle grandi capitali europee, per esempio, ma non sono neanche più così bassi come qualche anno fa.
0: Sì, infatti ad esempio anche qua in Slovenia c'era stato molte persone che sceglievano l'Albania che già adesso iniziano a dire che i prezzi sono aumentati. E gli albanesi però dove vanno in vacanza?
1: Gli albanesi durante le vacanze, spesso mi è capitato quando sono andato lì in periodo estivo, molti albanesi appunto approfittano di questo turismo per poter lavorare durante il periodo estivo. vanno in vacanza lì dove, in quei pochi spazi che sono ancora permessi, sono ancora liberi, hanno, che danno la possibilità appunto ai propri cittadini di godere di un momento di tranquillità. Ma questo appunto si ricollega anche alle proteste: i cittadini si vedono sempre più negati gli spazi, si vedono sempre meno di possibilità, sempre meno luoghi a disposizione, da qui appunto anche la forza di questo movimento che è andato crescendo in questi giorni.
0: Allora, io ringrazio moltissimo Sinagra per questa chiacchierata. Ecco, tra l'altro vi invito a leggere i suoi articoli su Balcani, Caucaso e su tutta una serie di altre testate, sono sempre molto interessanti. Tra l'altro, ecco, mi sembra che la famiglia Trump abbia interessi economici non solo in Albania ma anche in molti altri paesi dei Balcani, no? Il figlio di Donald Trump, Donald Jr., era stato avvistato ad esempio a Belgrado.
1: Sì, sempre anche Kushner, insomma, aveva presentato un progetto per ricostruire uno dei palazzi storici di Belgrado che era stato bombardato durante il conflitto nel 98-99, era stato bombardato dalla NATO. Anche in quel caso le proteste dei cittadini erano riuscite in quel caso a fermare il progetto, quindi al momento è bloccato, cosa che però non è successa invece in Albania.
0: Ecco, sì, e anche in quel caso lì comunque si accompagnava anche lui con figure, ecco, non proprio cristalline.
1: Sì, assolutamente, diciamo, la struttura di potere, del potere economico è la stessa, diciamo, le organizzazioni che ci sono dietro sono tendenzialmente le stesse, appunto grandi investitori internazionali che fanno riferimento soprattutto ai paesi del Golfo, a Israele, agli Stati Uniti.
0: E i russi che fine hanno fatto?
1: I russi in Serbia soprattutto, diciamo, ancora possono godere di un legame particolare storico, ma dal punto di vista poi effettivo, concreto, il potere russo rispetto a quello che si può immaginare o a quello che era fino a qualche decennio fa è sicuramente limitato. La Russia non è più uno dei primi partner economici della Serbia, ha ancora stretti legami soprattutto dal punto di vista energetico, ma anche lì negli ultimi mesi le sanzioni statunitensi hanno colpito Gazprom, hanno anche limitato poi gli scambi energetici tra Serbia e Russia. La Russia non sembra in questo momento, per quanto riguarda la Serbia, riuscire a incidere effettivamente nella politica interna, ma bisogna comunque ricordare che la Serbia è uno dei pochi paesi, ed è per questo è stata più volte rimproverata dall'Unione Europea, a non aderire alle sanzioni economiche contro Mosca. Quindi è un equilibrio ancora precario in cui, diciamo, lo scenario è abbastanza in questo momento chiaro, ma non escluso che nel futuro possa chiaramente cambiare.
0: Ecco, invece in Albania non c'era una presenza come in Montenegro.
1: No, l'Albania, diciamo, è il paese più filo statunitense di tutti i Balcani, di tutto l'Est Europa. È un paese che da sempre ha avuto un particolare legame con gli Stati Uniti, che già prima del conflitto in Iran aveva preso posizione, aveva aiutato gli Stati Uniti in una guerra ibrida, soprattutto per quanto riguarda la cybersicurezza contro Teheran, quindi, diciamo, è considerato un avamposto statunitense, e lì diciamo, la Russia ha ben pochi margini di azione.
0: Ecco, questa è veramente l'ultima domanda. Questo resort comunque si farà? Edi Rama ha risposto che se non ci fosse Jared a nessuno importerebbe niente di quello che sta accadendo. Mi sembra che la linea del governo è quella di andare avanti.
1: Sì, proprio ieri, un paio di giorni fa, Rama ha detto che in realtà non c'è ancora nulla di definitivo, che ancora le trattative sono in corso, ma ha sottolineato come appunto il movimento sia alimentato da forze esterne, famosi nemici esterni dell'Albania, però senza che questi vengano mai
0: identificati. Riprende un grande classico, ecco, per gli albanesi.
1: Esattamente. Però, diciamo, al momento non ha detto chiaramente che è un progetto strategico per il paese, quindi, però ha confermato che non c'è ancora nulla di definitivo, insomma sta cercando di prendere tempo per capire se il movimento magari rientrerà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, o se invece dovrà agire diversamente.
0: Allora, io ringrazio di nuovo Sinagra per questa lunga chiacchierata, lo lascio ai suoi Marco Siragusa per i suoi per questo intervento. Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie mille a voi, grazie.
0: Allora, siamo giunti alla conclusione di questa parte, ecco, mi scuso con Marco Siragusa, non so perché avessi in testa il cognome Sinagra, e lo ringrazio, ecco, anche per la gentilezza di non avermi ripreso per questa papera. Allora, io direi di fare una pausa e poi rimandarvi sempre ai divergenti nell'ultima parte, dove invece parleremo, ecco, continueremo a parlare di turismo, ma lo faremo affrontando, ecco, il tema dell'over tourism, dell'affitto a breve termine e anche dell'affitto degli spazi pubblici delle città per organizzare eventi privati, ma questo lo facciamo nell'ultima parte dei divergenti.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, segnaliamo code tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Rallentamenti sulla carreggiata opposta per traffico intenso tra Soave e Montebello. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5.30, verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cernaz. Questa è la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Inaugurato a valle il nuovo incubatore d'impresa dell'Unione Italiana. Il governo propone ai partiti di opposizione l'accordo su una partnership per lo sviluppo del paese. Disordini a Belfast dopo le immagini in video di un accoltellamento. Da oggi a domenica prossima Isola, la 22esima edizione del Festival Kinotok Isola Cinema. 100 anni dalla morte di Anton Gaudí, il grande architetto che trasformò Barcellona. Parleremo di questo ed altro nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12.30.
0: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci ai divergenti in questa ultima parte. Ecco, continuiamo a parlare di spazio pubblico e di quello, ecco, che è l'utilizzo di quelli che dovrebbero essere probabilmente beni di tutti quanti per scopi privati. Una questione che, come abbiamo sentito, tocca l'Albania in questo momento per quanto riguarda, ecco, questa costruzione di questo resort da parte di Jared Kushner, ma che si riflette anche sulle città dove, ecco, l'overtourism, soprattutto in alcuni stati come l'Italia, ecco, si sta facendo sentire, dove anche qui in Slovenia, ecco, esiste un movimento di critico, comunque di messa in discussione, ecco, di quelli che sono modelli turistici che forse rischiano di danneggiare poi quella che è la vivibilità dei nostri spazi pubblici. Per parlare di questo abbiamo con noi un esperto di geografia urbana, ecco, e di politiche legate all'utilizzo, ecco, proprio degli spazi urbani, il professor Francesco Chiudelli, al quale do il bentornato. Ecco, buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
0: Allora, noi parleremo di un progetto al quale lei ha partecipato, che ecco, ha cercato di mappare qual è la situazione del turismo, soprattutto legato agli affitti brevi e Airbnb in Italia. Però io vorrei partire, ecco, da quella che era un po' una notizia che in questi ultimi giorni in Italia ha fatto un po' scalpore, ossia le nozze di Dua Lipa a Palermo, la festa che ha suscitato non poche critiche da parte degli abitanti, tanti che si sono ritrovati, ecco, con parte del centro storico palermitano praticamente per due giorni a uso privato di Dua Lipa. Ecco, l'utilizzo delle città per scopi privati, ecco, secondo lei è giusto e quali problemi apre?
1: Ma diciamo che prima di giudicarlo moralmente dovremmo capire dentro quale logica si situa, nel senso che il matrimonio di Dua Lipa è stato evidentemente una manifestazione parossistica di un fenomeno che in verità vediamo da tempo caratterizzare le nostre città. È un fenomeno, potremmo dire, bicefalo, che ha due derivazioni. La prima è quella che noi possiamo definire con un brutto neologismo eventificazione, cioè le città cercano sempre di più di attrarre attivamente eventi di diversi tipi per accrescere la propria visibilità e il proprio prestigio. Se noi pensiamo alla pletora di festival che interessano moltissime città in giro per il mondo, io sto a Torino e ogni settimana c'è qualche festival. Ora, questo fa parte di una tendenza di molte città di cercare di lanciarsi nel mercato dei festival esattamente per attrarre i turisti. Ora, il matrimonio di Dua Lipa è un evento privato, quindi il comune non ha, diciamo che non credo che abbia cercato attivamente questo evento, però è interessante perché si è fatto attivamente promotore della buona riuscita di questo evento, appunto, come diceva lei, bloccando e chiudendo certe porzioni di città per garantire la privacy degli sposi e degli ospiti. Da questo punto di vista la domanda è se sia davvero legittimo che per un evento privato si chiudano pezzi interi di città, ma al di là della risposta che ognuno di noi può dare, deve capire che questo fa parte di un trend più ampio in cui appunto le città sono diventate una sorta di arena per gli eventi, e questa arena per gli eventi è connessa all'altro fenomeno a cui il matrimonio di Dua Lipa parla, che è quello della cosiddetta turistificazione, cioè le città sono trasformate sempre di più in funzione e in conseguenza del turismo, e questo è un fenomeno che in parte è connesso alle scelte pubbliche che dicevamo prima, ossia tutta questa ricerca degli eventi, dall'altra parte anche alle preferenze private. Dua Lipa si vede che considera la Sicilia un luogo magico dove sposarsi, e sono legati quindi a queste preferenze private, alle caratteristiche territoriali e dei luoghi.

vuole preservare la residenzialità nei centri storici, cioè se non si vuole far sì che tutte le nostre città diventino delle sorti di Disneyland, come è oggi purtroppo Venezia o il centro di Firenze. La vera domanda è come regolare. Ora, ci sono diversi modi, quello che lei ha menzionato della Slovenia di mettere un tetto massimo

0: sono spesso frammentati, di origine dubbia, poco attendibili. Quindi quello che noi abbiamo fatto è prendere la banca dati più affidabile su Airbnb e farne un'analisi lungo un lungo periodo storico, diciamo così, quindi dal 2017 al 2024, per mostrarne le tendenze evolutive. Quando si vuole cogliere un fenomeno nella sua complessità bisogna guardarlo non solo in un dato momento, ma nelle proprie tendenze evolutive. Quindi quello che abbiamo fatto è non scattare una fotografia, ma è come girare un film di quello che è successo nel corso degli anni su Airbnb. Quali siano poi le politiche, le regole che ne discendono, dipende appunto da ciascuna amministrazione locale. Io direi che la vera cosa che esce da questo nostro rapporto è che bisogna fare qualcosa, che non si può più stare fermi. Perché? Perché si sta fermi dal punto di vista pubblico, della regolazione, il processo avanza, e quindi un processo non governato sicuramente ha effetti negativi molto più ampi e molto più profondi di un processo governato. E abbiamo già alcune città, pensiamo a Venezia o Firenze, dove potremmo dire i buoi sono ormai scappati. Quello che noi suggeriamo implicitamente con la nostra ricerca, mostrando che ci sono città, ad esempio Milano, Torino o molto anche Napoli, in cui il fenomeno è ancora in rapida crescita, è che questo è il momento di intervenire, perché se non si interviene adesso, farlo tra 3 o 4 anni potrebbe essere troppo tardi, come ormai è già praticamente troppo tardi a Venezia o Firenze.
1: Ecco, parla di fenomeno in rapida crescita, tra queste città che avete analizzato c'è anche Trieste.
0: Esatto, abbiamo analizzato anche Trieste, che è un'altra città in rapida crescita, è tra le città, diciamo così, di piccole dimensioni in cui la crescita è stata superiore. Ad esempio pensate che è una crescita non solo superiore, ma una crescita ad esempio che concentra anche, piuttosto concentrata dal punto di vista dei grandi host, cioè delle persone che gestiscono moltissimi appartamenti. Giusto un dato, nel 2017 gli appartamenti gestiti dai grandi host erano il 6% del totale, nel 2024 avevano già raggiunto il 23% del totale. Oppure vi do un altro dato: le unità attive nel 2017 erano 1.300, nel 2024 erano 2.200, con una crescita di più del 60%. Quindi anche Trieste è una città è piuttosto periferica rispetto alle geografie del turismo italiano, ma è esattamente una di quelle città in cui il fenomeno è ancora in crescita, è in una fase, diciamo così, mediana della propria crescita, e quindi sarebbe il momento di intervenire esattamente per provare a governarlo. Quindi diciamo così, c'è una cosa, un dato positivo appunto, che a Trieste, così come in molte altre città, c'è tempo per farlo, o meglio, bisogna farlo, solo che bisogna mettersi nell'ottica, che è una cosa che va fatta in tempi brevi.
1: Allora, io ringrazio moltissimo il professor Francesco Chiodelli, ecco, per questa lunga chiacchierata. Vi invito a cercare, ecco, questa ricerca Airmap che trovate in internet, e a leggere anche il suo libro Città in guerra, che si occupa di un altro tema ma che è altrettanto interessante perché parla di geopolitica urbana. Grazie mille e buona giornata.
0: Grazie a lei, buona giornata.

0: contraddizioni della notizia.
1: Opera prima di Hugo Salvaterre, artista angolano nato in Francia, che sarà presente e introdurrà la proiezione. È costruito come un musical rap, racconta una storia di dignità e di resistenza, quella di un giovane albino che affronta le difficoltà sociali, economiche e razziali a Luanda, determinato a inseguire i suoi sogni. Lo sguardo delle giovani generazioni, privo di nostalgia, radicato nel presente, attraversa e definisce l'intera programmazione del festival. Festival in calendario fino a domenica, tra proiezioni all'aperto e altre al cinema Odeon e alla Casa di Cultura, un nutrito cartellone di proposte per i più piccoli, incontri con registi e filmmaker. Bella come sempre la selezione dei film italiani, un primo appuntamento per domani con il documentario Alda Merini, una donna sul palcoscenico, di Cosimo Damiano D'Amato, girato nella casa della poetessa milanese, che si racconta mettendo a nudo la sua anima. Presentato alla mostra del cinema di Venezia nel 2009, il film è stato rimontato con l'aggiunta di sequenze inedite. In arrivo poi Un anno di scuola della regista triestina Laura Samani, ambientato nel capoluogo giuliano e liberamente tratto dall'omonimo racconto di Gianni Stuparic. Il documentario White Lies sulla setta dei figli di Dio, diretto da Albazzari, che sarà proposto alla presenza dell'autrice. Le città di pianura, road movie della regista bellunese Francesco Sossai, che offre un ritratto smaliziato della provincia veneta. Il film è stato uno dei maggiori successi del cinema italiano nel 2025, ha vinto 8 Davidi Donatello. Interessante infine lo sguardo sulle storie e i progetti cinematografici transfrontalieri nati nell'ambito della capitale europea della cultura Go 2025, con proiezioni e incontri a cura del Kino Atelier di Gorizia, partner ormai storico di Kino 8, Isola Cinema.
0: Oggi, 10 giugno, ricorre il centenario della morte di Antoni Gaudí, il grande architetto che ha trasformato Barcellona in un museo a cielo aperto. Considerato il massimo esponente del modernismo catalano, Gaudí ha lasciato un patrimonio architettonico unico al mondo, tra forme ispirate alla natura, innovazioni tecniche e componenti simboliche e religiose. Molte delle sue creazioni sono oggi riconosciute come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Secondo il Servizio Europeo per il Cambiamento Climatico Copernicus, maggio 2026 è stato il secondo maggio più caldo mai registrato a livello globale. L'Europa ha invece vissuto la terza primavera più calda dall'inizio delle rilevazioni. Nella seconda metà di maggio l'Europa occidentale è stata interessata da un'ondata di calore particolarmente precoce e intensa, con numerosi record di temperatura registrati in Francia, Regno Unito, Irlanda e Portogallo. In molte aree le temperature hanno raggiunto valori compresi tra 35 e 40 gradi. Secondo gli esperti di Copernicus si è trattato di una delle più intense ondate di calore mai osservate nell'Europa occidentale così presto nel corso dell'anno. Il fenomeno, pur eccezionale, è coerente con il rapido riscaldamento del continente. Le 12:48, chiudiamo qui questa prima edizione dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz e Maja Novak.
2: Tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Vivi Market, in località Mattolaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste. Località Mattolaia, presso il maneggio cavalli.
5: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene? Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.

0: Pairapapà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie, ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairapapà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairapapà.
3: Radio Capodistria, notizie.
4: Notizie delle 13.30. Il partito Resnica Verità, formalmente all'opposizione ma finora allineato alla coalizione nelle principali votazioni parlamentari, non ha ancora deciso se aderire al partenariato per lo sviluppo proposto dal governo. In una nota il partito ha spiegato che prima di assumere una posizione definitiva intende esaminare attentamente il contenuto dell'accordo e valutare in che misura esso rifletta le proprie priorità programmatiche. La decisione dovrebbe essere resa nota all'inizio della prossima settimana al termine di una discussione interna. Nelle scorse settimane il leader del partito, Zoran Stevanovic, aveva più volte auspicato un accordo chiaro e trasparente contenente proposte concrete di collaborazione. L'entrata in vigore del nuovo patto europeo su migrazione e asilo deve segnare anche il ritorno a una piena area Schengen senza controlli alle frontiere interne, è quanto dichiarato dall'eurodeputato sloveno Matjaž Nemec a due giorni dall'avvio dell'applicazione delle nuove regole europee in materia di asilo. Nemec ha definito l'avvio del nuovo sistema un momento storico per l'Unione Europea, ricordando come la crisi migratoria del 2015 e del 2016 abbia messo sotto pressione i sistemi di accoglienza degli Stati membri e portato all'introduzione di controlli alle frontiere interne, molti dei quali sono rimasti in vigore fino a oggi. Secondo l'europarlamentare, dopo anni di negoziati e riforme, l'Unione dispone finalmente di strumenti più efficaci per la gestione dei flussi migratori e per la protezione delle frontiere esterne. L'emergenza idrica nella città portuale iraniana di Sirik, situata nella provincia di Hormozgan, strategicamente affacciata sullo stretto di Hormuz, è causata dal danneggiamento di due importanti serbatoi e acquedotti locali. Le infrastrutture sono state colpite durante una serie di

bombardamenti che hanno interessato l'area. Il bombardamento degli impianti, riportato anche dai canali ufficiali dell'emittente iraniana IRIB, ha causato l'interruzione totale della fornitura di acqua potabile per l'intera cittadinanza. Lutto nel mondo dello spettacolo in Italia. È morta a 66 anni Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Nata a Udine, aveva da tempo un tumore. Volto noto della TV degli anni 80 e 90, aveva iniziato la sua carriera giovanissima tra pubblicità e cinema, lavorando anche con Nanni Loi. Dal 1991 Caselli divenne il volto del contenitore pomeridiano di cronaca Detto Tra Noi, condotto con Piero Vigorelli. Dopo il 1994 la showgirl lasciò la televisione per seguire Bettino Craxi ad Hammamet, al quale fu legata sentimentalmente per 9 anni, fino alla morte dell'ex presidente del Consiglio italiano nel 2000. È tutto per le notizie, le 13:34, tra qualche secondo.

0: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
1: Che rovina tutti i palchetti antichi!
2: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Fatto avvenuto anche oggi, Ora Musica presente con le sue novità discografiche dal sapore molto estivo, quelle che stiamo ascoltando in questi giorni. Del resto oramai insomma ci siamo nell'estate. Tra poco le novità di oggi, subito ad aprire Ora Musica si torna indietro nel tempo con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1972.

Anche oggi Ora Musica apre tornando indietro nel tempo, e siamo tornati indietro veramente di tanto tempo. 54 anni fa Elton John pubblicava questo singolo che era un po' la colonna sonora dell'estate 1972. Ora Musica, novità al primo ascolto per Dolce Nera.

Superman. Federica Abate è tornata con un nuovo progetto e questo è il primo singolo a rappresentare questo nuovo progetto. Si chiama Superman. Novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Ancora un paio di novità prima di salutarci. Ad esempio il nuovo singolo di Carlo Audino si intitola Restami Addosso. Il sole muore piano.

0: protagonista. Questa è la canzone di Ste. Oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati all'ascolto. Traffico regolare al momento sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5.30, verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Market, in località Mattonaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno, a Dolina, Trieste, località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
5: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Gran Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene? Gran Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.

0: Trattandosi di una modifica costituzionale per l'approvazione necessita della maggioranza dei due terzi in Parlamento, quindi almeno 60 voti. Da venerdì i Paesi membri dell'Unione Europea avranno l'obbligo di applicare integralmente il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, una riforma volta a velocizzare le procedure di asilo, introdurre lo screening preventivo dei migranti e favorire la revoca dei controlli sui confini interni dell'area Schengen. La Slovenia tuttavia non ha ancora adeguato la propria legislazione nazionale a causa dei ritardi accumulati dal precedente governo. Per ovviare temporaneamente a questa lacuna, l'esecutivo esaminerà domani un decreto d'urgenza per regolare gli aspetti più stringenti, come le visite mediche e la gestione dei soggetti vulnerabili. Sul fronte operativo, il Paese ha deciso per quest'anno di non accogliere richiedenti asilo, optando invece per un contributo di 1,8 milioni di euro al meccanismo di solidarietà UE. Il Comune di Capodistria e la società 2TDK hanno siglato un accordo che avvia la prima fase di risanamento per le strade e i circa 100 edifici danneggiati dai lavori del secondo binario. Tuttavia l'intesa non risolve la grave emergenza ambientale che colpisce il territorio. Gli agricoltori denunciano la contaminazione dei terreni nell'area di Decani a causa dello sversamento quadriennale di acque cementizie e metalli pesanti, pretendendo analisi del suolo come garanzia di sicurezza alimentare. Parallelamente i pescatori segnalano la quasi totale scomparsa della fauna ittica nei fiumi Risano e Rosandra dovuti a depuratori inefficienti. A fronte del rifiuto di responsabilità da parte dell'investitore per mancanza di registrazioni ufficiali, l'associazione ittica esige la nomina di un perito per la stima e il risarcimento dei danni ecologici. La Bulgaria non fornirà più armi all'Ucraina dalle proprie scorte militari, lo ha dichiarato oggi il premier Rumen Radev, esortando a cercare una soluzione diplomatica per porre fine alla guerra. Il governo sospende la fornitura di armi dell'esercito bulgaro all'Ucraina, ha affermato Radev, che è stato eletto premier alle elezioni parlamentari di maggio dopo la vittoria della coalizione di centrosinistra Bulgaria Progressista. Si adopera per il dialogo con la Russia e critica l'aiuto militare a Kiev. Abbiamo già dato abbastanza mentre il nostro paese continua a subire danni socio-economici a causa di questa guerra sanguinosa. Le 14:34 minuti erano le notizie di Radio Capodistria.
1: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
2: Viaggi, partenze e navigazione come metafora del cercare se stessi, sapendo che il maltempo passa sempre e comunque. Buon vento, Giovanotti e Alfa.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del nord-est. Anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5.30 nelle notti di oggi e giovedì 11 giugno, verrà chiuso lo svincolo di missione della Castellana in direzione Milano per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo del Terraglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: soffierà lo scirocco, temperature massime da 19 a 27 gradi. Durante la notte le piogge si estenderanno gradualmente a tutto il paese. Soffierà rafforzato vento da nord, da debole a moderata bora nel litorale, temperature minime da 7 a 16. Un avviso: in serata e nella prima parte della notte forti temporali interesseranno la Slovenia settentrionale. Previste forti raffiche di vento, non si escludono locali grandinate lungo la costa, possibile tramontana. Domani dapprima coperto con precipitazioni locali anche sulla costa che si esauriranno nelle ore pomeridiane. Soffierà vento da nord-est, bora nel litorale, temperature massime da 18 a 25. Venerdì soleggiato, nuvolosità variabile nel pomeriggio sulla Slovenia orientale. Fresco di primo mattino, nuvolosità in aumento nelle ore pomeridiane al nord e nell'est del paese. Sabato generalmente sereno, precipitazioni locali sull'arco alpino. La viabilità: traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sull'autostrada del litorale nei pressi del cantiere di Postumia in entrambe le direzioni. Sempre sulla A1 chiusa per incidente la corsia di marcia tra l'allacciamento Senogece e l'uscita Nanos verso Lubiana. Movimento veicolare intenso in queste ore in uscita dai grandi centri urbani. Le 15:30.
1: I fatti del giorno.
0: Buon pomeriggio, ecco il sommario. L'opposizione prende tempo sulla partnership per lo sviluppo proposta dal governo e rilancia sulla riforma elettorale. Conto alla rovescia per l'entrata in vigore del patto europeo sulla migrazione. Rivolta contro gli immigrati a Belfast. Mediatori al lavoro per scongiurare una nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Cicloturismo, progetto transfrontaliero tra Italia e Slovenia. Sono iniziate le prime prove di dialogo fra maggioranza e opposizione per collaborare a una Slovenia di successo. Il premier Janez Janša lo aveva annunciato e per strutturare il possibile dialogo ha formulato un documento di partenariato nel quale invita a mettere in campo tutte le proprie competenze. L'opposizione però intende ripartire dalla riforma della legge elettorale che prevede il voto di preferenza. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Ci rivolgiamo all'opposizione per lavorare insieme in questa legislatura. A parlare così è stato l'ex deputato ed ex ministro dell'SD Svinko Gorenak, che nell'ufficio del Premier si occupa dei rapporti con il Parlamento. La bozza del documento prevede che le leggi, coordinate dalla coalizione, vengano trasmesse ai firmatari almeno 10 giorni prima della loro discussione da parte del governo, in modo da coinvolgere tutti i deputati nella loro elaborazione. Un coordinamento legislativo che però non comporta alcun obbligo politico, ha precisato Gorenak, che ha cercato di descrivere questa iniziativa come valida in entrambe le direzioni perché, ha specificato, la coalizione di maggioranza è pronta a sostenere le proposte di legge dell'opposizione. Secondo la bozza verrebbe poi istituito un consiglio di partenariato come organo di coordinamento. Il documento, composto da una dozzina d'articoli, sottolinea anche l'impellenza di lavorare insieme per affrontare un periodo in cui è necessario attuare modifiche costituzionali e riforme sistemiche. Il convitato di pietra è di fatto soprattutto Resnica, verità, che trova così una sponda procedurale dopo aver votato la fiducia al governo, rimanendone però fuori e quindi formalmente all'opposizione. E su queste vulnerabilità cerca di inserirsi l'opposizione. Invece di rispedire al mittente l'idea e la proposta di collaborazione a scatola chiusa, Movimento Libertà, Socialdemocratici e Levizia hanno deciso di rilanciare avviando l'iter di modifica dell'articolo 80 della Costituzione, ovvero quello sulla legge elettorale. rispolverando una proposta di Nuova Slovenia della precedente legislatura, i tre partiti progressisti intendono ridisegnare i distretti elettorali in 18 circoscrizioni nelle quali verrebbero eletti 5 deputati con il voto di preferenza. Un modo, hanno spiegato, per dare agli elettori una maggiore influenza diretta su chi li rappresenterà in Camera di Stato. Nei fatti, al netto di un tentativo per raggiungere comunque i 2/3 dei voti necessari per le modifiche costituzionali, si tratta di una manovra fatta anche per stanare le

0: Divergenze interne alla coalizione, poiché nella precedente legislatura il Partito Democratico Sloveno votò contro.
1: Da venerdì i paesi membri dell'Unione Europea avranno l'obbligo di applicare integralmente il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, una riforma volta a velocizzare le procedure di asilo, introdurre lo screening preventivo dei migranti e favorire la revoca dei controlli sui confini interni dell'area Schengen. La Slovenia tuttavia non ha ancora adeguato la propria legislazione nazionale a causa dei ritardi accumulati dal precedente governo. Per ovviare temporaneamente a questa lacuna, l'esecutivo esaminerà domani un decreto d'urgenza per regolare gli aspetti più stringenti, come le visite mediche e la gestione dei soggetti vulnerabili. Sul fronte operativo, il Paese ha deciso per quest'anno di non accogliere richiedenti asilo, optando invece per un contributo di 1,8 milioni di euro al meccanismo di solidarietà UE. L'entrata in vigore del nuovo patto europeo su migrazione e asilo deve segnare anche il ritorno a una piena area Schengen senza controlli alle frontiere interne. E quanto dichiarato dall'eurodeputato sloveno Matijaž Nemec a due giorni dall'avvio dell'applicazione delle nuove regole europee in materia di asilo. Nemec ha definito l'avvio del nuovo sistema un momento storico per l'Unione Europea, ricordando come la crisi migratoria del 2015 e del 2016 abbia messo sotto pressione i sistemi di accoglienza degli Stati membri e portato all'introduzione di controlli alle frontiere interne, molti dei quali sono rimasti in vigore fino ad oggi. Secondo l'europarlamentare, dopo anni di negoziati e riforme, l'Unione dispone finalmente di strumenti più efficaci per la gestione dei flussi migratori e per la protezione delle frontiere esterne.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Un violento episodio di cronaca avvenuto a Belfast ha innescato una nuova ondata di proteste anti-immigrazione in Irlanda del Nord, sfociate in scontri, incendi e attacchi contro abitazioni. I disordini sono esplosi dopo la diffusione sui social media di un video che mostra un accoltellamento avvenuto nella capitale nordirlandese. La polizia ha arrestato un uomo di circa 30 anni, cittadino sudanese, con l'accusa di tentato omicidio. Sentiamo Maya Novak.
3: Ieri sera centinaia di manifestanti, molti dei quali con il volto coperto, sono scesi in strada in diverse aree dell'Irlanda del Nord. A Belfast sono state incendiate abitazioni e numerosi veicoli, mentre alcune famiglie sono state costrette a fuggire dalle proprie case con l'assistenza delle forze dell'ordine. Secondo i media britannici, gruppi di facinorosi hanno preso di mira abitazioni occupate da immigrati, danneggiando porte e finestre. Il primo ministro nordirlandese, Michelle O'Neill, ha condannato con fermezza le violenze, definendole ingiustificabili e denunciando l'azione di gruppi di uomini mascherati che hanno incendiato abitazioni e costretto intere famiglie ad abbandonare le proprie case. Da parte sua, il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito ripugnante l'aggressione avvenuta lunedì sera a Belfast, esprimendo vicinanza alla vittima e ringraziando i soccorritori e cittadini intervenuti per prestare assistenza. Secondo la polizia, la vittima, un uomo di 40 anni, ha riportato gravi lesioni agli occhi e profonde ferite al volto e alla schiena. Le immagini diffuse online mostrano diverse persone impegnate nel tentativo di fermare l'aggressore prima dell'arrivo degli agenti. L'inchiesta è in corso e al momento il caso non viene trattato come un episodio di terrorismo. Le tensioni si inseriscono in un contesto di crescente polarizzazione sul tema dell'immigrazione nel Regno Unito. A rilanciare le proteste sono stati anche alcuni esponenti dell'estrema destra britannica, tra cui l'attivista anti-immigrazione Tommy Robinson, che hanno condiviso sui social il video dell'aggressione e invitato alla mobilitazione. Episodi analoghi si erano già verificati in Irlanda del Nord negli ultimi anni, in seguito a casi di cronaca che avevano alimentato il dibattito sull'immigrazione e sulla sicurezza.
1: Un team di mediatori del Qatar è arrivato a Teheran questa mattina con l'obiettivo di finalizzare l'accordo tra Iran e Stati Uniti e porre fine al conflitto, lo ha riferito l'agenzia di stampa Reuters, citando una fonte ufficiale a conoscenza dei dettagli. Secondo il funzionario rimasto nell'anonimato, i negoziatori si sono diretti nella capitale iraniana dopo aver tenuto consultazioni con gli Stati Uniti. L'emergenza idrica

0: Nella città portuale iraniana di Sirik, situata nella provincia di Hormozgan, strategicamente affacciata sullo stretto di Hormuz, è causata dal danneggiamento di due importanti serbatoi e acquedotti locali. Le infrastrutture sono state colpite durante una serie di bombardamenti che hanno interessato l'area. Il bombardamento degli impianti, riportato anche dai canali ufficiali dell'emittente iraniana IRIB, ha causato l'interruzione totale della fornitura di acqua potabile per l'intera cittadinanza. Le condizioni geopolitiche internazionali sempre più instabili e l'arrivo della stagione estiva potrebbero portare nei prossimi mesi a un aumento dei flussi migratori lungo la rotta balcanica e verso Trieste. A lanciare l'allarme Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, intervenuto a margine della presentazione del rapporto della Fondazione Migrantes dedicato ai richiedenti asilo. Sentiamo Davide Fifaco.
1: Secondo Schiavone, l'Afghanistan resta il principale paese di provenienza delle persone che raggiungono il capoluogo giuliano, ma nei prossimi mesi potrebbero crescere anche gli arrivi da altre aree segnate da crisi e conflitti. Tra queste l'Iran e la Palestina, da cui i flussi sono ancora limitati, ma potrebbero aumentare in relazione all'evoluzione degli scenari internazionali. Una situazione che si inserisce in un contesto locale già complesso. A Trieste, denuncia CS, continuano infatti a mancare servizi essenziali per l'accoglienza. Tra le criticità segnalate figurano l'assenza di una mensa pubblica, e soprattutto la mancanza di un sistema di pronta emergenza per le persone che arrivano in città in qualsiasi momento della giornata, compresa la notte. Secondo Schiavone, oggi non meno di 100 migranti sono costretti a dormire all'aperto. Da qui la richiesta di un intervento istituzionale più incisivo e di un aumento dei trasferimenti verso altre strutture del territorio nazionale. I temi dell'accoglienza e del diritto d'asilo sono stati al centro della presentazione del rapporto Richiedenti asilo e le speranze recluse della Fondazione Migrantes. Un documento che esprime forti preoccupazioni per gli effetti del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, destinato a modificare profondamente le procedure per l'ottenimento della protezione internazionale. Secondo Cristina Molfetta, coordinatrice del rapporto, il rischio è che le nuove norme rendano più difficile il riconoscimento del diritto d'asilo e riducano le garanzie per i richiedenti protezione. Tra le novità più discusse vi sono le procedure accelerate di frontiera, che consentono di esaminare le domande direttamente nei punti d'ingresso dell'Unione Europea. Su questo aspetto gli operatori presenti all'incontro sottolineano però una distinzione importante. Trieste non è una frontiera esterna dell'Unione, bensì una frontiera interna. Per questo, spiegano, l'applicazione di tali procedure nel capoluogo giuliano sarebbe impropria. Nel frattempo, la rotta balcanica continua a essere percorsa da migliaia di persone in fuga da guerre, persecuzioni e povertà. È proprio la chiusura dei canali regolari di ingresso, conclude Schiavone, favorirebbe l'azione delle reti criminali e dei trafficanti, che finiscono per occupare gli spazi lasciati vuoti dalle politiche migratorie europee.
0: La Bulgaria non fornirà più armi all'Ucraina dalle proprie scorte militari, lo ha dichiarato oggi il premier Rumen Radev, esortando a cercare una soluzione diplomatica per porre fine alla guerra. Il governo sospende la fornitura di armi dall'esercito bulgaro all'Ucraina, ha affermato Radev, che è stato eletto premier alle elezioni parlamentari di maggio, dopo la vittoria della coalizione di centrosinistra Bulgaria Progressista. Si adopera per il dialogo con la Russia e critica l'aiuto militare a Kiev. Abbiamo già dato abbastanza mentre il nostro paese continua a subire danni socio-economici a causa di questa guerra sanguinosa, ha detto Radev. Il comune di Capodistria e la società 2TDK hanno siglato un accordo che avvia la prima fase di risanamento per le strade e i circa 100 edifici danneggiati dai lavori del secondo binario. Tuttavia l'intesa non risolve la grave emergenza ambientale che colpisce il territorio. Gli agricoltori denunciano la contaminazione dei terreni nell'area di Decani a causa dello sversamento quadriennale di acque cementizie e metalli pesanti, pretendendo analisi del suolo come garanzia di sicurezza alimentare. Parallelamente i pescatori segnalano la quasi totale scomparsa della fauna ittica nei fiumi Risano e Rosandra dovuta a depuratori inefficienti a fronte del rifiuto di responsabilità da parte dell'investitore per mancanza di registrazioni ufficiali. L'associazione ittica esige la nomina di un perito per la stima e il risarcimento dei danni ecologici. È stato presentato oggi a Borgo Grotta Gigante, nei pressi di Sgonico, l'avvio operativo del progetto Cycle Pro.

0: Motion, sviluppato nell'ambito dell'Interreg Italia-Slovenia e dedicato al mondo del cicloturismo. L'obiettivo è realizzare entro il 2027 una rete cicloturistica transfrontaliera per valorizzare i prodotti e le bellezze naturali del Carso grazie al turismo lento. Alessandro Martegani.
1: Creare una rete di percorsi ciclabili per valorizzare e vivere il territorio del Carso in tutti i suoi aspetti attraverso un tipo di turismo in piena espansione in Italia e Slovenia. Il concetto alla base di Cycle Promotion, il progetto di valorizzazione del cicloturismo sviluppato all'interno del

0: c'è un disegno, un prodotto, una destinazione turistica ben delineata.
1: Il progetto, promosso dall'incontro di Sgonico, che sarà seguito da una serie di iniziative di promozione sostenibile del cicloturismo sull'area transfrontaliera, è finanziato con 1.300.000 euro di fondi europei fino a novembre 2027. Il piano punta a creare strategie condivise per lo sviluppo del cicloturismo fra Trieste, Carso e Slovenia, con attività pilota e la creazione di percorsi e stazioni bici intelligenti con servizi, distributori d'acqua, posti a sedere, indicazioni, attrezzature per la manutenzione delle bici.
2: Il Tribunale Distrettuale di Lubiana si appresta a concludere il processo contro il Kavashki Clan, un'organizzazione criminale accusata di aver trafficato ingenti quantitativi di stupefacenti, tra cui oltre 500 kg di cocaina e 2 tonnellate di cannabis tra il 2018 ed il 2021 in diversi stati europei. Per i 14 imputati la procura speciale ha richiesto condanne comprese tra i 5 e i 15 anni di reclusione, invocando la pena massima per il presunto leader della cellula slovena Klemen Kadivec e 12 anni per il fratello Blaž. Nella seduta odierna la parola passa alle arringhe conclusive della difesa. Ore 15 e 47 minuti è tutto per questa edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Delio De Sardo e Alessia Mittar.
3: Tutti i parchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le tratte di nostra competenza. Anticipiamo che sulla tangente

fatto una persona molto fortunata, come quelli che tra pochi giorni invece andranno a vederli a Firenze, che appunto avranno questa opportunità di vederla dal vivo. Però di cosa si è parlato del Primavera Sound? Tanto dei Cure, della scaletta, del loro live, del fatto che abbiano suonato benissimo, del fatto che Robert Smith ci abbia una voce pazzesca ancora nonostante gli anni, nonostante i 67 anni e praticamente oltre i 50 che faccia questo lavoro, e sicuramente non si è risparmiato, ecco, nella vita. E però si è parlato del fatto che il giorno dopo c'era Olivia Rodrigo, e il giorno dopo il concerto dei Cure, per cui il sabato

e subito dopo addirittura hanno fatto la B-side, che si intitola Too Late, che è un pezzo che credo insomma avranno fatto dal vivo veramente pochissime volte, per cui insomma una chicca, c'erano tante chicche in quel concerto dei Cure. Noi ne approfittiamo per andare a sentircela questa bellissima canzone d'amore, che poi è un classico della band di Robert Smith.

Per quanto mi riguarda, in realtà non cambia nulla, però noi ci ritroveremo dalla prossima settimana, però saremo all'interno di Estate Freschi, perché la prossima settimana qua inizia il palinsesto estivo qui a Radio Capodistria. Allora, stavo dando

Dracula di Tame Impala assieme a Jenny qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4. Un saluto ancora a tutti, anche a quelli che ci intercettano di notte, perché più 4 lo trovate in replica appunto da mezzanotte alle 2, anzi lo dico anche agli Artura, e poi se volete risentirvi l'intervista potete farlo questa notte, più o meno dovrebbe andare in onda a... fammi fare un

è un'artista invece americana, anche lei tende a mescolare, diciamo, rap, elettronica, però anche delle atmosfere molto sognanti in certi momenti. Credo sia diventata famosa per un featuring all'interno di un disco di Kanye West. A dire vero, l'ho vista dal vivo, credo proprio 2 anni fa, alla Primavera Sound, ed era prima di Lana Del Rey. Per me era sconosciuta e era interessante vedere il suo concerto, anche perché non riuscivo a, come dire, a incasellarla in un genere, proprio per questo suo rap elettronico, però anche per questa parte molto molto sognante, ecco. E allora loro hanno pubblicato una canzone assieme che troviamo all'interno dell'EP nuovo di Little Sims, che si intitola Sugar Girl, e è uscito quest'anno. E la cosa che un po' mi sorprende è che spesso ho avuto difficoltà a capire chi era l'una e chi era l'altra, perché allora Little Sims ha iniziato nell'ultimo periodo a cantare, per cui non rappa solamente, e non sono abituata a sentirla quando ha un tono morbido e poco aggressivo, ecco, diciamo, ecco, per cui all'interno di questa canzone lei forse è quella che ha la voce un pochino più calda, con la sua dizione molto precisa. 070 invece è quella che ha il timbro più profondo, così tende quasi un pochino a allungare anche maggiormente le note, ecco, per cui ho dovuto studiare per capire chi cantava cosa. Comunque, Telephone è la canzone, Little Sims, 070 Shake.

0: E lasciamo Leader Sims, lasciamo 070 Shake con Telephone. Allora, ironia della sorte, adesso per introdurre il prossimo gruppo, perché dicevamo che alle 17, per cui tra pochi minuti ci saranno gli Artura assieme a noi, che appunto questa formazione è molto, questo collettivo molto particolare, Kraut Pop Friulano, definiamoli così, e per introdurli ho pensato, beh, mettiamo un altro gruppo friulano che a me piace molto, che sono gli Amari, e ho scoperto che Tommaso Casasola, che appunto è il tassista serista degli Artura, suona dal vivo anche con gli Amari. Allora, intanto, esatto. Benvenuto.
1: Ciao, ciao.
0: Sei il primo che

0: Oggi saluto.
1: Eccoci qua.
0: Ecco, per cui niente, sarei impegnato in queste due tournée, però tu sei ufficialmente un membro degli Artura.
1: Sì, assolutamente. Con gli Artura suono il basso e con gli Amari dal vivo le tastiere.
0: Ah, sì. Ok, per cui ci confermi che uscirà qualcosa di nuovo degli Amari presto?
1: Molto presto.
0: Sì.
1: Molto presto, diciamo, non sono la persona più...
0: No, lo so, ti sto costringendo io, no? Lo possiamo dire.
1: Sono qua in un'altra veste, ma c'è un bel disco all'orizzonte, molto bello, lo dico da, come dire,
0: da
1: non, non in conflitto di interessi.
0: Ok.
1: E quindi sì, bisogna assolutamente rimanere sintonizzati perché è una cosa molto nuova.
0: Ok, noi andiamo a sentirci con il singolo.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova. Per incidente si verificano code in direzione Milano tra Peschiera e Desenzano. Sulla tangenziale di Mestre code verso Padova tra la rotatoria milanese e Marghera. Sempre sulla tangenziale dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina per lavori chiuderà lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
3: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

0: colazione. A volte ti dà,
1: a volte ti dà,
0: a volte ti toglie,
1: a volte ti toglie.
0: La nostalgia,
1: la nostalgia,
0: l'epilessia,
1: l'epilessia,
0: l'astinenza,
1: l'astinenza.

0: più la stessa.
1: Non è più la stessa.
0: Uno sgambetto.
1: Uno sgambetto.
0: Dal passato.
1: Dal passato.

0: E si intitola Alterazione, la canzone degli Artura, che immagino conosciate perché ve l'abbiamo già fatta sentire un po' di volte, poi l'abbiamo presentata quella volta ancora con Matteino. Nel frattempo è uscito il disco che si intitola Ghosting, che oggi appunto vi presenteremo, perché sono qua gli Artura. C'è Matteo, buongiorno.
1: Ciao a tutti.
0: Allora,
1: ciao,
0: c'è Maddalena.
2: Ciao a tutti.
0: E poi c'è anche Tommaso, che prima è stato buttato dentro per parlare di tutt'altre cose. Allora, benvenuti, bentrovati.
1: Grazie.
0: Matteo, tu sei già stato con altre formazioni, con quale? Forse non ricordo.
1: Dailit, credo. Dailit e poi il cane, credo.
0: Ok, sì. Per cui insomma non dico che sei di casa, però bene o male insomma qualche volta ci sei già
1: stato.
0: Sono
1: passati 20 anni, però dai.
0: Eh sì. Niente, è uscito questo disco, ce l'avete portato anche in un formato fisico. Allora, un disco molto interessante, perché un disco so che è nato di incontri, sparizioni, viaggi, lingue diverse, oltre 20 voci che si intrecciano tra di loro. Ecco, però parliamo del titolo, Ghosting.
1: Sì.
0: Poi a tutti dicono no, ma a me non mi è mai successo questa cosa del ghosting.
1: Sì.
0: Boh, a me in realtà sì, però diciamo che io ho scoperto che però comunque il titolo non nasce, diciamo così, dalle relazioni sentimentali, no? Però nasce anche perché durante la lavorazione del disco c'erano musicisti che sono arrivati e poi sono spariti, giusto? Non più risposto al telefono.
1: Sì.
0: Cosa è successo?
1: Ma più che musicisti, essendo un collettivo anche video, un sacco di gente che si occupava di video, ipotetici registi. C'era, c'era un collettivo anche di fotografi, c'è tanta gente negli Artura che va e viene. E a un certo punto, durante questo disco, che insomma ci abbiamo messo 4 anni a pubblicare, tra l'altro.
0: Aspetta.

0: Ecco, allora io così vi chiedo, no? In questa canzone, Alterazione, c'è una frase che mi ha colpito che dice: la nostalgia, l'epilessia, l'astinenza del cuore. Ecco, per cui diciamo che più che c'è quasi una specie di, non so, dipendenza emotiva, qualcosa che torna, che ritorna anche quando vorresti lasciarla alle spalle, c'è un po' quella roba lì?
1: Allora, sì, assolutamente questa cosa qua, però nell'ambito dell'amicizia, cioè noi l'abbiamo vista, letta e trascritta proprio pensando all'amicizia, al fatto che siamo dei sottoni emotivi e che lasciamo sempre le porte aperte e che nonostante alcune volte possiamo soffrire o farci del male, quando le persone tornano, se le vogliamo bene, lasciamo questa porta aperta e rimane questa energia, questa emotività del passato che ritorna e si cerca di costruire qualcosa di nuovo.
0: Ecco, ma le persone...
2: qualcosa di vecchio.
0: Ok, esatto. Ma le persone sparite, qualcuno è ritornata poi, queste del
2: certo.
0: Ghosting del disco? Sì?
2: Sì, sì.
0: Ah, ok, nel frattempo, insomma,
2: sì,
0: visto
2: qualcuno
0: che
2: torna.
0: Ci siete stati. Allora, una delle cose più sorprendenti di Ghosting è la quantità di lingue che convivono nel disco, per cui italiano, spagnolo, polacco, come il pezzo che sentiremo tra un po' e che voi ci annuncerete, arabo e altre ancora. Ecco, per cui diciamo un primo ascolto è quasi una Babele contemporanea. E come mai sono finite tutte dentro questo disco degli Artura?
1: Allora, diciamo che un po' era una storia che gli Artura già raccontavano negli altri dischi, cioè il fatto di raccogliere voci da paesi lontani. Questa volta invece mi sono fatta carico io con molta felicità, certo, perché adorando viaggiare ho raccolto durante i miei viaggi delle frasi, delle voci, ho creato relazioni con le persone che andavo a conoscere e quindi sono riuscita a registrare le voci che poi abbiamo utilizzato per i pezzi, quindi e una parte poi sono traduzioni mie in lingua spagnola, perché io ho vissuto tanti anni in Sud America e questa cosa qua mi piaceva portarla all'interno di questa Babele contemporanea, che però ha un'ottica positiva, cioè il fatto di tantissime voci diverse che si incontrano anche senza comprendersi totalmente, ma in una sorta di armonia musicale dove coesistono e convivono.
0: Allora, questo disco Ghosting è particolare perché è anche il disco che ha più voci di tutti gli album che voi avete avuto, perché poi dopo alla fine, nonostante queste sparizioni, si è creata questa cosa molto particolare, anche perché poi c'è, cioè, la formazione insomma sarà una cosa abbastanza tosta, che immagino non potrete mai fare dal vivo. E allora, però confermatemi, per cui c'è Matteino, batteria, percussioni, Fender Rhodes, ukulele, leggo, chitarra, poi Tommaso, basso appunto in questo progetto, sì. Poi c'è anche un DJ che screccia. Chi è DJ Cicci? Cicci, ci avevo pronunciato bene?
3: È il nostro
4: Cicci.
3: Caro...
4: Dico Cicci, ma in realtà si dice Cicci.
3: Esatto.
0: Cicci.
3: Il nostro caro DJ Cicci. Sì.
0: E poi c'è un altro componente che credo, insomma, abbia dato una sterzata interessante nel suono di questo disco, che è Mirko Cisilino, tromba, trombone, corno francese.
3: Polistrumentista, mitico.
0: Sì. E poi tutti gli altri?
3: Sì. Sì. Beh, c'è un sacco di gente. Beh, Matteo, voglio dire, tu forse è il
0: poi adesso
3: focus,
0: ci fai l'elenco di tutte
3: di tutte le persone, essendo stato tu dietro.
4: Se ne dimentico qualcuno, se
3: è pericoloso.
0: No,
3: allora
0: no,
3: non
0: no,
3: lo facciamo,
0: no, non lo facciamo, ecco.
4: Abbiamo imitati tantissimi, cioè il disco l'ho prodotto nel mio studio, alla Cuccia Studio a Udine, e dunque man mano che veniva fuori questa sorta di canovacci, basso e batteria, abbiamo iniziato a arricchirlo. Lei ha portato un sacco di giovani ragazze e di ragazzi. Sto più vicino?
0: Sì, più vicino al microfono.
4: Dunque, a un certo punto la cosa è diventata un po' incontrollabile, ecco. Cioè, perché tantissime di queste persone non avevano mai cantato e non erano mai state in uno studio, dunque l'entusiasmo di poter sentire la propria voce ha fatto sì che un sacco di gente, anche particolarmente stonata, si può dire, si sia lanciata in questo festino
0: corretti?
4: Compulsivo. Non li abbiamo corretti, è stata un'avventura.
0: Ok, sentendo un po' tutto il disco, lo leggevo in un'intervista che insomma ho letto qualche giorno fa su di voi, però c'è anche una cosa, come dire, abbastanza particolare nel disco, dove di solito le voci maschili che voi invitate sono quelle che narrano, come in questo caso, e invece la parte melodica cantata viene affidata alle donne.

0: Come mai questa scelta? La donna canta e l'uomo invece parla, spiega, racconta. Un caso?
1: Allora, beh, intanto è un po' casuale. Nel senso, l'arrangiamento delle voci che ho scritto io, anche lì è da discutere come, da vedere come.
0: Ok.
1: La parte narrativa del maschio mi piace molto, mi ricorda gli Offlaga Disco Pax, tutto questo immaginario italiano.
0: Che poi la voce narrativa che abbiamo già sentito adesso, ce l'hai già detto in un'altra intervista, sì. Però va, bisogna secondo me ridirlo.
1: È
0: tuo padre?
1: Allora, una è mio babbo, sì. E l'ho messo di fronte al microfono e diceva che aveva caldo ed era inverno, mi ha fatto troppo ridere. Ma la quella più.
0: Ma
1: diciamo,
0: non ho detto, ma cosa mi fai cantare? Scrivi qualcosa di meglio? No. No, cioè, è molto
1: stanco.
0: Interessante detto, quello che dice comunque.
1: Cioè, la
0: sulla amicizia.
1: Finisce quello che fa: sono stanco. Okay. Devo tornare a giocare al computer.
0: Okay.
1: Ma quella non principale, quella che ho sfruttato di più è Robertone, che è un uomo alto. Tipo 2,20 metri, enorme, non ha un grandissimo senso del tempo, ma questa voce è allucinante, cioè proprio molto grossa. E dunque ha funzionato. Cioè, quando scrivevo questi testi in collaborazione un po' con tutti, alla fine dicevo: no, facciamolo fare a lui. Ecco. Dunque, è stata una scelta di voluta un po', ma fino a un certo punto.
0: Ecco, comunque questo disco esce da qualsiasi tipo di etichetta. Io non saprei cosa.
1: Post-pop.
0: Sì. Post-pop,
1: post-pop
0: la migliore. Post-kraut rock.
1: La migliore post-pop, mi piace tantissimo.
0: Ah, quella ti piace. Ecco, sì. Perché gli altri vostri amici fanno il pop sbagliato, voi il post-pop.
1: Tra l'altro.
0: Ecco, potrebbe andarci bene. Ecco, è molto interessante questo. E poi quando senti, io ho, come dire, ho molto percepito il fatto che le canzoni siano nate in sala prove con una certa improvvisazione, siano nate, diciamo così, come jam alla fine. Ecco, e però adesso invece mettiamo un pezzo e chiediamo soprattutto la pronuncia, perché è polacco, lo chiedo a Maddalena.
2: Oddio, lo sbaglierò sicuramente. Drezne Nog. Io credo.
0: Che vuole dire ginocchia tremanti?
2: Gambe che tremano.
0: Gambe che tremano.
2: Come dice la ragazza appena inizia la canzone.
0: Ok, e che dite? Allora andiamo a sentirci qualcosa da questo disco, di questa Babele contemporanea. E loro sono gli Artura, qui su Radio Capodistria, qui a Pio 4.
3: Twoje spojrzenie zmienia mój poziom cukru we krwi. Nie jestem już pośród tych wszystkich dychotomii. Lubię wyobrażać sobie siebie w harmonii ze światem zewnętrznym, ale jesteśmy zbyt odlegli i inni, poza naszą planetą. Nogi mi się trzęsą, ale przysięgam, że wrócę.
4: Che tremano.
3: Twoje spojrzenie zmienia mój poziom cukru we krwi. Nie jestem już pośród tych wszystkich dychotomii.
4: Gambe che tremano.
3: Twoje spojrzenie zmienia mój poziom cukru.

grande. Non mi sento.

0: gambe che tremano.
1: Gambe che tremano, immagino si intitoli così, tradotta in italiano la canzone degli Artura qui su Radio Capodistria, che ringraziamo per essere venuti a trovarci a Radio Capodistria. Allora, parliamo un po' della copertina del disco di Ghostin, dove c'è questo, come dire, questa armatura abbandonata di un cavaliere che probabilmente insomma era morto in battaglia, però questa armatura è vuota, riconquistata dalla vegetazione, come spesso capita di vedere qualcosa di abbandonato,
2: esatto,
1: in un bosco, in una foresta, e poi vedi che la natura ha preso il sovravento. Ecco, e come mai l'avete scelto?
2: Allora, beh, intanto nasce da Barbara Santi dell'ufficio stampa di Rumore, che ha detto:
1: Lia
2: nasce da lei, che fa: cerchiamo di dare un immaginario di ghosting diverso dalla solita parola ghostare. Allora si è linkata principalmente a questo libro di Italo Calvino, del Cavaliere Inesistente. Che c'è e non c'è, perché è un personaggio che non esiste. E da lì allora abbiamo interpellato Pietro Nicolaogi e gli abbiamo detto: senti Pietro, disegna, interpreta questa cosa del Cavaliere Inesistente, anche perché per lavoro lui fa proprio illustrazioni per i libri.
1: E da qui è nata questa
2: E lui però gli ho chiesto, lui ha scritto così, dunque leggo la citazione di Pietro,
1: okay.
2: Che dice: l'illustrazione di copertina di Pietro Nicolaogi mostra un cavaliere in armatura medievale, abbandonato e ormai sopraffatto dalla natura. In che modo questa immagine di guscio vuoto e dimenticato dal tempo dialoga con il concetto di ghost e con l'atmosfera sonora dell'album? Questa è la domanda.
1: Ok.
2: L'armatura del cavaliere morto in battaglia è un involucro vuoto che da sepolcro rinasce per ospitare una nuova vita vegetale, uno spazio infestato tipico dei fantasmi, la rappresentazione di un progetto per cui, come il Cavaliere Inesistente di Calvino, il contenitore si fa contenuto.
1: Ok.
2: Grazie Pietro, mi hai salvato.
1: Grazie Pietro, assolutamente, insomma. Ecco, e
2: peccato
1: allora
2: la domanda prima.
1: Senti, ma perché quando ad esempio si cerca un po' di capire cosa fate, viene sempre fuori la definizione del crowd pop, che è una definizione che incuriosisce sempre. Cioè questa cosa, insomma, prima che si parlasse di post pop,

0: Però questa, insomma, ci sembrava la cosa che più andava, poteva andare a provare a descrivere un progetto del genere che una casella sua forse proprio non ce l'ha, proprio sua, fatta su misura. E quindi abbiamo un po' inventato.
1: Allora, adesso quando noi sentiamo la musica, non lo so, cioè magari negli anni 90, cioè io e Matteino, quando eravamo piccoli, lo so, avevi lo stereo col giradischi, con i CD, insomma.
2: Ce l'ho ancora.
1: Ce l'hai anch'io, ecco. Però adesso si sente molto spesso dalla piccola scatolina a cui attacchi.
2: La GBL.
1: Insomma, si sente un po' male, ecco, secondo me la musica. Però soprattutto quando noi sentiamo la musica facciamo 10.000 cose contemporaneamente, ecco. Gosling invece è un disco pieno di dettagli, no? Ci sono lingue, voci, sfumature, ecco. È un disco che può un po' convivere con l'ascolto veloce di oggi, oppure si spera ancora che qualcuno si sieda, si metta le cuffie magari andando a fare una passeggiata, una corsa e si butti dentro questo lavoro dall'inizio alla fine?
0: Si spera sempre.
1: Ok.
0: Si spera sempre. Poi diciamo che bisogna essere anche realisti, ma nel senso, quello che arriva, arriva, e alla fine non è un problema dell'artista. Come la dico, come la vedo io.
1: Certo.
0: Si fa il meglio, si fa quello che ci si sente. Si fa come se uno ascoltasse ogni singolo istante, se lo andasse a risentire mille volte, e poi speriamo che questa cosa succeda il più possibile.
2: Facciamo anche quello che ci fa star bene, soprattutto.
0: Sì, infatti.
2: E quello anche il post-pop, un po' ironizziamo per questo quarto album, ha un po' di aperture melodiche, ma anche abbiamo provato a far ascoltare anche delle etichette un po' più mainstream, anche di amici, e non è proprio stato capito. Dunque, per quello post-pop, al posto che post-rock, facciamo post-pop. Però l'importante è che ci faccia stare bene a noi, credo.
1: Senti, Matteino, sì, guardando un po' quello che è il tuo curriculum pazzesco, insomma. Sì. Ma con tutto quello che tu hai fatto, hai suonato in progetti internazionali, hai suonato con personaggi, insomma, mi viene in mente Teardo, che forse, certo, per quanto riguarda anche le colonne sonore contemporanee in Italia è, non so, per me l'erede di Morricone, per dire, ecco. Comunque, insomma, hai suonato con Liu Lambator, ecco, sei uno dei pochi musicisti che ho conosciuto, cioè, quando ero adolescente, e che ho visto che tu hai sempre fatto questo nella vita, sì. Insomma, in 3.000 progetti, ecco. Quello che ti vorrei chiedere, ecco, c'è uno che si annoia musicalmente parlando abbastanza in fretta, vedendo tutti i progetti che hai attraversato, le collaborazioni, per arrivare alla creazione poi di questo lavoro?
2: No, no, anzi, esattamente l'inverso, perché sennò mi sarei fermato prima, credo.
1: Ah, no, però hai sempre cambiato tanto.
2: Allora sì, cioè anche gli Artura, siamo al quarto disco e in effetti sono molto diversi i dischi. Cioè, diciamo che mi piace, ecco, una cosa che ho notato, gli Artura è un esempio perfetto, siamo qua per loro. Almeno a me personalmente non piace prendere una linea e rispettarla. Cioè mi piace molto mettersi in discussione. Questo ovviamente non è facile, perché in un mondo d'oggi, che il discorso che faceva anche lui prima, l'estetica è diventata quasi una cosa essenziale, cioè è l'estetica musicale, ma in qualsiasi roba. Dunque sì, direi che non mi annoio, anzi, mi piace, sono molto curioso e mi piace mettermi sempre in discussione. Spesso questa operazione non viene capita, ecco, perché non posso essere incasellato in un'idea. Mi sono spiegato bene?
1: Certo. Ah, allora,
2: okay. Non ero certo.
1: Abbiamo pochi secondi, perché almeno il terzo pezzo lo vorremmo mettere, che sarà Fumando
2: là
1: separato. E dove vi possiamo vedere la prossima volta dal vivo, oltre che magari a Radio Capodistria in autunno?
2: Allora, domani suoniamo all'Osteria Senza Nome a Udine, e sarà uno show molto particolare, con dei pad, non è il solito set, è il set che abbiamo fatto da Cobo Shop, un set portatile, ma in realtà è molto molto fisico, suonato. Ci saranno anche la voce Maddalena Franz e Lucia Romano, il cognome della Lucia non me lo ricordo, okay, proprio. E poi suoneremo il 20 a Udine.
0: Mi scappa.
3: Al parco,
2: vai.
1: Mi scappa
3: al Parco Martiri delle Foibe, per Vento d'Estate, il festival di Mi scappa.
1: Ok, mi scappa
2: e
1: un circolo.
2: Il 3 luglio, venerdì, a Pissignano.
3: all'interno della rassegna estiva di Ibrida e della cooperativa Primo Passo.
1: Bene, allora dove vi seguiamo? Le date? Facebook, Instagram, TikTok, cosa?
2: No, TikTok no.
1: No, ok.
2: Non ce l'abbiamo, dovremmo aprirlo.
1: No.

0: non ce l'ho neanch'io, se secondo me no. Okay. Okay. Allora facciamo partire fumando là, così abbiamo 20 secondi adesso per salutarli. E niente, allora vi seguiamo su Instagram e su Facebook.
1: Sì, Facebook Artura Collective, anche su Instagram, credo. Sì.
0: Grazie per essere stati assieme a noi.
1: Ciao. Grazie Barbara,
2: grazie mille.
1: Viva.
0: Grazie.
1: E tanti auguri al Carli.
0: È vero, al nostro amico Carli in comune che oggi fa gli anni. Ci risentiamo, gli Artura.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 17.30. Le Nazioni Unite invieranno in Libano una missione speciale di esperti concordata con il governo locale per raccogliere prove su abusi e violazioni del diritto umanitario commessi dal 2 marzo, giorno della ripresa dei combattimenti tra l'esercito israeliano e il movimento Hezbollah. L'alto commissario Volker Türk, denunciando anche i danni globali dei troppi conflitti nel mondo, ha istituito l'indagine indipendente per accertare le responsabilità delle parti. Le ostilità erano riesplose a inizio marzo a causa del sostegno di Hezbollah all'Iran, bersaglio a fine febbraio dell'offensiva da parte di Stati Uniti e Israele. E il commissario ONU per i diritti umani Volker Türk ha esortato oggi gli Stati Uniti a riconsiderare la loro politica sull'immigrazione, soprattutto in occasione della Coppa del Mondo di calcio. Gli appelli di Türk arrivano dopo diversi casi di tifosi, arbitri e membri delle squadre iscritte all'evento a cui è stato vietato l'ingresso negli Stati Uniti e la partecipazione al mondiale. Spero davvero che ci sarà una riflessione approfondita su come l'applicazione delle normative sull'immigrazione influisca sui diritti umani e sulla dignità umana, e che ci sarà soprattutto per la Coppa del Mondo una rivalutazione delle politiche che purtroppo prevalgono in particolare negli Stati Uniti, ha dichiarato Türk. L'Ucraina si aspetta che la propria partecipazione al prossimo vertice della NATO in programma ad Ankara a luglio lancia un forte segnale politico e si traduca in risultati concreti a partire dall'annuncio di nuove decisioni sui sistemi di difesa aerea. Come dichiarato dal portavoce del Ministero degli Esteri, il governo confida che gli alleati dimostrino unità e determinazione nel garantire un sostegno militare strategico di lungo periodo e in costante crescita. La scelta di Ankara come sede dell'incontro è stata definita di alto valore simbolico e strategico, dato il ruolo della Turchia e del presidente Erdogan come garanti della sicurezza nella regione del Mar Nero, rendendo il summit il momento ideale per ufficializzare importanti provvedimenti. Dopo l'arresto a maggio dell'ex capo della polizia di Belgrado, Veselin Milic, che ha fatto scoppiare lo scandalo sulle presunte connessioni tra funzionari di polizia e il mondo criminale in Serbia, oggi sono stati arrestati altri 4 agenti. Tra gli arrestati ci sono il comandante dell'unità di polizia speciale e altri 3 suoi componenti. Milic è stato arrestato il 15 maggio con l'accusa di diversi reati legati all'omicidio di un presunto membro della criminalità organizzata serba. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 19.30 con il Giornale della Sera, sempre da Radio Capodistria.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Trieste in prima linea nella lotta al deficit uditivo. I massimi esperti nazionali di riabilitazione uditiva sono attesi venerdì 12 e sabato 13 giugno nel cuore della città al forum sul tema strategie integrate per la riabilitazione uditiva, dalle protesi acustiche all'impianto cocleare, promosso e organizzato dalla clinica di otorinolaringoiatria dell'azienda universitaria ospedaliera Giuliano Isontina a cura del direttore Giancarlo Tirelli. L'evento permetterà di fare il punto sulle strategie diagnostiche e terapeutiche più innovative e sulle straordinarie tecnologie che permettono oggi di contrastare la sordità e di cogliere le grandi sfide sanitarie e sociali del nostro tempo. In Italia l'ipoacusia interessa circa il 12% della popolazione, pari a oltre 7 milioni di persone.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Say Something Loving the XX in apertura anche della quarta parte del nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria del PO4, per cui siamo arrivati anche nell'ultimo spicchio della nostra trasmissione e siamo ritornati con loro. Allora, io vi stavo parlando proprio prima del Primavera Sound, del fatto che diciamo durante lo scorso weekend in molti siamo riusciti a seguire comunque in concerti quelli del main stage direttamente insomma dai nostri apparecchi telefonici, dai nostri computer, e uno dei concerti di cui si è parlato di più, ovviamente oltre ai Cure che hanno fatto insomma una stra bella figura, erano veramente in forma, anche del ritorno degli XS, che è già venuto al Coachella e poi appunto è ritornato al Primavera Sound. E che dire, la scaletta molto interessante, perché praticamente prevedeva anche dei momenti dove venivano suonate e cantate le canzoni di tutti e tre i componenti, per quanto riguarda anche quelle che sono le carriere da soliste, per cui sia quelle di Jamie che quelle di Romy che quelle di Oliver. Ecco, perché ovviamente una scaletta anche molto varia e molto interessante. E beh, la loro tournée continua, ci saranno altre opportunità di vederli, non in Italia però comunque in Europa, però speriamo ovviamente magari di avere l'opportunità di raccontarvele, di poter un po' approfondire come sta andando la loro estate dal punto di vista musicale, scoprire anche quando uscirà un album nuovo. Noi rimaniamo in Gran Bretagna con questo collettivo che mi sta dando molta gioia e che secondo me sta preparando un album bellissimo, perlomeno da questi due primi singoli direi proprio di sì. Faremo dei Jungle, è arrivata la seconda canzone dall'album nuovo, si intitola The Wave e ce la sentiamo questa Radio Capodistria qui a PO4.

di Jungle qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4. Salutiamo anche un po' di ascoltatori, ascoltatrici che si sono sintonizzate adesso, che ci stanno insomma facendo ciao e andiamo invece con la prossima canzone. Allora, loro sono un duo olandese di Amsterdam, si chiamano Another, appunto i protagonisti della prossima canzone, però c'è anche un featuring 54 Ultra, che è invece un cantautore e chitarrista del New Jersey, che ha portato un po', diciamo così, del suo stile soul e funk all'interno appunto di questa canzone. Qua siamo un pochino nei territori della musica disco house, insomma quella però anche molto elegante, che insomma questa canzone è un po' costruita attorno a questa chitarra funky, a questa melodia nostalgica, indubbiamente insomma successo di questo periodo. La facciamo partire, si intitola Talk to You, ce li sentiamo Another qui su Radio Capodistria.

Talk to you, The Another, qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio, ore 4. Notavo che oggi non abbiamo messo quasi nulla di musica italiana, per cui andrei con questo pezzo del producer Mace, assieme a due altri cantanti che insomma non c'entrano molto l'uno con l'altro. Mi sto riferendo sia a Salmo che a Colapesce, che sono appunto i protagonisti di questa canzone. È interessante perché entrambi comunque ruotano, orbitano da tempo in quello che è poi l'universo creativo di Mace, però assieme non hanno mai cantato appunto all'interno dello stesso progetto. Ecco, questo singolo mi sa che sta iniziando a funzionare molto bene nella vicina Italia e ve lo proponiamo anche noi. Si intitola Cattive Abitudini, per cui Mace e alla voce Salmo e Colapesce.

cattive abitudini, Mace, Salmo e Cola Pesce qui su Radio Capodistria. Allora, per quanto riguarda le notizie, forse che non sono passate inosservate, per quanto riguarda invece il rap italiano degli ultimi giorni, ci sarebbero sia Neffa, cioè Neffa e Fabri Fibra, che avrebbero annunciato di aver registrato un album assieme, e questo durante un concerto che si è tenuto a Milano qualche giorno fa all'interno del Party Like DJ. Ecco, beh, innanzitutto sul palco hanno fatto un pezzo intitolato Jay-Z, che appunto potrebbe essere forse anche il primissimo singolo, però diciamo che la notizia ha anche un certo peso storico, perché pare che appunto il rapporto tra loro due artistico sia nato già nel 2002, quando Neffa allora produsse gran parte di Turbe Giovanili, che era il primo disco solista di Fabri Fibra, ed era un periodo anche abbastanza particolare, perché Neffa si stava allontanando dal rap per andare verso il pop. Insomma, ricordiamo il pezzo di allora, era La mia signorina, fu un grandissimo successo, però nonostante lui si stesse allontanando dal rap, contribuiva anche a lanciare la carriera di uno degli artisti che per anni, appunto, come Fabri Fibra, avrebbe dominato un pochino la scena del rap italiano. Ecco, per cui molta curiosità. E ne approfitto per mettere un pezzo di Neffa, che non è forse neanche tra i suoi maggiori successi, e non è del periodo rap, ma di quello pop, insomma, passata anche la sbornia del grandissimo successo di inizio anni 2000, e che però mi piace molto, che non si sente molto nelle radio. Si intitola Molto Calmo, Neffa.

devi stare molto calmo. Questa canzone fa bene da sentire, da ascoltare, soprattutto in quei momenti in cui non vorresti essere per forza calmo, però lo devi essere. Ecco, Gianfranco, ti ripeti mai? Devo stare molto calmo. Sì, certo, capita. Allora, siamo arrivati in chiusura di questa puntata di pomeriggio, ore 4. Per quanto mi riguarda, io vi do appuntamento a venerdì mattina, pochi istanti dopo le ore 10, perché c'è Radio Date, per cui a Calle avremo di che lavorare per proporvi le nuove uscite appunto del venerdì, come capita appunto al venerdì. Io saluto anche quelli che ci intercettano durante la replica notturna, saluto appunto quelli che ci sentiranno stanotte in ottambuli, e vi lascio con un'ultima canzone che rimando un po' a quelle che sono le atmosfere delle Picnic Electronique, che è la nostra fascia dedicata alla musica elettronica. Lei è, ha un nome che si pronuncia piuttosto strano, Ok Lou, è francese, è una anche delle voci più originali della nuova elettronica francese, produttrice, cantante, DJ, si parla appunto delle sue ultime produzioni, soprattutto del suo disco del 2025, album che indubbiamente insomma era presente un po' in tutte le varie classifiche di fine anno. Con lei vi saluto, facciamo partire la canzone Family and Friends, Ok Lou. Barbara Rizzi vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di questo mercoledì. Ciao a tutti!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ancora lunghe code a causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Somma Campagna e Desenzano. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova code tra Castellana e Marghera. In direzione opposta tra Terraglio e il bivio per la 27. Attenzione, sono segnalati forti temporali sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano tra l'innesto con la 4 e l'allacciamento con la 27. Torniamo sulla tangenziale di Mestre dalle 21 alle 5:30 questa notte chiuderà per lavori lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacia.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Mauro Cumin alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato quest'oggi da Assunta Cannatà.

0: Oggi ci occupiamo di memoria, di identità e di futuro insieme a una protagonista della vita istituzionale italiana che porta dentro di sé una storia profondamente legata all'Adriatico orientale. Ospite della trasmissione di oggi è Claudia Moric, assessore al bilancio e al personale della regione Liguria, ma soprattutto figlia di esuli. Il padre è quarnerino, originario dell'isola di Veglia, e la madre di Zara. La sua è una testimonianza che racconta cosa significhi crescere in una famiglia segnata dall'esodo, convivere con la nostalgia di una terra mai conosciuta direttamente e allo stesso tempo scoprire che quella diversità vissuta da bambina come un peso può trasformarsi in una straordinaria ricchezza culturale e umana. Con lei parleremo di identità giuliano-dalmata, di memoria familiare, del ruolo delle associazioni degli esuli, del rapporto con le nuove generazioni e delle sfide che attendono una comunità dispersa ma ancora viva. E parleremo anche di Liguria, una delle regioni che più hanno accolto gli esuli dell'Adriatico orientale e che continua a sostenere iniziative dedicate alla loro storia e alla loro memoria. Benvenuta a Sconfinamenti, assessore Claudia Moric.
1: Buonasera, grazie dell'invito, buonasera.
0: Buonasera a lei e benvenuta nuovamente a Sconfinamenti. Allora partiamo dall'inizio, ci racconti un po' la storia della sua famiglia con questa doppia origine quarnerino-dalmata, no?
1: Sì, una doppia origine, mio papà di Veglia, come avete già detto, mia mamma di Zara, si sono incontrati in Liguria, perché ognuno con la sua storia, ognuno con le sue vicissitudini, e poi ad Arenzano un'amica comune li ha presentati. E quindi diciamo che subito hanno avuto una comunanza di origini, una comunanza di dialetto parlato e di tradizioni, e sono stati bravi perché questo dialetto e queste tradizioni, ancorché mio papà non ci sia più da tanti anni, mia mamma abbia 97 anni compiuti, le hanno tramandate, tant'è vero che io e i miei due fratelli, con mia mamma e con tra di noi, parliamo assolutamente in dialetto ed è un tratto distintivo che ha caratterizzato anche la mamma, perché lei dopo tanti anni, lei è arrivata nel 47 a Genova, e dopo tanti anni lei nei negozi o comunque con le persone parla comunque una sorta di dialetto italianizzato, e quindi diciamo che immediatamente la distinguono e le dicono: ma lei è veneta? E allora lei comincia e racconta la sua storia.
0: E sua mamma conferma la longevità delle, soprattutto delle donne dell'Adriatico orientale, insomma, 97 anni.
1: Io dico sempre che se non fossero stati così non sarebbero sopravvissuti, ecco, e non avrebbero avuto la forza di rinascere nelle condizioni, insomma, che conosciamo.
0: Certo. Veglia è una posizione un po' particolare, perché non faceva parte del Regno d'Italia fra le due guerre, e mentre Zara era l'enclave, quindi un esodo, se vogliamo, un'origine un po' particolare, se vogliamo.
1: Sì, nel senso che mia mamma

0: avuto una storia di esodo molto travagliata, nel senso che la sua famiglia era pronta a partire già nel 45. Ma è accaduto che pronti sul molo per essere imbarcati c'è stato un episodio di un'uccisione, credo, di una persona che faceva parte dei partigiani di Tito, e quindi il comandante del piroscafo che doveva imbarcarli, doveva trasportarli verso le altre province d'Italia, ha detto: io rientro, ma non imbarco nessuno perché sono sicuro che avrò delle ritorsioni. E in questo modo ha salvato centinaia di vite, perché in effetti il piroscafo è stato affondato durante il viaggio di ritorno. Quindi mia mamma ha avuto la ventura, chiamiamola, o la disgrazia in qualche senso, in qualche modo, di vivere per 2 anni sotto Tito, lei dice. Ho vissuto 2 anni sotto Tito, cioè era già vigente il regime, e quindi hanno vissuto 2 anni veramente di ansia e di insomma avventure poco piacevoli. Lei mi racconta sempre: alla sera si andava a dormire, non si sapeva se l'indomani mattina a colazione potevamo esserci tutti oppure nella notte qualcuno poteva essere stato preso e portato via.
1: Certo, entrare a casa, bussare alla porta, rompere, sì,
0: senza nessun motivo, esatto. Senza nessun motivo se non quello di essere italiani, quindi erano tutti esposti, ecco.
1: Lei diceva che in famiglia abbiamo sempre parlato in dialetto a lei e a suo fratello, quindi quanto hanno inciso anche, penso, le storie, se ci sono state delle storie, perché tante volte gli esuli poi non erano soliti parlare, no, delle loro vicissitudini con i familiari, con le nuove generazioni, come se non volessero far ricadere anche su di loro il peso di quello che avevano vissuto.
0: Assolutamente sì. Il tema per me è stato che mia mamma, figlia unica, è partita appunto con suo papà, sua mamma, e c'era anche la nonna all'epoca, che è esodata e poi è morta qui a Genova, e quindi tutta la famiglia era una famiglia molto legata, e mia nonna ha convissuto con noi, come si usava fare nei tempi passati, ora molto meno, sappiamo. Però loro non raccontavano, ma al mattino, io ricordo, si parlavano tra loro, mia mamma e mia nonna, e o una o l'altra immancabilmente cominciava col dire: ah, stanotte mi ho sognato de Zara, ti te ricordi, la via, la calle, eccetera, eccetera. E quindi noi, che i bambini ascoltano e sono come spugne, no? E eravamo molto incuriositi, io e mio fratello e i miei fratelli, tutti e due, di questi racconti. E questa Zara era un qualcosa di molto lontano, perché per molti anni i miei non hanno proprio più voluto mettere piede, neanche andare a vedere, infatti. Assolutamente. C'era un rifiuto che è stato superato abbastanza recentemente, e quindi noi avevamo questa idea di questa città e di questa vita proprio differente da quella che facevamo, e, come avete detto bene, ci sentivamo diversi perché intanto il cognome, no? La prima cosa che tu chiedi a una persona: come ti chiami? Ah, Moric, ma come mai Moric? Io quante volte avrei voluto chiamarmi Rossi o Bianchi, no? Per essere, perché poi da piccoli tu hai questo desiderio da piccolo di essere omologato, no? Essere uguale agli altri in qualche modo, e questi bambini che avevano i nonni, sì, mio nonno è nato lì, abbiamo la casa dei nonni in campagna qua dietro, e io dovevo parlare di Zara, dovevo parlare di Veglia, che poi Veglia aveva preso questo nome difficilissimo di Kirk, che quindi ancora era ancora più lontana, no, da noi, e quindi diciamo che questo elemento ci ha sempre un po' distinto, noi ci sentivamo un po' diversi, ecco, dagli altri, però era una differenza che, mentre da bambini cercavamo

0: cercavi di non sottolineare, cercavi di nascondere in qualche modo, e poi quando appunto abbiamo cominciato a ripercorrere, a rivedere i luoghi e soprattutto a frequentare quelli che si chiamano viaggi di Ulisse, che per noi, esatto, dell'associazione Dalmati Italiani nel Mondo erano dei viaggi che vengono fatti tuttora. Siamo andati anche quest'anno a maggio con la mamma, nonostante l'età, l'abbiamo portata a Zara insieme agli altri membri dell'associazione. È chiaro che la prima volta che ho sentito tutte queste persone che parlavano il mio dialetto, mi sono sentita finalmente parte, no? Mi sono sentita parte di qualcosa, mi sono sentita, come posso dire, abbracciata, se posso, in maniera così figurativa, e quindi è stato un bellissimo, una rinascita che poi mi ha portato a cercare di capire, e quindi, perché io faccio parte di una generazione che è andata a scuola molto prima della legge 92 del 2004, quindi i miei libri non parlavano di queste cose, non sapevamo niente di confine orientale, ero piccola quando c'è stato il trattato di Osimo, quindi anche questa cosa l'ho vissuta proprio da lontano, non l'avevo seguita per niente.
1: Un conto era stare a Trieste, ancora un conto a Genova, infatti, sì.
0: Sì,
1: come megafono della storia, in conto di stare a Trieste, dico Trieste, Gorizia, queste parti qua.
0: Assolutamente sì, noi siamo stati sempre lontani anche geograficamente. Pensare che la mia nonna è stata quella che ha scelto, perché mia nonna era formatrice presso la manifattura tabacchi di Zara, formava le operaie che poi facevano le sigarette, eccetera. E lei, quando è venuta via da Zara, sono stati messi in un campo di concentramento vicino all'Aquila, Campo Imperatore, e lei poi, con l'intraprendenza che la distingue, perché mia nonna, nonostante fosse del 1903, è la persona più moderna che io abbia mai conosciuto, con più iniziativa e assolutamente senza paura del mondo, ha fatto una colletta, ha chiesto agli altri di aiutarla per comprare il biglietto per andare a Roma, e lei ha comprato il biglietto per Roma, è andata al ministero, si è presentata e ha detto: buongiorno, io sono una vostra dipendente, voglio sapere dove devo andare a lavorare. E la risposta, pensi che è stata: signora, meno male che è venuta, perché ancora un mese e sarebbe decaduta, perché era considerata assente ingiustificata, capito? E quindi quando ha dovuto scegliere, ha detto: voglio un posto con il mare e voglio un posto dove il sole sorga e tramonti
1: nella parte giusta, come si dice,
0: esattamente dalla parte giusta.
1: Lei prima ne ha fatto un cenno: i suoi genitori poi sono tornati a Zara e a Veglia molto tardivamente, mi diceva, perché un passaggio non è mai stato un passaggio facile per gli esuli, questo di ritornare.
0: No, e le devo dire che mentre mio papà, che era appunto di Veglia e che aveva lì ancora dei rimasti, no? Perché suo zio e quindi alcuni cugini erano rimasti lì, la realtà isolana è molto differente da quella delle città, della terraferma, per cui diciamo che lì c'era ancora la casa di famiglia, c'era il paese, erano rimasti le persone, non erano andati via tantissimi, quindi tornavamo, quando noi eravamo piccoli tornavamo spesso, ecco, mio papà non aveva questo distacco. Invece la famiglia di mia mamma a Zara è tornata, che io ero già grandina, avrò avuto una dozzina d'anni, quindi molto molto più avanti, sì. Sì, non riuscivano, anche perché i bombardamenti che ci sono
1: sì,
0: stati
1: poi
0: a Zara,
1: infatti, sì.
0: Hanno distrutto, mia nonna era su una collina perché erano sfollati dal centro e sono andati a fare nei dintorni, e da una collina vedeva i bombardamenti famosi del 2 novembre, dove appunto la città veniva bombardata continuamente, e piangendo diceva: guarda, povera mia Zara, come la bombarda. E c'era una donna croata lì che gli ha detto: la bombardiamo e la bombarderemo ancora, perché la vogliamo ricostruire come vogliamo noi. E quindi lei poi non se la sentiva proprio di tornare, ma poi c'è riuscita
1: sì, con grandi sforzi, chiaro. Sì, allora io direi di fare una prima pausa, un blocco musicale, prima pausa, e poi ritorniamo con l'assessora regionale della Liguria, Claudia Moric.

Seconda parte di Sconfinamenti, ospite quest'oggi l'assessore Claudia Moric, assessore al bilancio e al personale della Regione Liguria, ma ricordiamolo soprattutto figlia di Esuli, padre di Veglia e madre di Zara. Assessore, quanti sono gli Esuli Giuliano Dalmati a Roma? Io mi ricordo anche un sindaco.

0: avuto, ci sono tanti, tanti esuli che però devo dire hanno, per quanto mi riguarda, assorbito un po' il carattere genovese
1: Ah,
0: ligure, ecco, perché sono
1: ok.
0: meno
1: Infatti,
0: espansivi di
1: no,
0: quelli.
1: non è un pregio, ecco, se posso permettermi con una battuta.
0: No, no. No, anzi, perché mia mamma, una delle cose che più ha patito in questo trasferimento è stato proprio il cambiamento dell'atteggiamento delle persone, che per carità, bravissime persone, ci mancherebbe altro, ma l'espansività e la gioia di vivere, chiamiamola, che hanno i dalmati e gli istriani, in genere, insomma, la nostra gente è assolutamente non paragonabile alla riservatezza e alla discrezione, diciamo così, dei liguri e dei genovesi in particolare. Però diciamo che i liguri hanno accolto bene, tanta gente ha aiutato, anche la mia nonna quando è arrivata, e naturalmente c'è il bene e c'è il male. Non dimentichiamoci che a Spezia, dove c'era appunto un campo profughi, c'è stata la campagna elettorale nel 48 e un dirigente della CGIL genovese ha pensato bene nel suo comizio di paragonare i Giuliano Dalmati al bandito Giuliano. In
1: Ah, è
0: Sicilia,
1: vero,
0: nel
1: il là che era
0: bandito
1: successo, sì,
0: Giuliano, noi
1: giusto.
0: abbiamo i banditi
1: Sì,
0: Giuliani.
1: era successo a
0: Quindi
1: Spezia, sì.
0: era la Spezia, sì, e quindi diciamo che come in altre parti d'Italia questa diciamo, fuga, questo desiderio di ricongiungersi, di restare, non di ricongiungersi, di restare in Italia non era stato compreso, era stato
1: Chiaro.
0: un po' strumentalizzato, diciamo, da alcune forze politiche specialmente, e quindi il tema dell'accoglienza è un tema variegato, ecco, vicino a situazioni di grande accoglienza ci sono stati episodi veramente vergognosi.
1: Lei prima ci ha raccontato di aver vissuto per anni con alcuni un po' interrogativi sulle sue origini, quando era giovane, in infanzia,
0: Sì,
1: eccetera. Quando è
0: sì, sì.
1: stato un momento che ha deciso di approfondire e iniziare a studiare la storia della sua famiglia, dell'Adriatico orientale, dei Dalmati in particolare? C'è stato un
0: Ma
1: momento?
0: io, sì, c'è stato un momento, le raccontavo, quando mia mamma, che è sempre stata, ha sempre partecipato, sempre, insomma, diciamo che da un certo momento in avanti ha partecipato ai viaggi a Zara che vengono fatti nel mese di maggio e anche nel mese di novembre per commemorare i morti e per andare quindi nel cimitero di Zara, e esiste anche il madrinato che si occupa proprio, ha un compito importantissimo che è quello di curare le tombe italiane nel cimitero di Zara.
1: Giusto.
0: Questo è un compito assolutamente importante perché si occupano di pagare, di
1: Sì.
0: raccogliere, diciamo, le tasse, di riparare le tombe, insomma è tutta un'attività che altrimenti vedrebbe queste tombe assolutamente diciamo, dimenticate e quindi poi riutilizzate non certo da italiani o da esuli, per cui approfitto per ringraziare l'attività del madrinato. Comunque, tornando al discorso, io poi a un certo momento ho iniziato ad accompagnare la mamma,
1: Ah.
0: perché naturalmente con l'andare dell'età, mia
1: Giusto,
0: mamma
1: sì.
0: purtroppo è stata colpita abbastanza giovane dalla maculopatia e quindi insomma una malattia degli occhi che quindi è abbastanza invalidante, e quindi ho cominciato ad accompagnarle. Come le dicevo, per la prima volta mi sono sentita veramente a casa tra queste persone, e allora lì mi è venuta proprio la curiosità, e devo dire i racconti che facevano soprattutto alcuni, io ricordo tra tutti Adriana Ivanov Danieli,
1: Certo,
0: che
1: che vive a Padova, no? Certo,
0: esatto,
1: sì.
0: che conoscete tutti e che ha scritto anche un libro che è stato il mio manuale, diciamo così, Istria, Fiume, Dalmazia e Terre d'Amore, che mi ha dato proprio

0: inquadramento sia dal punto di vista storico naturalmente, ma anche dal punto di vista di quelli che sono stati i sentimenti e il coinvolgimento emotivo di queste persone che hanno veramente vissuto cose che segnano, ecco, tanti aspetti, insomma, tante sfumature del carattere di mia mamma le ho capite solo dopo aver
1: chiaro.
0: Capito questa, aver approfondito la sua storia, senz'altro.
1: Adriana Ivano, che salutiamo, che forse ci starà anche ascoltando come tutti i nostri amici delle associazioni varie. Ma a proposito delle associazioni, una domanda, appunto, lei è seconda generazione, c'è questa fase di ricambio generazionale che non è semplice, perché c'è il rischio, appunto, che tutto quello che è stato fatto negli anni scorsi venga magari un po' perso, no?
0: Certo.
1: Cosa ci sarebbe da fare per coinvolgere maggiormente, o quello che si sta anche già facendo per coinvolgere i giovani, le nuove generazioni, delle famiglie?
0: Ma guardi, io le dico questo, è chiaro che con l'allontanarsi nel tempo dei fatti, delle vicende e con la riduzione del numero di chi le ha vissute si rischia proprio questo, ma la legge 92 del 2004 e il fatto che comunque ci sia un'azione veramente propositiva da parte delle associazioni sta portando a conoscenza dei giovani anche questo pezzo della nostra storia. Io quello che vedo è che i giovani d'oggi, mi è capitato per la prima volta giusto quest'anno di accompagnare un gruppo di studenti con le loro insegnanti in visita a siamo andati sia a Gorizia, a Nova Gorica, sia a Bassovizza, siamo andati a Re di Puglia, abbiamo fatto
1: viaggi del ricordo.
0: Poi hanno, sì, assolutamente, perché la Liguria è stata, devo dire con orgoglio, la prima regione ad approvare la legge sul giorno del ricordo. Giusto. E ad attivare, diciamo, queste azioni di coinvolgimento delle scuole e dei giovani. E ho trovato giovani veramente interessati, veramente coinvolti, interessati a sapere. Magazzino 18, grazie anche alla guida, che era una guida assolutamente una custode di Magazzino 18, bravissima, piangevano tutti, perché effettivamente avevano proprio capito, introiettato quello che era l'esperienza di queste persone. Quindi due cose io farei: intanto continuare assolutamente a divulgare la conoscenza di questi fatti e di queste situazioni, e soprattutto dare una mano maggiore a quella che è ancora l'italianità in Dalmazia e in Istria. Noi abbiamo adesso a Zara la comunità italiana che si è,
1: sì, che si è ricostituita,
0: ricostituita e sta facendo un grande lavoro, e quindi quello che dobbiamo fare è stare vicini a quelle persone per cercare proprio di portare avanti le tradizioni, il dialetto e tutto quello che fa parte della nostra cultura. Noi, ecco, quello che vorrei sottolineare, che sottolineo sempre, non abbiamo alcuna, come posso dire, alcun desiderio né di riappropriarci della terra, né di tornare, né di, assolutamente, ci mancherebbe altro, già abbiamo troppe guerre intorno a noi. Quello che noi vorremmo è proprio in una sorta di collaborazione, in modo tale che ognuno coltivi le sue tradizioni, il suo modo di essere, ecco, in pace con gli altri. Quindi quello che auspicherei è proprio riuscire a fare questo, e siccome la politica dovrebbe essere un qualcosa che aiuta i cittadini a realizzare i propri sogni, i propri desideri, auspicherei che la politica questa parte di richiesta la ascolti.
1: Io direi, facciamo una seconda pausa musicale e rientriamo per parlare un attimo dell'attualità e del futuro di quello che riguarda la memoria, sempre con l'assessore Claudia Moric.

0: Ultimo scorcio di sconfinamenti, siamo sempre con l'assessore ligure Claudia Moric. E visto che stiamo arrivando, ci stiamo avviando verso la conclusione della trasmissione, le faccio due domande in una. E per quanto riguarda l'attualità e il futuro della memoria dell'esodo giuliano dalmata, diciamo così, e ci sono monumenti e luoghi della memoria che sono stati anche recentemente contestati o vandalizzati proprio anche a Genova, ma posso dire anche a Firenze, è successo ripetutamente anche altrove. E perché a suo avviso questa storia continua a dividere, e se il fatto di essere stati presenti come associazioni degli esuli recentemente al Salone del Libro di Torino, dove era presente anche lei, può essere d'aiuto per le nuove generazioni per imparare quella che è stata realmente la storia di queste terre?
1: Allora, sì, purtroppo è così. Noi a Genova abbiamo avuto ripetutamente la targa in memoria di Norma Cossetto vandalizzata, distrutta, eccetera. Io credo che si tratti proprio dell'ignoranza. L'ignoranza è una brutta cosa, perché non ti permette di giudicare in maniera obiettiva. Se tu non conosci, tu puoi essere, come posso dire, strumentalizzato e manipolato da chiunque, no? Perché chi ti racconta la storia te la racconta a suo modo e ti dipinge le persone come magari non sono. E questo è un problema. Noi adesso a Genova stiamo valutando addirittura, e questa è una sconfitta da un certo punto di vista, stiamo valutando addirittura di spostare la targa in una posizione più protetta e meno, diciamo, esposta. Però da una parte questo ci porterebbe, diciamo, una maggiore serenità, perché diciamo difendiamo un simbolo. Dall'altra è chiaro che è come essere come dichiarare di non avere
0: una sconfitta, diciamo, tra virgolette,
1: esatto,
0: sì.
1: una sconfitta. Però appunto ne stiamo discutendo, perché come vi ho detto le sensibilità sono diverse, bisogna che troviamo una soluzione che vada bene a tutti. E per quanto riguarda invece la seconda domanda,
0: che riguarda il Salone del Libro, il fatto di essere
1: che riguardava
0: presenti.
1: Sì, il Salone del Libro, io credo, per quello che ho visto come afflusso di giovani al Salone del Libro, che è assolutamente indispensabile esserci, perché anche il solo passare dallo stand e guardare una fotografia, guardare la parola esuli, può attivare una curiosità che può poi portare alla conoscenza. Perché, come ho detto ai ragazzi che hanno fatto parte del viaggio del ricordo, bisogna essere assolutamente autonomi nel farsi le proprie opinioni, perché questo è basilare per poter nella vita scegliere veramente liberamente. La libertà ce l'hai solo quando puoi scegliere, e puoi scegliere se conosci, altrimenti non sei tu a scegliere.
0: Chiaro. Lei recentemente ce l'ha detto anche prima, ma l'ha detto anche nell'intervista rilasciata alla Voce del Popolo le settimane scorse, che a un certo punto della sua vita ha capito che la sua vera casa non era un luogo fisico, ma la gente che condivideva la sua stessa storia. Ce l'ha detto prima anche col dialetto e quant'altro. Oggi, dopo tanti anni, dove sente di essere davvero a casa? Perché la domanda fulcro un po' per tutti gli esuli e discendenti, no? Saper di non avere le radici, dove si è.
1: È una domanda difficile, dove sono a casa? Sono a casa, io direi che la mia fortuna è quella di essere a casa in tanti posti. Sono a casa qui a Savona, dove sono venuta quando ero piccola, avevo 3 anni quando ci siamo spostati qui a Savona per questioni di lavoro di mio papà. Sono a casa a Genova, dove sono 40 anni che lavoro in regione. Oggi, vabbè, adesso ora ho un altro ruolo, ma ho cominciato giovanissima, non avevo ancora 20 anni, a lavorare per la regione Liguria, e ho fatto tutto il percorso professionale all'interno della regione, per cui sono a casa a Genova, dove viveva mia nonna anche, però sono a casa quando vado a Zara, sono a casa quando vado a Veglia, per cui diciamo che questo questa tradizione di viaggio, questa tradizione di spostamento mi ha aiutato a trovare casa dove sono, ma a non perdere le radici che restano comunque lì a Veglia e a Zara, dove nasce la mia storia.
0: Chiaro. E a proposito di viaggi, l'associazione Dalmati Italiani nel Mondo, di cui lei fa parte, ha scelto di organizzare il raduno a Zara, giusto? E,
1: sì.
0: E lei sarà presente?
1: Io ho detto già che cercherò di fare assolutamente del mio meglio per essere presente, compatibilmente naturalmente con i miei impegni, ma è assolutamente importante che noi come altre associazioni riusciamo a vederci dove tutti siamo nati, o direttamente o indirettamente come me, perché faccio parte di una seconda generazione, però appunto, come dicevamo prima, le radici sono lì.
0: Com'è il rapporto con Toni Concina? Persona stupenda.
1: Splendido, splendido. Come si fa a non avere un rapporto infatti meno che splendido con Toni Concina? Una persona a cui io invidio la vitalità, la gioia di vivere, come posso dire, l'intraprendenza, e il fatto che comunque dobbiamo ringraziarlo tutti, perché il traghettamento dell'associazione dell'ADIM, Libero Comune di Zara in esilio, che era la nostra, diciamo, radice, è stata poi adesso trasformata nell'associazione Dalmati Italiani nel Mondo, già Libero Comune di Zara. Quindi abbiamo fatto una trasformazione che non è stata semplice, e lui poi è il fautore, insieme ad altri naturalmente, della rinascita della comunità italiana di Zara, per cui ha fatto un lavoro, è stato veramente instancabile, e dobbiamo essergli tutti grati. Sì.
0: Assessore Claudia Moric, noi siamo arrivati alla conclusione, la ringraziamo per essere stata con noi quest'oggi a Sconfinamenti.
1: Sono io che ringrazio voi, perché è stata una chiacchierata veramente piacevole, grazie mille.
0: Grazie ancora, e siamo appunto giunti al termine del nostro appuntamento odierno. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla, da Mauro Cumin alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: La settimana.
1: Il ritorno degli irlandesi The Script, con un brano che un'ode a chi si impegna in prima persona anziché starsene sugli spalti a guardare e criticare. Man in the Arena.

un fantastico brusio giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura, sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima, ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento per incidente risolto, ancora lunghe code sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano nel tratto tra Somma Campagna e Desenzano. Sulla tangenziale di Mestre code verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27 in direzione Padova tra la rotatoria Miranese e Marghera. Attenzione alla presenza di un veicolo in panne sulla 23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio tra Udine Sud e Udine Nord. Torniamo a ricordarvi che dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F. Dear God, just my

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Un fronte freddo ha raggiunto le Alpi e durante la notte attraverserà anche la Slovenia. È preceduto da correnti d'aria più calda e relativamente umida. Le previsioni: in serata e nella prima parte della notte le piogge si estenderanno gradualmente da ovest e da nord a tutto il paese. Soffierà rafforzato vento dei quadranti settentrionali, da debole a moderata bora nel litorale. Temperature minime da 7 a 16 gradi. Un avviso: in serata e nella prima parte della notte forti temporali interesseranno la Slovenia settentrionale. Previste forti raffiche di vento, non si escludono locali grandi lungo la costa, possibile tramontana. Domani dapprima coperto con precipitazioni locali anche sulla costa, si esauriranno nelle ore pomeridiane. Soffierà vento da nord-est, bora nel litorale, temperature massime da 18 a 25 gradi. Venerdì soleggiato, nuvolosità variabile nel pomeriggio sulla Slovenia orientale, fresco di primo mattino. Nuvolosità in aumento nelle ore pomeridiane al nord e nell'est del paese. Sabato generalmente sereno, precipitazioni locali sull'arco alpino. Domenica bel tempo, verso sera rovesce temporali al nord. La viabilità: traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sull'autostrada del litorale nei pressi del cantiere di Postumia. Ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.

0: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovate all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Scontro interno alla comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola. L'opposizione prende tempo sulla partnership per lo sviluppo proposta dal governo e rilancia sulla riforma elettorale. Il nuovo governo sostiene linee guida alimentari con basi scientifiche. Il Ministero della Cultura rimuove dall'edificio la bandiera arcobaleno. Secondo binario, accordo sui danni, ma non tutti sono contenti. Cicloturismo, progetto transfrontaliero fra Italia e Slovenia. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Scontro interno alla comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola, raccolte 141 firme per chiedere la revoca del direttivo. Il presidente Michele Fattigato si difende, si affida un avvocato, richiesta di assemblea straordinaria con oltre un quinto delle firme contestate, la gestione del presidente che respinge le accuse. Dionisi Potter.
1: I soci della comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola hanno raccolto e consegnato 141 firme a fronte delle 100 necessarie per la convocazione dell'assemblea straordinaria del sodalizio. Tra i punti all'ordine del giorno figurano l'approvazione di un nuovo regolamento elettorale per la nomina del consiglio direttivo, la revoca degli attuali membri e l'elezione dei nuovi componenti. I firmatari, guidati da Dragan Sinošić e Mattia Penza, esprimono forte contrarietà nei confronti della gestione dell'attuale presidente Michele Fattigato, denunciando una deriva autoritaria e un progressivo allontanamento dai principi di partecipazione e pluralismo che caratterizzano l'associazione. Nel comunicato vengono inoltre segnalate diverse criticità, tra cui presunte irregolarità nella conduzione dell'ultima assemblea, la rimozione di parte del patrimonio storico e documentale della comunità e comportamenti ritenuti discriminatori nella gestione delle attività sociali. Vengono inoltre evidenziati atteggiamenti considerati aggressivi nei confronti di alcuni soci. Alla luce di queste contestazioni, più di un quinto degli iscritti ha sottoscritto la richiesta di convocazione dell'assemblea straordinaria con l'obiettivo di rinnovare il consiglio direttivo. La documentazione è già stata depositata presso la segreteria dell'associazione. Come ha spiegato Sinošić, in base allo statuto la presidenza ha 30 giorni di tempo per convocare l'assemblea, inviando gli inviti almeno 14 giorni prima della riunione. Sentiamo ora il presidente del sodalizio di Isola, Michele Fattigato.
2: Stati costretti rispetto alla necessità di chiarire aspetti giuridici della convocazione a rivolgersi all'avvocato, abbiamo scelto l'avvocato Starma che già lavorava per noi, che ha già emesso un parere molto articolato. Ci atterremo quindi al suo consiglio e faremo quello che ci dirà l'avvocato. Siamo rimasti un po' sorpresi dall'ordine del giorno, perché l'ordine del giorno non dice le motivazioni per cui si chiede la revoca. Non sappiamo che cos'è che non andava bene. Non andava bene che finalmente abbiamo fissato che ci volevano le firme di presenza per i mentori, per avere pagate gli orari di mentorato. Non andava bene che noi avessimo colloqui con grandi intellettuali italiani. Non andava bene che facessimo 10 gruppi culturali. Non andava bene un gruppo sportivo che ha continuato ad andare alla grande. Tutto questo non ci viene spiegato, ci viene soltanto detto: noi vogliamo che ve ne andate, e se non ve ne andate vi cacciamo. E questo, per rispetto agli altri soci che non hanno firmato, noi non lo possiamo consentire. Non è perché vogliamo star seduti su questa sedia, credetemi. Il problema è difendere un principio legale oltre che corretto. Noi vogliamo una comunità degli italiani Dante Alighieri solidale, in cui finiscano queste contrapposizioni senza senso, in cui non si dice mai perché, ma no, adesso buttiamo giù quest'altro. Questo deve finire, e finirà.
0: Sono iniziate le prime prove di dialogo fra maggioranza e opposizione per collaborare a una Slovenia di successo. Il premier Janez Janša lo aveva annunciato, e per strutturare il possibile dialogo ha formulato un documento di partenariato nel quale invita a mettere in campo tutte le proprie competenze. L'opposizione però intende ripartire dalla riforma della legge elettorale, che prevede il voto di preferenza. Valerio Fabbri.
3: Ci rivolgiamo all'opposizione per lavorare insieme in questa legislatura. A parlare così è stato l'ex deputato ed ex ministro

0: della SDEA Svinco Gorenak, che nell'ufficio del Premier si occupa dei rapporti con il Parlamento. La bozza del documento prevede che le leggi coordinate dalla coalizione vengano trasmesse ai firmatari almeno 10 giorni prima della loro discussione da parte del governo, in modo da coinvolgere tutti i deputati nella loro elaborazione. Un coordinamento legislativo che però non comporta alcun obbligo politico, ha precisato Gorenak, che ha cercato di descrivere questa iniziativa come valida in entrambe le direzioni perché, ha specificato, la coalizione di maggioranza è pronta a sostenere le proposte di legge dell'opposizione. Secondo la bozza, verrebbe poi istituito un consiglio di partenariato come organo di coordinamento. Il documento, composto da una dozzina d'articoli, sottolinea anche l'impellenza di lavorare insieme per affrontare un periodo in cui è necessario attuare modifiche costituzionali e riforme sistemiche. Il convitato di pietra è di fatto soprattutto Resnitsa, verità, che trova così una sponda procedurale dopo aver votato la fiducia al governo, rimanendone però fuori e quindi formalmente all'opposizione. E su queste vulnerabilità cerca di inserirsi l'opposizione. Invece di rispedire al mittente l'idea e la proposta di collaborazione a scatola chiusa, Movimento Libertà, Socialdemocratici e Levizia hanno deciso di rilanciare, avviando l'iter di modifica dell'articolo 80 della Costituzione, ovvero quello sulla legge elettorale. Rispolverando una proposta di Nuova Slovenia della precedente legislatura, i tre partiti progressisti intendono ridisegnare i distretti elettorali in 18 circoscrizioni nelle quali verrebbero eletti 5 deputati con il voto di preferenza. Un modo, hanno spiegato, per dare agli elettori una maggiore influenza diretta su chi li rappresenterà in Camera di Stato. Nei fatti, al netto di un tentativo per raggiungere comunque i 2/3 dei voti necessari per le modifiche costituzionali, si tratta di una manovra fatta anche per stanare le divergenze interne alla coalizione, poiché nella precedente legislatura il Partito Democratico Sloveno votò contro.
1: Davanti all'edificio del Ministero della Cultura guidato da Ignazia Friedel Jarc, con l'arrivo del nuovo governo non c'è più una bandiera arcobaleno. Negli ultimi 4 anni veniva esposta davanti al Ministero a giugno, il mese dell'orgoglio LGBT. Come mi è spiegato dal Ministero, l'agenzia STA è stata rimossa in quanto si ritiene che le istituzioni statali debbano rimanere politicamente e ideologicamente neutrali. Abbiamo tolto la bandiera arcobaleno perché crediamo che il Ministero della Cultura debba rappresentare tutti i cittadini e tutti i creatori culturali, indipendentemente dalle loro convinzioni personali, identità o visioni del mondo, hanno rilevato del Ministero. Rimangono esposte la bandiera della Slovenia e dell'Unione Europea, che rappresentano tutti i cittadini senza differenze, hanno aggiunto. Il Ministero dell'Agricoltura ha revocato le linee guida alimentari per il 2025 pubblicate sul sito istituzionale del precedente governo. Il ministro Janez Ziglar-Kral ha inoltre annunciato una collaborazione stabile con le ONG del settore e un dialogo costante con i loro rappresentanti. La decisione è stata accolta con favore dall'Istituto Nazionale di Salute Pubblica, dall'Istituto di Nutrizionismo e dalla Facoltà di Biotecnologia di Lubiana, i quali considerano l'iniziativa un'occasione fondamentale per ridefinire le direttive nazionali attraverso un percorso scientifico e condiviso. Alessia Mitar.
2: Le linee guida alimentari negli scorsi mesi avevano creato non poche polemiche, culminando nella decisione ufficiale del Ministero dell'Agricoltura di rimuovere dal portale web del governo il documento per il 2025 redatto dall'esecutivo Golob. L'annuncio è giunto al termine di un vertice tra il ministro e i delegati delle ONG del comparto agricolo. In questa occasione Ziegler-Kral ha inaugurato una stagione di cooperazione e dialogo, sottolineando che le rivendicazioni del mondo rurale coincidono per ben 2/3 con l'accordo di coalizione del nuovo governo. Tra i punti programmatici concordati figurano la semplificazione burocratica, la digitalizzazione, un più facile accesso ai sostegni economici e un forte incentivo ai giovani affinché scelgano di fare impresa nel campo dell'agricoltura. Il capo di Castero ha motivato il ritiro del testo spiegando di voler impedire che l'attivismo prevalga sulle competenze scientifiche, così da garantire che siano proprio gli esperti ad avere l'ultima parola sulle abitudini alimentari nazionali. La decisione è stata infatti sollecitata dalle formali proteste di numerosi specialisti che, pur essendo citati nel vecchio documento, hanno denunciato la strumentalizzazione dei propri nomi senza aver potuto incidere sulla stesura, una criticità che porterà ora alla formulazione di nuove direttive aggiornate. A salutare con favore il provvedimento sono stati l'Istituto Nazionale di Salute Pubblica, l'Istituto di Nutrizionismo e la Facoltà di Biotecnologie di Lubiana. In una nota i tre enti hanno definito la revoca un'importante opportunità per ricondurre la pianificazione nutrizionale nazionale entro un contesto scientifico lontano.

0: dalle influenze politiche, ricordando infine che le criticità nutrizionali slovene come l'insufficienza di fibre e l'eccesso di carni lavorate restano una priorità di salute pubblica, gli specialisti auspicano un pieno coinvolgimento nel nuovo tavolo ministeriale per garantire direttive basate esclusivamente su evidenze scientifiche e non su trattative di interesse.
1: Partecipando in Bulgaria al 30° vertice del processo di cooperazione dell'Europa sud-orientale insieme ai numerosi leader, la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Bussard ha elogiato i progressi trentennali dell'area, definendo l'allargamento dell'Unione Europea un investimento strategico per la sicurezza collettiva. Nel suo intervento Pirc-Bussard ha esortato a superare le divisioni storiche attraverso il dialogo, l'integrazione e accordi tangibili per i cittadini, come l'estensione del servizio di telefonia mobile senza costi aggiuntivi ai Balcani occidentali, e ha confermato il pieno sostegno della Slovenia al percorso europeo della regione, un auspicio ribadito anche nei successivi colloqui incentrati sul rafforzamento della cooperazione economica e geopolitica. Il Comune di Capodistria e la società 2TDK hanno firmato un accordo che segna l'avvio dei primi interventi per rimediare ai danni causati dalla costruzione del secondo binario ferroviario. L'intesa prevede il risanamento delle strade deteriorate nelle località di Cerni Calde, Cani e Scoffie, oltre ad una nuova valutazione dei danni subiti da circa 100 edifici residenziali situati nell'area interessata dal progetto. Beatrice Zisa.
2: Un accordo tra il Comune Città di Capodistria e la società 2TDK apre la strada agli interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate dalla costruzione del secondo binario ferroviario. Restano però irrisolte le questioni ambientali sollevate da agricoltori e pescatori che denunciano da anni gli effetti dell'inquinamento causato dai cantieri sul territorio e sugli ecosistemi locali. Secondo Marinko Hrvatin, coordinatore comunale per il monitoraggio della costruzione del secondo binario, l'accordo rappresenta la conclusione di una prima fase nella gestione delle problematiche legate al cantiere. Resta invece aperto il capitolo dell'emergenza ambientale. Urška Klančar, consulente della Camera dell'Agricoltura e delle Foreste della Slovenia, sostiene che per circa 4 anni nei canali della Valle di Decani siano state scaricate acque provenienti dalle lavorazioni del cemento, caratterizzate da un elevato livello di alcalinità. Nonostante una recente pulizia dei canali, gli agricoltori chiedono ulteriori garanzie e sollecitano nuova analisi del terreno per verificare l'effettiva eliminazione dei metalli pesanti che potrebbero compromettere la produzione agricola. Anche il mondo della pesca continua a lanciare l'allarme. Miha Bertok, dell'Associazione dei Pescatori di Capodistria, denuncia che nei fiumi Risano e Rosandra la fauna acquatica sarebbe ormai drasticamente ridotta a causa degli scarichi provenienti dai cantieri e del funzionamento non adeguato degli impianti di depurazione. I pescatori contestano inoltre la posizione dell'investitore, che respinge ogni responsabilità, sostenendo che non siano stati registrati ufficialmente episodi di moria dei pesci e che quindi non vi siano i presupposti per riconoscere risarcimenti. L'associazione chiede invece la nomina di un perito indipendente che possa valutare i danni causati alla fauna ittica e all'ambiente, così da stabilire l'entità degli eventuali indennizi.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Papa Leone XIV, oggi a Barcellona, nell'ambito del suo terzo viaggio apostolico, ha vissuto la quinta giornata della sua visita in Spagna. In mattinata ha visitato il carcere Brians 1, offrendo ai detenuti parole di speranza e un'icona della Madonna di Casan di Fatima, ricordando che gli errori del passato non definiscono l'identità di una persona. Successivamente si è recato al monastero di Montserrat, dove ha guidato una preghiera incentrata sulla riconciliazione, condannando ogni forma di violenza, venendo accolto dal caloroso affetto dei fedeli. In questi minuti invece è iniziata all'interno della Basilica della Sagrada Famiglia la celebrazione della Santa Messa, durante la quale si terrà il rito di benedizione della neonata Torre di Gesù Cristo. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, leader 76enne alla guida del paese da quasi 20 anni, attualmente sotto processo per corruzione, si ricandiderà alle elezioni di fine ottobre. Lo ha annunciato su Telegram il suo partito, Likud, in risposta risposta ai dubbi espressi da ABC News dal presidente americano Donald Trump sulla reale volontà di correre di un premier del tempo di guerra. L'annuncio della candidatura, accolta sfavorevolmente dal 61% dei cittadini secondo sondaggio dell'Istituto per la Democrazia, giunge in un momento di forti critiche da parte dell'opposizione, che accusa Netanyahu di non aver raggiunto gli obiettivi bellici prefissati dopo l'attacco di Hamas dell'ottobre 2023. L'Ucraina si aspetta che la propria partecipazione al prossimo vertice della NATO in programma ad Ankara a luglio lancia un forte segnale politico e si traduca in risultati concreti, a partire dall'annuncio di nuove decisioni sui sistemi di difesa aerea. Come dichiarato dal portavoce del Ministero degli Affari Esteri, il governo confida che gli alleati dimostrino unità e determinazione nel garantire un sostegno militare strategico di lungo periodo e in costante crescita. La scelta di Ankara come sede dell'incontro è stata definita di alto valore simbolico e strategico, dato il ruolo della Turchia e del presidente Erdogan come garanti della sicurezza nella regione del Mar Nero, rendendo il summit il momento ideale per ufficializzare importanti provvedimenti. Italia, allarme demografico, sostegno alle famiglie, lotta all'evasione fiscale e riduzione delle tasse sul ceto medio. Sono questi i temi al centro dell'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea Nazionale di Confcommercio svoltasi a Roma. Davide Fifacco.
4: La Premier ha indicato nella crisi demografica una delle principali sfide per il futuro del Paese. Secondo Meloni, il calo delle nascite non rappresenta soltanto una questione legata all'identità e alla continuità della società italiana, ma costituisce soprattutto un problema economico e di sostenibilità del welfare. Per questo il governo punta a creare maggiori opportunità per i giovani e a favorire le condizioni che consentano alle famiglie di avere figli. Nel suo intervento la Presidente del Consiglio ha rivendicato le misure adottate a sostegno delle madri lavoratrici, dai congedi parentali al potenziamento degli asili nido fino agli incentivi contributivi. L'obiettivo, ha spiegato, è affermare il principio secondo cui maternità e carriera non devono essere considerate alternative incompatibili. Ampio spazio anche ai temi economici. Meloni ha confermato la volontà dell'esecutivo di proseguire sulla strada della riduzione della pressione fiscale sul ceto medio, contrapponendo questa linea alle proposte di nuove imposte patrimoniali avanzate dalle opposizioni. La Premier ha poi ribadito l'impegno del governo nel contrasto all'evasione fiscale e alla concorrenza sleale, in particolare da parte di extracomunitari, soffermandosi sul fenomeno delle attività cosiddette apri e chiudi. Secondo i dati forniti, sarebbero già 24.000 le attività chiuse d'ufficio perché utilizzate per eludere il fisco. L'Italia non è la Repubblica delle banane, qui le regole si rispettano, ha dichiarato, sottolineando la necessità di garantire condizioni di concorrenza eque per gli imprenditori che operano nella legalità. Tra gli altri temi affrontati anche il sostegno al settore dell'autotrasporto, alle prese con i rincari energetici legati alle tensioni internazionali e alla crisi nello stretto di Hormuz. Nel corso dell'assemblea il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha evidenziato come l'economia italiana presenti ancora elementi di forza, pur in contesto caratterizzato da incertezza, mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato ai partecipanti, ha richiamato l'importanza del dialogo tra istituzioni e parti sociali per rafforzare la coesione sociale ed affrontare le sfide economiche e occupazionali del Paese.
1: La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di bilancio dell'UE per il 2027, pari a circa 200 miliardi di euro. Secondo Bruxelles, garantisce un finanziamento stabile per le principali priorità dell'Unione, come il sostegno all'Ucraina, la difesa e la competitività economica. L'entità finale del bilancio sarà determinata nei negoziati dal Consiglio dell'UE e dal Parlamento europeo. Come riportato dalla Commissione, la proposta di bilancio per il prossimo anno riflette tra l'altro il ruolo crescente dell'UE nel rafforzamento della sicurezza e della difesa europee, nonché nel sostegno agli investimenti nelle capacità produttive dell'industria della difesa, nella mobilità militare e nella resilienza strategica. È stato presentato oggi a Borgo Grotta Gigante, nei pressi di Sgonico, l'avvio operativo del progetto Cycle Promotion, sviluppato nell'ambito dell'Interreg Italia-Slovenia e dedicato al mondo del cicloturismo. L'obiettivo è realizzare entro il 2027 una rete cicloturistica transfrontaliera per valorizzare i prodotti e le bellezze naturali del Carso grazie al turismo lento. Alessandro Martegani.
5: creare una rete di percorsi ciclabili per valorizzare e vivere il territorio del Carso in tutti i suoi aspetti attraverso un tipo di turismo in piena espansione in Italia e Slovenia. È il concetto alla base di Cycle Promotion, il progetto di valorizzazione del cicloturismo sviluppato all'interno del piano Interreg Italia-Slovenia, che ha visto un primo incontro operativo a Sgonico, dove è stato firmato un primo documento di adesione a una rete bike friendly da parte di tutti i soggetti, istituzionali e non, che partecipano al progetto. Si punta a realizzare una rete cicloturistica che coinvolga Trieste, il Carso, la vicina Slovenia. Si tratta di un unico territorio, ha spiegato David Pizzigat, presidente del GAL Carso, che ha grandi potenzialità per i cicloturisti.
6: Le prospettive di oggi, dal mio punto di vista come presidente del GAL, è descrivere una destinazione in modo univoco fra Trieste e entroterra. Entroterra perché ovviamente noi pensiamo al Carso, che dà la tipicità a Trieste. Trieste dà la massa critica di turisti al Carso. Il Carso non ha posti letto, di conseguenza ha però la cultura, il paesaggio, la naturalità, la bora, tantissima storia e tantissima enogastronomia, che praticamente rende insieme questo prodotto che ancora non è stato scritto di Trieste. In un futuro prevediamo anche l'entrata dell'Istria, quindi dei 4 comuni della Slovenia, Istria, Slovenia, poi ci promuoviamo, crediamo che possiamo far entrare il Bipacco e il Coglio, in modo da avere un pacchetto negli anni che possa veramente essere disegnato, condiviso e poi promosso. Oggi non possiamo promuovere niente perché non abbiamo un disegno, un prodotto, una destinazione turistica ben delineata.
5: Il progetto, promosso dall'incontro di Sgonico, che sarà seguito da una serie di iniziative di promozione sostenibile del cicloturismo sull'area transfrontaliera, è finanziato con 1.300.000 euro di fondi europei fino a novembre 2027. Il piano punta a creare strategie condivise per lo sviluppo del cicloturismo fra Trieste, Carso e Slovenia, con attività pilota e la creazione di percorsi e stazioni bici intelligenti con servizi, distributori d'acqua, posti a sedere, indicazioni, attrezzature per la manutenzione delle bici.
1: Dopo l'arresto a maggio dell'ex capo della polizia di Belgrado Veselin Milic, che ha fatto scoppiare lo scandalo sulle presunte connessioni tra funzionari di polizia e il mondo criminale in Serbia, oggi sono stati arrestati altri 4 agenti. Tra gli arrestati ci sono il comandante dell'unità di polizia speciale e altri 3 suoi componenti. Milic è stato arrestato il 15 maggio con l'accusa di diversi reati legati all'omicidio di un presunto membro della criminalità organizzata serba. Il commissario ONU per i diritti umani Volker Türk ha esortato gli Stati Uniti a riconsiderare la loro politica sull'immigrazione, soprattutto in occasione della Coppa del Mondo di calcio. Gli appelli di Turk arrivano dopo diversi casi di tifosi, arbitri e membri delle squadre iscritte all'evento, a cui è stato vietato l'ingresso negli Stati Uniti e la partecipazione al Mondiale. Spero davvero che ci sarà una riflessione approfondita su come l'applicazione delle normative sull'immigrazione influisca sui diritti umani e sulla dignità umana, e che ci sarà, soprattutto per la Coppa del Mondo, una rivalutazione delle politiche che purtroppo prevalgono, in particolare negli Stati Uniti, ha dichiarato Turk. E si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistri, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Alessia Mitar, in sala di regia Jadranko Oblak. Alle 20 andrà in onda TG Sport, la rubrica a cura della redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera Arden Stancic. Buona serata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. A causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova verso Milano tra Somma Campagna e Desenzano. Parliamo ora della tangenziale di Mestre. Dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina chiuderà lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Dalle 21.30 di domani giovedì alle 5.30 di venerdì 12 giugno verranno chiusi gli svincoli di Mirano Dolo in entrata in entrambe le direzioni. Dalle 22 di giovedì alle 5.30 di venerdì chiuderà il tratto compreso tra l'innesto con la 4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Domani alle 21 lo stadio Azteca di Città del Messico con la partita inaugurale Messico-Sudafrica prende il via alla 23esima edizione dei mondiali di calcio che per la terza volta consecutiva non vedrà la partecipazione dell'Italia, l'unico campione del mondo del passato assente dal primo mondiale a 48 squadre ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Messico e Canada. La Croazia è stata tra le ultime nazionali a raggiungere gli Stati Uniti anche in virtù del fatto che l'esordio nel girone L è previsto per il 17 giugno a Dallas con l'Inghilterra e quindi i ragazzi di Zlatko Dalic, reduci dal secondo posto nel 2018 e dal terzo nel 2022, hanno una settimana intera per acclimatarsi nel ritiro di Alexandria nello stato della Virginia. All'arrivo all'aeroporto di Washington nessun problema burocratico per i croati con Modric al quinto mondiale che ha rivelato che contro gli inglesi potrà scendere in campo senza la maschera protettiva che aveva indossato nelle ultime partite della Serie A con il Milan e nelle due amichevoli con Belgio e Slovenia. Intanto avvolto nella bandiera somala e acclamato da centinaia di persone, l'arbitro Omar Abdulkadir Artan, a cui è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti per dirigere le partite del Mondiale, è stato accolto da eroe al suo rientro a Mogadiscio. Ai giornalisti presenti, il miglior fischietto africano ha detto candidamente che sarà presente ai prossimi Mondiali e continuerà a rendere orgogliosa la Somalia e, nonostante quello che è successo, non si lascerà scoraggiare. Con la FIFA che ha dichiarato di non poter intervenire, si cerca di venire a capo di quello che è un autentico giallo, considerando che un funzionario del Dipartimento di Stato americano, parlando con i media francesi, avrebbe dichiarato che l'arbitro era legato a presunti membri di organizzazioni terroristiche e che dunque il viaggiatore non era idoneo all'ingresso negli Stati Uniti. Mentre, secondo quanto riporta il New York Times, c'è stato un clamoroso caso di omonimia dell'arbitro con un membro di un'organizzazione terroristica. Fatto sta che quanto sta accadendo negli ultimi giorni si sta trasformando in un clamoroso autogol mediatico per l'amministrazione di Donald Trump con il beneplacito del presidente della FIFA Gianni Infantino. Francia, Spagna, Danimarca e Germania sono queste le prime quattro squadre europee qualificate per la 10ª edizione dei mondiali di calcio femminile in programma nel 2027 in Brasile, dopo aver vinto i rispettivi gironi della Nations League. Le tedesche hanno primeggiato nel girone 4 della Lega A, conquistando 16 punti frutto di 5 vittorie e un pareggio, chiudendo ieri il raggruppamento con il successo di Lubiana per 2-0 sulla Slovenia, che nella prima partita ufficiale al femminile allo Stožice ha subito i gol su altrettanti errori difensivi. Prima al 40esimo Lara Prašnikar ha deviato nella propria porta la palla colpita di testa dalla Liner dopo calcio d'angolo, mentre al 50esimo il portiere Zala Mersnik non è riuscito a trattenere la palla calciata dalla distanza con Shekiera Martinez che ha battuto sul tempo la difesa slovena chiudendo la partita. La Slovenia, chiudendo all'ultimo posto il raggruppamento, è retrocessa nella Lega B della Nations League alla pari della Serbia, Polonia e Ucraina. La Slovenia comunque con l'Italia, seconda nel girone 1 dopo il 2-2 in trasferta con la Svezia, avrà ancora la possibilità di conquistare un posto per i mondiali assieme ad altre 32 nazionali che andranno a caccia degli ultimi 7 posti riservati all'Europa al termine dei due turni con gare di andata e ritorno previste il 7 e il 13 ottobre e quindi il 26 novembre e il 5 dicembre. Il sorteggio degli accoppiamenti per la doppia sfida il 18 di giugno. Per il tennis, con il numero 1 al mondo Jannik Sinner, che ha assolto positivamente la 2 giorni di visita all'ospedale San Raffaele di Milano, l'Italia applaude il 25enne Mattia Bellucci, che ha conquistato un posto ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo numero 78 al mondo ha superato il tedesco Yannick Hanfmann, numero 59, col punteggio di 7-5, 6-7, 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Per l'azzurro si tratta del secondo quarto di finale in stagione, il primo a livello ATP sull'erba. Prossimo avversario dopodomani il vincente tra lo spagnolo l'andaluce e lo statunitense Fritz. Ai quarti anche il francese Giovanni Umpesci per i Cor, 7-6-6-2 il belga Gauthier Onclen, mentre la pioggia sta ostacolando gli altri 2 ottavi della parte bassa del tabellone. Frattanto ieri sera l'australiano Nick Kyrgios ha ritrovato il successo dopo 15 mesi superando il francese Corentin Moutet per 6-3-6-4 e domani, con in palio i quarti, affronterà il giapponese Sho Shimabukuro. Intanto non sarà solo Sinner a non giocare sull'erba prima del via di Wimbledon il prossimo 29 giugno, ma anche Lorenzo Musetti, che ha annunciato oggi che non giocherà l'ATP 500 del Queens, in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno. Dato che il dolore con la lesione al retto femorale della coscia sinistra riportato agli internazionali d'Italia non è stato ancora risolto. 4 anni dopo l'ultima partita ufficiale allo US Open 2022, Serena Williams torna sull'erba del Queens con una vittoria in doppio insieme alla canadese Victoria Ombocco nel primo turno del WTA 500. L'ex numero 1 del mondo, che non giocava una partita ufficiale da ben 1375 giorni, si è dimostrata subito vincente, confermando che l'età anagrafica, 44 anni suonati, non sono un ostacolo, regolando assieme alla Ombocco col punteggio di 7-6-6-2 la coppia numero 3 del seeding, quella formata da Nicole Melichard Martinez ed Erin Rutledge, che non sono comunque le ultime arrivate, considerando che lo scorso anno avevano trionfato agli US Open. Domani nei quarti di finale sfida con la coppiata canadese-tedesca Leila Fernandez e Laura Siegemund. Negli Stati Uniti, più che il mondiale di calcio, tiene banco la finale dell'NBA e della NHL. Nella notte che ci siamo lasciati alle spalle, gli occhi erano puntati sul ghiaccio del T-Mobile Arena, dove i Carolina Hurricanes hanno pareggiato la finale per la Stanley Cup battendo i Vegas Golden Knights per 5-3 in gara 4, riportando la serie in parità prima del ritorno di Raleigh per gara 5 di venerdì alle 2 del mattino di casa nostra. Jordan Staal è stato ancora decisivo con una doppietta, incluso il gol decisivo nel terzo periodo, ed è andato a segno in tutte le prime 4 sfide della finale, diventando il primo giocatore a segnare 5 reti nelle prime 4 sfide dal 1992, quando tale exploit riuscì al leggendario giocatore dei Pittsburgh, Mario Lemieux. In evidenza anche Nikolaj Ehlers, autore di un gol e 2 assist, mentre il portiere Brandon Bussy ha vinto la sua prima partita da titolare nei playoff. Parte da Ottawa, Brasilia e Ligny la Nations League di pallavolo maschile, per quella che è l'8ª edizione, che sino al 19 luglio vedrà impegnate 18 squadre che si affronteranno tra di loro in 9 sedi, tra cui anche Lubiana, dal 24 al 28 giugno, per determinare alla fine le magnifiche 8 che poi accederanno alla Final 8, che per il secondo anno consecutivo verrà ospitata dalla Cina a Ningbo dal 29 luglio al 2 agosto. La Slovenia di Fabio Soli ha esordito nel girone di Ligny, superando per 3-2 i padroni di casa della Cina, che in vantaggio per 2-1 nei 7 e 22-20 nel quarto non sono stati in grado di chiudere la partita, con gli sloveni trascinati dai 25 punti di Mozic, dai 18 di Mujanovic e dai 16 di Tonček Stern, che si sono imposti per 25-17, 20-25, 20-25, 25-23 e 15-10, e domani alle 14 ritorneranno in campo con la Polonia, campione uscente, che ha regolato per per 3-0 Cuba. Stesso punteggio anche per il Giappone contro l'Ucraina. L'Italia di Fefe De Giorgi invece esordirà stasera alle 22 a Ottawa in Canada contro la Francia, campione olimpico in carica. E chiudiamo con il ciclismo. Lo statunitense Quinn Simmons della Lidl Trek si impone nella quarta tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Les Pouches en Velay montrent les Sabines di 195 km e mezzo, battendo allo sprint i compagni con cui si era lanciato all'attacco quando mancavano 105 km alla conclusione. Per Simmons è la vittoria numero 8 della carriera, piazza d'onore nella combattuta volata a 9 per il neozelandese Finn Fisher Black della Red Bull Bora Hansgrohe, che ha la meglio sul francese Matteo Verscher della Total Energy, mentre si ferma ai piedi del podio l'encomiabile italiano Marco Frigo della NSN Cycling Team. Il gruppo è arrivato a soli 4 secondi con Wout van Aert, che ha regolato Brian Cochard e Phil Bauhaus. Classifica generale invariata col francese Alex Baudin della EF Education Easy Post, che difende la maglia gialla con 12 secondi di margine sul duo della Netcompany Ineos, il francese Kevin Vauclain e il britannico Oscar Onley. A 15 secondi lo statunitense Matteo Jorgensen e a 47 lo spagnolo Juan Ayuso.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Archi divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Barbara Costamagna, rieccoci ecco nel nostro spazio settimanale che oggi ecco per l'ultima volta per questa stagione, perché poi andremo in vacanza, cerca di analizzare e di raccontarvi quelle che possono essere notizie di vostro interesse. Sicuramente in questi giorni, nonostante con la Slovenia e neanche la vicina Italia si siano qualificati ai mondiali, sicuramente però ecco l'attenzione e sui mondiali di calcio che cominceranno ufficialmente domani sera rispetto alla nostra fuso orario, ecco, con una partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Mondiali di calcio che si giocheranno tra Canada, Stati Uniti e Messico, che inizialmente erano partiti con questa idea di unione, di trasversalità, poi con l'arrivo di Trump, ecco, molte cose sono cambiate e anche le difficoltà, ecco, non sono poche per molte rappresentanze, per molte tifoserie di queste rappresentanze, come sicuramente ecco, ci saprà spiegare bene il nostro primo ospite, Lorenzo Longhi, giornalista, esperto proprio di legame tra sport, politica e geopolitica, al quale do il bentornato. Ecco, buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Allora, mondiali che avrebbero dovuto unire e invece alla fine ecco, mi sembra che non ci siano stati mondiali più caratterizzati da polemiche e contestazioni.
2: Direi proprio di sì, perché si possono senza ombra di dubbio definire questi i mondiali più controversi della storia recente. Il che può sembrare un paradosso, perché veniamo da 4 anni dopo dal mondiale del Qatar, che a sua volta era stato considerato tale. Vero è però che nel frattempo in 4 anni sono cambiate tante cose, soprattutto negli Stati Uniti, soprattutto con la rielezione di Donald Trump. Ed è proprio questo il motivo per il quale poi sono cambiati tanti aspetti sia dell'immagine proiettata di questi mondiali, sia proprio aspetti anche formali, tecnici e burocratici per quanto riguarda il mondiale stesso e anche la possibilità di accedere a questo mondiale. Quindi in questo preciso momento, a un giorno dal debutto, ci troviamo di fronte a una rassegna fondamentale dal punto di vista sportivo, più o meno come le Olimpiadi, che peraltro saranno anche negli Stati Uniti nel 2028, però quella rassegna che dovrebbe unire, e peraltro si chiama United 2026, quindi unisce teoricamente Stati Uniti, Messico e Canada, invece è all'insegna in questo momento della divisione, delle divisioni politiche, delle divisioni imposte anche dalla politica appunto di Trump, ma anche da quello che stiamo vedendo in queste ore e ne abbiamo visto nelle ultime settimane alle frontiere degli Stati Uniti, dove alcune delegazioni si sono viste rifiutare alcuni ingressi, ma ci sono problemi di visto e ci sono tanti aspetti che stanno effettivamente cambiando già l'immagine di questo mondiale. Stamattina l'Equipe, tanto per capire anche come stiamo vivendo in Europa e non solamente in Italia o in Slovenia questo mondiale, ha una prima pagina nella quale inserisce il volto di Trump e dice sostanzialmente benvenuti in America, ma è una o meglio questa è l'America, ma è una prima pagina molto critica, perché in questa prima pagina c'è anche l'immagine di un arbitro somalo, Omar Artan, che avrebbe dovuto, tra l'altro il miglior arbitro africano, che avrebbe dovuto arbitrare in questo mondiale e che pur essendo in possesso di passaporto diplomatico e avendo tutti i visti in regola si è visto rifiutare l'ingresso senza che né Infantino né Pierluigi Collina, che è il capo degli arbitri internazionali, abbiano fiatato di fronte a questa cosa effettivamente piuttosto scandalosa.
1: Ecco, in queste ore sembra che il Canada l'abbia invitato a andare a arbitrare nella partita che si terranno in Canada.
2: Esatto, però appunto la situazione al momento è molto fluida e quindi vediamo come andrà effettivamente questo aspetto, perché c'è questa possibilità, però questa possibilità parte da un diniego comunque sia, sì. Ed è questo il punto fondamentale. Un diniego che peraltro hanno avuto anche alcuni componenti della delegazione della nazionale dell'Iran, che peraltro doveva avere il suo training camp in Arizona, a Tucson, e invece ha deciso di spostarlo in Messico proprio per fare in modo che alcune delle persone alle quali era stato negato, della delegazione intendo, il visto d'ingresso negli Stati Uniti, quantomeno possano rimanere nel training camp che è appunto in Messico. Quindi ci sono tante di queste situazioni delle quali adesso nei prossimi giorni vedremo anche protagonisti, loro malgrado penso anche diversi tifosi.
1: Sì, abbiamo visto anche la squadra del Senegal, no? Proprio setacciata nei minimi particolari all'entrata negli Stati Uniti.
2: La squadra del Senegal, la squadra dell'Iraq, che ha denunciato dei controlli prolungati nei confronti soprattutto di un giocatore, dell'attaccante Ahmed Hussein, e quindi di un fotografo, insomma, che era stato respinto addirittura

0: una settantina di tifosi del Marocco, ecco, che sono arrivati con visti, biglietti, tutto quanto, tra l'altro anche biglietti che non costano poco, e sono stati rimandati indietro.
1: Sì, questo è uno degli aspetti più paradossali, perché tra l'altro, per quanto riguarda l'aspetto dei biglietti, la politica della FIFA

0: xenofoba trumpiana, proprio al cospetto di un mondiale che, oltre a Canada e Messico, ha gli Stati Uniti soprattutto come luogo centrale, perché poi saranno anche la sede della finale.
1: Ecco, tra l'altro si tratta

e per questo ai mondiali stessi. Eppure uno Stato che è in guerra con un altro che l'ha provocata, perché gli Stati Uniti questo sono e questo hanno fatto, c'è, oltretutto appunto come hai detto giustamente lo organizza, e nessuno sembra voler dire niente rispetto a una, a un

0: un altro aspetto di salute, naturalmente questa è una quarantena sanitaria imposta per alcuni giorni ai giocatori della nazionale della Repubblica Democratica del Congo. Quindi insomma siamo al cospetto di uno dei mondiali, prima l'ho definito più controverso e lo confermo, ma anche uno di quelli dei quali si parlerà a lungo, forse anche per capire dove non si potrà dare retta alla FIFA quando si metterà a fare ragionamenti di tipo ragionamenti che parlano di pace, di inclusione, di unità. È chiaro che questo è tutto l'opposto rispetto ai principi fondamentali che la stessa FIFA, come peraltro anche il movimento olimpico, e questo lo vedremo tra qualche anno, ma vedremo se ci sarà ancora Trump in realtà, come presidente degli Stati Uniti, portano avanti.
1: Ecco, diciamo che Gianni Infantino in qualche modo è il responsabile, no, di tutto questo. Bastava vedere un anno fa, no, ad agosto, l'immagine di lui che regalava la Coppa del Mondo a Trump per capire dove si sarebbe andati.
0: Sì, è chiaro. Oggi la FIFA fa ragionamenti puramente di tipo economico. Questo mondiale ha bisogno della politica degli Stati Uniti.

0: molto lunghi, perché si parte appunto domani, ma si finisce il 19 di luglio, quindi significa ben più di un mese, e saranno anche i mondiali appunto più lunghi della storia sinora. Con tutte le partite che ci sono, che ci saranno, con tutti gli aspetti anche politici da poter rivendicare, io qualcosa me lo aspetto. Al momento non so dove, non so quando, non so chi. Però è evidente che già si parte male dal punto di vista della FIFA, degli Stati Uniti, di tutti i discorsi che abbiamo fatto prima rispetto a inclusione e inclusività. Ed è evidente che di fronte a situazioni del genere, se c'è qualcuno che ha un po' più di coraggio di manifestare le proprie idee, e non è facile per quanto riguarda poi comunque anche gli atleti, perché sono essi stessi inseriti in un meccanismo economico che fa anche molta attenzione a questi aspetti, naturalmente, ecco, qualcosa potrebbe accadere. Vedremo, questo lo vedremo. Io sono molto curioso di capire se accadrà. Gli Stati Uniti sono stati spesso palcoscenico appunto anche per quanto riguarda il football americano, ricordiamo Colin Kaepernick e il kneeling di qualche anno fa, oramai una decina, sono sempre stati palcoscenico privilegiato nei grandi eventi per certe cose, chissà che non lo sembra anche stavolta.
1: Ecco, parlava delle disuguaglianze, no? Che esistono, disuguaglianze che esistono anche a livello economico, no? I biglietti non sono mai stati così cari, addirittura il sindaco di New York ha dato un tot di biglietti a $50 per le partite che si terranno a New York, proprio per rendere accessibile, ecco, le partite a tutti. Ecco, i mondiali non rischiano di trasformarsi da un evento popolare a un prodotto per pochi?
0: Ah, senza dubbio, questo di sicuro. E del resto la FIFA aveva la politica dei biglietti messa in atto dalla FIFA per questi mondiali, attraverso i propri canali ufficiali, intendo, aveva messo in vendita i biglietti in 4 fasi diverse, a ottobre, dicembre 2025, a gennaio ad aprile del 2026, con una politica che si è chiamato adapting pricing. Cosa significa? Che i prezzi fluttuavano, quindi mano a mano che si riempivano alcuni stadi, peraltro c'erano anche diversi biglietti invenduti, questo va detto, i prezzi aumentavano, che è una logica particolarmente economica e capitalistica, ma è anche vero che è una logica che per un torneo assolutamente popolare e internazionale come dovrebbero essere i mondiali, mi viene da dire che sia quasi suicida, perché chi vuole andare ad assistere a una partita non ha solamente il costo della partita, ha anche il costo del raggiungere il luogo in cui questa si svolge, di pernottare, di mangiare, sostanzialmente tutte le necessità che servono per chiunque vada a fare il tifoso, vada a fare un'esperienza di calcio come questa. Quindi stiamo parlando davvero di tantissimo denaro. E oggi non siamo dal punto di vista economico e sociale in un mondo che possa permettere il consumo voluttuario in maniera così semplice, soprattutto per i tifosi di certe nazionali, per i cittadini di certe nazioni. Quindi di fronte a questo aspetto non sarà probabilmente un flop per quanto riguarda la vendita dei biglietti, ma creerà molti problemi e molte critiche, anche perché sì, lo stanno diventando gli Stati Uniti, i mondiali un evento elitario, e questo è abbastanza incredibile. Fu così anche in Qatar.
1: Ma in qualche modo non si sta snaturando in generale il calcio, no? Cioè, stiamo forse assistendo anche poi nei vari campionati ad una americanizzazione dello sport, perdendo quello che era l'aspetto caratteristico del calcio, che è legato alla tifoseria, al paese.
0: Sì e no, nel senso che anche gli americani da questo punto di vista nei loro sport sono particolarmente tifosi, particolarmente attenti anche a queste politiche di prezzo. In realtà stiamo prendendo il peggio dello sport americano, quindi la parte elitaria, perché ci sono anche delle situazioni dello sport americano nelle quali si preserva anche la possibilità e il diritto per chi non ha tutto questo denaro, diciamo, per andarlo a vedere certi sport. Ecco, stiamo prendendo il peggio, stiamo rendendo elitario, questo è vero, sì, uno sport che nasce popolare e che si sviluppa proprio per la sua popolarità e per la sua accessibilità. Questa è una situazione che oramai si protrae da una ventina d'anni, è chiaro che stiamo raggiungendo il punto di non ritorno, e saranno i prossimi 3, 4, 5 anni, credo, quelli nei quali si capirà effettivamente dove il calcio vorrà arrivare e soprattutto dove si fermerà, perché di fronte a certe situazioni più là non si può andare, ed è evidente che uno sport nato anche dal punto di vista sociale, appunto, con con un seme di popolarità che lo ha portato poi ad avere successo, se perde questo, perde.

probabilmente molto anche della sua potenzialità futuro. In un momento nel quale non si capisce neanche bene la generazione dei futuri clienti del calcio, quindi ragazzi che oggi hanno una ventina d'anni o poco meno, se davvero sono interessati a questo sport e in quale modalità, ecco, se si comincia anche a renderlo molto meno accessibile, per non dire proprio

0: libertà di censurare, non censurare, di invitare alcuni intellettuali piuttosto che altri, ecco, che si è sviluppata a partire da quelle che sono state polemiche legate alla figura di Harry De Luca, che aveva tempo fa rilasciato un'intervista a un giornale israeliano dicendosi sionista, e un festival letterario, ecco, a partire da quell'intervista ha deciso di non invitarlo più al festival. Su questo si è aperto, come avevamo detto, un dibattito abbastanza serrato, nel quale è entrata a gamba tesa, ecco, Anna Foa, che è sicuramente un intellettuale di prima fila per quanto riguarda queste tematiche, che ha aperto, ecco, la questione proprio di quali dovrebbero essere i confini da mettere, se è giusto metterli, e per capire, ecco, un po' anche noi cercare di tracciare, no, una, o almeno riflettere su questo, abbiamo con noi anche in questa ultima puntata un ospite che spesso ci fa l'onore, ecco, di partecipare alla nostra trasmissione, il professor Claudio Vercelli, al quale do il bentornato. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, dicevamo, questa polemica che si è sviluppata in Italia, nella quale è entrata Anna Foa, che in modo molto lucido, con un articolo che è stato pubblicato su un giornale italiano, ecco, ha cercato in qualche modo di mettere dei paletti. Ecco, lei è d'accordo con quello che dice la Foa, e qual è il problema?
1: Ma dunque, io pongo alcune questioni. La prima di esse è che mettere dei paletti stabilendo quasi, come dire, una grammatica o un criterio di lettura rispetto a fenomeni come antisemitismo, antisionismo, ma più in generale, perché dietro a questi fenomeni c'erano molte altre questioni, più in generale ai temi legati per l'appunto a guerra, a pace, identità, collettività, terra, suolo, e chi più ne ha ne metta, ebbene dico, è molto complicato, è molto complesso, perché questi paletti non reggono poi all'urto della realtà quotidiana, ma anche direi e soprattutto all'urto dell'opinione pubblica, della collettività, nel senso che un conto è il lavoro dell'intellettuale, un conto ancora è il lavoro anche del politico, e un conto poi è l'atteggiamento collettivo che di volta in volta si può assumere attraverso le manifestazioni dell'opinione pubblica. E questo è un primo passaggio. Un secondo passaggio è il fatto che tutto questo avviene anche perché, tra le altre cose, si sta vivendo un'epoca dove c'è uno stallo, direi a questo punto clamoroso, delle politiche. Non si negozia più nulla, non si arriva più a un punto, diciamo così, terminale o comunque riassuntivo di conflitti, peraltro in questo caso qua, tanto più se parliamo del Medio Oriente e di Israele e Palestina, aperti da non solo decenni, ma da un paio di secoli. Non si negozia più, semplicemente si va alla prova di forza e inevitabilmente la mancanza di negoziazioni e di soluzioni, quantomeno temporanee, di queste vicende, non solo di questa che è chiamata in causa, ma anche di altre, produce una sorta di veleno, qualcosa di tossico, che poi entra nel dibattito pubblico collettivo e nei ragionamenti, o comunque sia nelle prese di posizione delle persone che sono chiamate in causa. Un terzo elemento è che, se per molti tutto ciò è una disgrazia collettiva, e a parte della intellettualità prende posizione per cercare di manifestare il proprio disagio, peraltro invece per pochi questa condizione, questa situazione crea loro proprie fortune. C'è come una sorta di effetto specchio tra i radicalismi contrapposti, che hanno bisogno di questo stato di permanente conflittualità, dove per l'appunto tutto sembra saltare, dove tutto sembra in qualche misura non essere più accettabile, dove si passa dal conflitto politico, che è un dato che appartiene al vivere comune, collettivo, a un conflitto basato invece sulla contrapposizione ideologica ed etnica. Ecco, Ora,

0: Anna Foa in qualche misura a modo suo, con le sue opinioni, raccoglie questo disagio che è anche poi, ultimo passaggio, un riscontro, ovvero sia che rispetto al passato la voce intellettuale ha un ruolo di molto minore, è una voce, come dire, flebile, che racconta soprattutto della condizione personale di sofferenza davanti, per usare diciamo così certe parole che non vogliono essere licenza poetica letteraria, dinanzi alla insofferenza altrui. E questo è un'altra questione da tenere in considerazione, cioè la miseria letterale del cosiddetto dibattito pseudopolitico di opinione pubblica del presente, un po' ovunque.
1: Ecco, lei infatti ha colto l'occasione di questa polemica per riflettere su quello che è un DDL antisemitismo che si sta discutendo nel Parlamento italiano e che potrebbe diventare legge, sottolineando il fatto che sicuramente l'antisemitismo è un fenomeno reale, però esiste un rischio che si confonda, ecco, l'antisemitismo con l'antisionismo, quando l'antisionismo non è automaticamente antisemitismo, no? Cioè, nel senso che si può criticare lo Stato di Israele e con questo non odiare gli ebrei.
0: Ovviamente ci sono diverse scuole di pensiero al riguardo. In linea di dirittura, perché verrà poi votato in aula, c'è questa proposta di legge che è stata discussa già nelle commissioni competenti al Senato, adesso è in discussione alla Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, che in realtà non è che stabilisca che l'antisionismo costituisca un reato, tutt'altro. Assimila invece quella che è la definizione che è stata prodotta in sede europea, sulla base anche del dibattito che è avvenuto negli Stati Uniti, dell'AIRA, che è un'associazione sostenuta dai governi europei che lavora come task force sui temi dell'antisemitismo, ma di riflesso peraltro anche dell'antirazzismo e così via, dove per l'appunto tra le categorie di riferimento dell'antisemitismo nel descrivere il fenomeno viene inserito anche un certo tipo di atteggiamento antisionista, quando esso si va di bene, non è che si riduca la critica delle politiche dei governi di Israele e neanche alla critica di Israele come Stato in quanto tale, bensì alla riproduzione sotto celate forme e spoglie di proprio, ovvero sia di atteggiamenti, di idee, di pregiudizi, per essere chiari, antisemitici, gabellati come discorso antisionista. Detto in parole più chiare, affinché ci si comprenda, quella risoluzione, quel documento dell'AIRA, che è di questo ente che circola all'interno dell'Europa e che è stato assunto da alcuni stati e che certi deputati e senatori chiedono che venga assunto anche in Italia con la normativa nostrana, sostiene che alcune forme che vanno definite

0: si fanno proposte repressive. Ti puniamo per questo, ti puniamo per quell'altro, e così via. Cioè si passa da, come dire, una società in espansione, una società aperta, a una società in chiusura che dice di volersi proteggere stabilendo, se non nuovi reati, comunque attraverso la legge, modi di interpretare la realtà dove certi atteggiamenti o certe espressioni vengono sanzionati come quantomeno irregolari e socialmente inaccettabili.
1: Ecco, ma il rischio non è che questo poi si estenda anche a altri ambiti, no? Poi delle altre questioni.
0: Ma certo, è evidente. E direi quasi una domanda la sua,
1: sì, retorica, diciamo,
0: tanto necessaria quanto retorica, ma è evidente, cioè è evidente, qui non si tratta di esprimersi rispetto all'adozione o meno nella legislazione italiana di una definizione peraltro controversa, molto dibattuta e molto discussa, di una task force europea che lavora concettualmente e operativamente sui temi dell'antisemitismo e soprattutto, aggiungerei anche qui per capirci, sui riflessi sociali dell'antisemitismo. Il punto di non ritorno è semmai un altro, cioè in qualche modo non tanto e non solo censurare aprioristicamente il dibattito pubblico, quanto lo stabilire che le idee dei più forti, la metto in questi termini per essere un po' più chiaro rispetto alle affermazioni trascorse che possono risultare altrimenti nebulose, che le idee dei più forti sono le idee giuste. E in questo caso qui non è neanche in gioco Israele, neanche meno la società israeliana o il conflitto israelo-palestinese, ma certe immagini, certi convincimenti, certe raffigurazioni che giocano su questo complesso crinale tra antisionismo, antisemitismo, rigetto di Israele, accettazione di Israele in maniera molto spesso critica da parte di certuni, non molti peraltro, a giudicare dai sondaggi, e dibattito pubblico. Il dibattito pubblico è mediamente scadente, un po' ovunque, anche perché è un dibattito che è mediato molto dai social network oramai, da un certo tipo di pubblicistica e un certo tipo di anche stampa e soprattutto poi televisione, che gioca molto, come si dice in romanesco, alla cacciara, cioè ad andare alla contrapposizione, perché quello fa odio in sostanza e non si capisce più nulla, ma si fa in qualche misura pubblico. Però rimane il fatto che, ed è un problema che non solo Anna Foa ma anche altri sollevano, che non tanto le giuste coordinate, ammesso e non concesso che esse esistano, ma sul tema del rapporto tra antisionismo e antisemitismo si giochi la questione della comprensione, della complessità della comunicazione pubblica, che è una questione strategica, perché poi le persone basano le loro scelte sulla scorta di quello che sanno, e quello che sanno non gli deriva dall'esperienza personale diretta, ma gli deriva da quello che gli viene detto e comunicato attraverso i mediatori di conoscenza collettiva a partire dai mass media.
1: Ecco, ma la cosa interessante è che in qualche modo questa voglia di, mettiamo tra virgolette, di censura spesso parte anche da movimenti di sinistra, no? Basti pensare alle università americane, dove anni fa si teorizzava e poi si applicava il fatto, a sinistra, per quanto possa esistere una sinistra negli Stati Uniti, il fatto di impedire ad esempio di parlare nei campus a soggetti considerati, ecco, nemici politici, cosa che è avvenuta poi anche in Italia, no? Proprio col movimento Propal, no? Che ha cercato di impedire in più situazioni, ecco, magari di tenere convegni o dibattiti nelle università da parte di persone che avevano posizioni magari meno dure nei confronti di Israele. Ecco, questo è un aspetto interessante, no? Perché se una volta magari i giovani anche dei vari movimenti andavano e contestavano sul posto le teorie, adesso il meccanismo è addirittura cercare di non far parlare la gente.
0: Certo, ma

0: transitati dall'idea della prassi di censura come meccanismo di potere, cioè coloro che possono, che decidono, mettono la sottina al resto della società, a meccanismo di pseudo liberazione del contropotere. Ti impediamo di parlare in pubblico perché tu non sei sufficientemente critico rispetto a una determinata condizione. Questa è una cosa che arriva dagli Stati Uniti, segna in realtà, tra le altre cose, non un punto a favore, ma un elemento del declino della critica pubblica, perché non è un elemento di critica questo, è un elemento, per l'appunto, come è già stato detto, di censura, ed è stato in qualche modo introiettato anche nella discussione del dibattito italiano. Ci sono, come dire, diversi passaggi che andrebbero sviscerati per capirsi a riguardo, ma è evidente, che questo è un tema ed è un problema trasversale. Cioè, se da un lato viene esercitato da ciottuni come esercizio di potere, tradotto in parole povere, ti impediamo, punendoti semmai, di dire certe cose, dall'altro lato viene vissuto in una sorta di gioco di rispecchiamento da coloro che dicono di voler contestare il potere, coloro che agiscono a nome di un presunto ipotetico contropotere, come elemento di autoaffermazione. Quello che ne deriva, nell'uno come nell'altro caso, è però il medesimo risultato: l'azzeramento di ogni spazio di discussione e quindi di mediazione politica. E questo ci riporta, come dire, a delle premesse, dei precedenti, concluso subito, che vanno oltre la polemica antisemitismo, antisionismo. Quello io l'ho sempre sostenuto, mi si permette l'autocitazione, ne sto anche scrivendo, è semplicemente una sorta di rischiamento di questioni assai più ampie e più grosse.
1: Ecco, per concludere, quanto il governo, l'attuale governo israeliano, ha responsabilità in tutto questo? Anche in Slovenia, ecco, è arrivato un nuovo governo di centrodestra, e le prime battaglie si sono proprio giocate sulla bandiera palestinese sì, bandiera palestinese no, sulla facciata del governo e su tutta una serie, la cancellazione di tutta una serie di iniziative che era stato preso contro Israele dal governo precedente. Ecco, in qualche modo Netanyahu, ecco, non ha coinvolto loro malgrado, ecco, tutta la diaspora ebraica nel mondo in una battaglia della quale magari non si sentono neanche parte o non sono così convinti.
0: C'è un effetto di trascinamento. Dire che Netanyahu aumenta il tasso di antisemitismo nel mondo non è analiticamente corretto, per così dire. Dire che Netanyahu si adopera per rendere invisi la collettività Israele, la sua collettività, la sua società e anche gli ebrei, intesi in maniera quasi molto molto astratta, eccetera, e invece è fondato, punto uno. Punto due, si ritorna a quello che dicevamo un poco fa, cioè questi imprenditori politici della ostilità, dell'avversione e anche del razzismo un po' ovunque, e Netanyahu è inscrivibile all'interno di questa categoria a pieno titolo, si giovano delle spaccature, delle fratture che si determinano nelle società, si giovano nella misura in cui il loro potere è basato proprio, tra le altre cose, sul perpetuarsi di questa condizione di contrapposizione tra fantasmi, tra spettri, che permette fra l'altro di non affrontare poi temi reali, cioè il destino della collettività palestinese, il destino della stessa realtà israeliana che sta conoscendo profonde trasformazioni al suo interno, e produce anche fratture politico-istituzionali nei soggetti. Il caso della Slovenia sta diventando a suo modo emblematico, ma in Italia anche ci sono elementi similari. Produce fratture rispetto a prese di posizioni identitarie che in realtà in politica valgono per quel che possono valere, lo spazio di una giornata, ma sono comunque divisive e sono utilizzate proprio per riallineare le collettività. Voi in Slovenia state vivendo una frattura profonda, non ve lo devo dire io, ma comunque lo affermo per quello che posso conoscere, tra istituzioni diverse rispetto al tema, per l'appunto, del rapporto con, non dico Israele, non col palestinese, ma con la situazione medio orientale in quanto tale. E questo è un gioco politico, direi, molto pesante, che però non avviene solo da voi.
1: Allora, io ringrazio moltissimo il professor Vercelli, ecco, per la disponibilità, gli auguro una bella estate, spero sicuramente, anzi mi auguro di averla ancora ospite prossimamente. Grazie e buona giornata.
0: Ma senz'altro l'augurio, come dire, reciproco, è rivolto a quanti hanno avuto la pazienza di ascoltarci in questa stagione e ancora ci ascolteranno e certamente mi ascolteranno nei tempi a venire.
1: Allora, grazie mille, io direi di fare la nostra seconda pausa e poi ritorniamo e andiamo in Albania, ecco, dove si stanno tenendo manifestazioni di massa contro la costruzione di un resort in una isola, in una, anche sulla costa, in un posti molto belli e selvaggi, resort che a quanto pare vede tra i finanziatori anche Jared Kushner, quindi il cognato di Donald Trump, e parte degli albanesi non hanno preso benissimo questa impresa, ecco, che rischia di devastare un paradiso naturale, ecco, di questo paese. Ma di questo

0: Rieccoci in studio, state ascoltando I Divergenti con Barbara Costamagna e con Rita Ora, ecco, una cantante che proviene dalla diaspora albanese. Andiamo ora in Albania per parlare, ecco, di queste proteste alle quali stiamo assistendo tutti quanti, proteste di massa con fenicotteri, rose, bandiere palestinesi, contro, ecco, quello che è la punta dell'iceberg di quello che è un fenomeno che ormai in Albania va avanti da parecchi anni, ossia la costruzione di una serie di resort di lusso, ecco, che rischiano di devastare un area, ecco, naturalistica molto importante per l'Albania, ecco. Ma meglio di me sicuramente saprà spiegarvi cosa sta accadendo il nostro prossimo ospite, un giornalista che è esperto proprio di Albania, Marco Siracusa, al quale do il benvenuto. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno a tutti e tutte.
0: Allora, stiamo vedendo tutte queste manifestazioni di massa, come dicevamo, ecco, contro quella che è la costruzione di questi resort di lusso, dietro i quali sembra esserci almeno il frontman e il genero di Donald Trump, Jared Kushner, poi dietro, ecco, ci sono figure forse ancora più inquietanti di lui.
1: Sì, esatto, il casus belli appunto di queste proteste che vanno avanti ormai da circa 10 giorni, appunto la costruzione, l'idea, l'inizio dei lavori di costruzione di questo resort di lusso finanziato, voluto e finanziato appunto da Jared Kushner, che è il genero di Donald Trump, abbiamo imparato a conoscere anche per il suo protagonismo nelle trattative di pace, appunto nei conflitti in Medio Oriente. È un progetto che prevede la distruzione di un ambiente che è considerato ancora uno dei pochi ambienti naturalistici che siano salvati appunto da questo processo che va ormai avanti da un decennio di costruzione e cementificazione del territorio albanese. Un progetto che prevede la costruzione di 10.000 resort di lusso sia appunto nell'area in quest'area protetta a nord di Valona, sia nell'isola di Saigon,
0: diciamo il delta del Viosa, no? Che è l'ultimo fiume considerato selvaggio d'Europa.
1: Esattamente, si trova appunto a nord di Valone. Di Valone è un'area che già in realtà è stata interessata in questi anni da altri progetti, è in corso la costruzione, dovrebbe finire a breve di un nuovo aeroporto, quindi l'obiettivo anche in questo caso del presidente Rama era quello di facilitare gli investimenti esteri. Infatti ha presentato questo progetto come un'opportunità di sviluppo economico per l'Albania, una storia che non ha convinto i cittadini albanesi, che appunto sono scesi in massa in piazza in queste settimane, non solo per opporsi appunto a questo nuovo progetto, ma per mettere in discussione proprio l'idea di sviluppo economico che il primo ministro Rama ha strutturato e ha costruito in questi 13 anni al potere. Una delle caratteristiche appunto di queste mobilitazioni è quella, diciamo, di andare oltre gli schieramenti politici. È una protesta che non è riuscita, l'opposizione non è riuscita a cavalcare questa protesta proprio perché è un qualcosa che va oltre i semplici schieramenti, tant'è che nelle piazze si urlano appunto slogan né Rama né Berisha, che è il leader dell'opposizione ultra trentennale, ormai ha 30 anni a capo dell'opposizione, già primo ministro dell'Albania. E quindi diciamo, sono proteste che non vanno a collocarsi in determinati schieramenti politici, ma insomma cercano di tengono dentro sia l'opposizione ai progetti infrastrutturali immobiliari soprattutto, che hanno riguardato tutta l'Albania, non solo appunto la zona di Valona. E provano a mettere chiaramente in discussione il sistema di corruzione che è stato costruito in questi anni e che torna appunto ai progetti immobiliari ha fatto grandi fortuna.
0: Ecco, e anche mettono in discussione quella che

0: è una svendita del paese a capitali stranieri.
1: Esattamente, è proprio questo. I cittadini albanesi in questi anni hanno visto completamente trasformate le proprie città, soprattutto quelle diciamo, lungo le coste, con la costruzione appunto di resort, grandi alberghi e quindi diciamo delle strutture ricettive che sì hanno portato turismo e quindi in parte anche ricchezza nel paese, ma una ricchezza che poi però è rimasta nelle mani di pochi investitori, per lo più stranieri, e i cittadini hanno invece dovuto far fronte a salari ancora bassi, il salario medio in Albania ancora di 900 euro circa, ma un aumento considerevole dei costi, soprattutto appunto degli immobili, a Valone, a Tirana, che sono diciamo, le due città magari più interessate, si è arrivati a prezzi per il metro quadro delle case anche a 2.000-2.300 euro appunto per metro quadro, quindi sicuramente costi assolutamente fuori portata per la stragrande maggioranza dei cittadini. Quindi mettono in discussione appunto poi la svendita del territorio albanese a questi investitori, alla politica di Rama, che invece cerca di insomma costruirsi delle alleanze a livello personale a 360 gradi. Basti pensare al rapporto privilegiato con la premier Meloni, la premier italiana, ma anche appunto con Donald Trump, con la sua famiglia e con in generale altri attori internazionali.
0: Ecco, Donald Trump, la sua famiglia, ma poi come leggevo, in realtà poi se si va a vedere questa società, no, che è impegnata nella costruzione di questi resort, c'è poi tutto un gioco di scatole che porta poi a tutta una serie di attori, ecco, che si muovono diciamo in un ambito molto distante dalla legalità.
1: Sì, esatto. Kushner diciamo è solo appunto il frontman di un sistema alle spalle molto più complesso, che vede coinvolti investitori dei paesi del Golfo, investitori israeliani, quindi diciamo è un'organizzazione ben strutturata alle spalle di soggetti che in questa fase storica stanno un po' decidendo le sorti a livello globale.
0: Ecco, anche non solo imprenditori albanesi con accuse, indagini in corso relative
1: sì,
0: a legami a Sacra Corona Unita e altre organizzazioni
1: mafiose. Sì, ci sono tante inchieste che sono state riportate anche in Italia, inchieste appunto della SPAC, che è questa nuova procura contro la corruzione che è stata costituita nel 2016, che ha portato anche ad arresti importanti come l'ex sindaco di Tirana o addirittura Ilir Meta, l'ex presidente appunto della Repubblica Albanese. Tante inchieste appunto della magistratura che hanno fatto emergere l'intreccio tra imprenditori locali, grandi investitori internazionali, criminalità organizzata, che ovviamente nel cemento ha sempre trovato interessi importanti da perseguire, è un intreccio che appunto va a discapito, arricchisce le tasche di pochi investitori e appunto appartenenti alla criminalità organizzata, a discapito invece della stragrande maggioranza della popolazione. In generale appunto questa alleanza ha creato, cioè uno dei motivi appunto che alimenta queste proteste, i cittadini albanesi non vogliono che il proprio paese venga svenduto a criminalità organizzata o a persone comunque legate ai conflitti attuali in Medio Oriente. La settimana scorsa proprio durante le proteste si è giocata anche la partita Albania-Israele. Durante la partita, sia in campo che fuori, ci sono stati comunque momenti di tensione, proprio diciamo, a sottolineare come alla fine la popolazione albanese abbia già preso una posizione per quanto riguarda sempre il conflitto in Palestina, Gaza nello specifico, in Libano, contro Israele in favore del popolo palestinese, quando invece il governo sostiene e ha stretti legami invece con anche il governo israeliano, ma non solo.
0: Ecco, queste proteste tra l'altro sono state anche in alcune occasioni diciamo disperse, sedate in modo violento. Ecco, in qualche modo viene anche messa in discussione il modo di operare della polizia, che ad esempio nel caso specifico, no, nell'area protetta, ha visto i manifestanti caricati dalla sicurezza privata dei cantieri con la polizia che stava a guardare.
1: Sì, esatto, questo è un altro aspetto di queste proteste che si sono alimentate anche a causa della violenza della polizia, che non ha, insomma, non ha avuto problemi a difendere gli interessi di questi investitori privati e non quello dei cittadini, appunto, come raccontavi tu. L'area dove erano iniziati i lavori era stata recintata e la polizia affiancata da strutture di sicurezza privata, organizzazioni di struttura di sicurezza privata, hanno caricato i manifestanti. Scontri ci sono stati anche a Tirana, proprio durante prima della partita Albania-Israele, ci sono state anche in altre manifestazioni. Negli ultimi giorni la situazione sembra un po' più calma, però il movimento in questi giorni è cresciuto costantemente, quindi non è escluso che la tensione possa tornare a crescere.
0: Ecco, ma può questo movimento svilupparsi in una proposta politica, o alla fine le urne continueranno a vincere Sali Berisha e Edi Rama, no? D'altronde sono stati da poco, no? Sali Berisha è stato eletto nell'ultima tornata elettorale del maggio 2025. Ecco, c'è la possibilità che veramente qualcosa si stia muovendo in Albania?
1: Allora, questa, diciamo, è la sfida più importante per questo movimento: riuscire a dotarsi di un'organizzazione politica che vada oltre, appunto, ai due grandi schieramenti, al Partito Socialista di Edi Rama e al Partito Democratico di Sali Berisha. E come dicevi tu, nel maggio del 2025 ci sono state le elezioni. Anche in quel caso Edi Rama ha ottenuto risultati straordinari, un vero e proprio plebiscito, è stato confermato per la terza volta primo ministro, al potere da 13 anni, quindi dal punto di vista prettamente elettorale Edi Rama è ancora saldo al potere. Bisognerà vedere nel futuro se questo movimento riuscirà, appunto, a dotarsi di un'organizzazione politica, a creare nuove strutture politiche che vadano oltre e mettere in discussione lo strapotere di Rama. Al momento, oggi, questo non sembra qualcosa che può accadere nell'immediato, però sappiamo, insomma, che i fenomeni politici possono avere accelerazioni improvvise, ma al momento, diciamo, Rama da questo punto di vista è sicuramente saldo al potere. Queste proteste possono in qualche modo scalfirlo, oltre alle proteste anche, appunto, come dicevo prima, le inchieste della magistratura, però non si prospetta nell'immediato un passo indietro del primo ministro.
0: Ecco, ma esiste una reale crescita in Albania, o alla fine Edi Rama è bravo a vincere, a vendere questa immagine, no? Ad esempio anche con questa Tirana veneristica, con questa diventata laboratorio, ecco, per gli architetti europei.
1: Assolutamente sì, Edi Rama è un campione, appunto,
0: pubblico e di quello, ecco, che è l'utilizzo di quelli che dovrebbero essere probabilmente beni di tutti quanti per scopi privati. Una questione che, come abbiamo sentito, tocca l'Albania in questo momento per quanto riguarda, ecco, questa costruzione di questo resort da parte di Jared Kushner, ma che si riflette anche sulle città dove, ecco, l'over tourism, soprattutto in alcuni stati come l'Italia, ecco, si sta facendo sentire, dove anche qui in Slovenia, ecco, esiste un movimento di critico, comunque di messa in discussione, ecco, di quelli che sono modelli turistici che forse rischiano di danneggiare poi quella che è la vivibilità dei nostri spazi pubblici. Per parlare di questo abbiamo con noi un esperto di geografia urbana, ecco, e di politiche legate all'utilizzo, ecco, proprio degli spazi urbani, il professor Francesco Chiodelli, al quale do il bentornato. Ecco, buongiorno professore.
2: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
0: Allora, noi parleremo di un progetto al quale lei ha partecipato, che ecco, ha cercato di mappare qual è la situazione del turismo, soprattutto legato agli affitti brevi e Airbnb in Italia. Però io vorrei partire, ecco, da quella che era un po' una notizia che in questi ultimi giorni in Italia ha fatto un po' scalpore, ossia le nozze di Dua Lipa a Palermo, la festa che ha suscitato non poche critiche da parte degli abitanti, che si sono ritrovati, ecco, con parte del centro storico palermitano praticamente per due giorni a uso privato di Dua Lipa. Ecco, l'utilizzo delle città per scopi privati, ecco, secondo lei è giusto e quali problemi apre?
2: Ma diciamo che prima di giudicarlo moralmente dovremmo capire dentro quale logica si situa, nel senso che il matrimonio di Dua Lipa è stato evidentemente una una manifestazione parossistica di un fenomeno che in verità vediamo da tempo caratterizzare le nostre città. È un fenomeno, potremmo dire, bicefalo, che ha due derivazioni. La prima è quella che noi possiamo definire con un brutto neologismo eventificazione, cioè le città cercano sempre di più di attrarre attivamente eventi di diversi tipi per accrescere la propria visibilità e il proprio prestigio. Se noi pensiamo alla pletora di festival che interessano moltissime

0: città in giro per il mondo. Io sto a Torino e ogni settimana c'è qualche festival. Ora, questo fa parte di una tendenza di molte città di cercare di lanciarsi nel mercato dei festival esattamente per attrarre i turisti. Ora, il matrimonio di Dua Lipa è un evento privato, quindi il comune non ha, diciamo che non credo che abbia cercato attivamente questo evento, però è interessante perché si è fatto attivamente promotore della buona riuscita di questo evento, appunto come diceva lei, bloccando e chiudendo certe porzioni di città per garantire la privacy degli sposi e degli ospiti. Da questo punto di vista la domanda è se sia davvero legittimo che per un evento privato si chiudano pezzi interi di città, ma al di là della risposta che ognuno di noi può dare, deve capire che questo fa parte di un trend più ampio in cui appunto le città sono diventate una sorta di arena per gli eventi. E questa arena per gli eventi è connessa all'altro fenomeno a cui il matrimonio di Dua Lipa parla, che è quello della cosiddetta turistificazione, cioè le città sono trasformate sempre di più in funzione e in conseguenza del turismo, e questo è un fenomeno che in parte è connesso alle scelte pubbliche che dicevamo prima, ossia tutta questa ricerca di degli eventi, dall'altra parte anche alle preferenze private. Dua Lipa si vede che considera la Sicilia un luogo magico dove, dove sposarsi, e sono legati quindi a queste preferenze private, alle caratteristiche territoriali e dei luoghi. Ma la cosa interessante è che questi due eventi, la turistificazione e l'eventificazione, spesso sono letti da molti analisti come benefici, essenzialmente benefici, come se l'arrivo di turisti fosse di per sé qualcosa di positivo. Lo è certamente dal punto di vista economico, spesso meno di quanto ci si racconti, perché il turismo ha benefici economici in verità molto marginali rispetto ad altre attività. Come sottolineava lei, la verità è che ci sono anche degli impatti negativi, che sono soprattutto percepiti da una parte della popolazione. Se voi chiedete a chi abita a Venezia o nel centro di Firenze che cosa ne pensa del turismo, evidentemente qualcuno sicuramente risponderà che il turismo è positivo perché magari questa persona lavora nell'ambito del turismo, ma una gran parte degli abitanti vi dirà evidentemente che vivere in una città che si è trasformata in una sorta di Disneyland non è certamente positivo. Perché? Perché cambia radicalmente la città in cui vivevano, cambiano gli spazi commerciali innanzitutto, che non sono più fatti per i residenti ma per i turisti, cambiano le pratiche di uso dello spazio pubblico, gli orari, i modi, i tempi, chi ci riesce a stare, chi si può sedere su una panchina e così via, e cambiano fin anche le dinamiche residenziali. E qui sta il lavoro che noi abbiamo fatto come Politecnico di Torino per studiare come le città cambiano in funzione del turismo e in particolar modo in funzione dell'arrivo di Airbnb nelle città italiane, ma potremmo dire in tutto il territorio italiano e in verità mondiale.
1: Ecco, il vostro progetto si chiama AirMap, tra l'altro si trova anche tutto il materiale in internet, e voi avete proprio analizzato una serie di città cercando di capire, ecco, la diffusione degli affitti brevi, soprattutto Airbnb e piattaforme simili, per comprendere, ecco, quali sono gli effetti sulla città. Ecco, cosa è emerso dalla vostra ricerca?
0: Dunque, è emerso essenzialmente che è una cosa, diciamo così, che è sotto gli occhi di tutti, ma che a cui noi abbiamo dato, diciamo così, robustezza scientifica, che Airbnb è un fenomeno in grandissima e rapidissima crescita sul territorio italiano. Vi do giusto due dati. L'Italia è uno dei principali mercati di Airbnb nel mondo, in Europa è secondo solo alla Francia, e nel 2024, i nostri dati arrivano fino a quella data, erano attivi in Italia 750.000 unità abitative, e quindi un enorme numero con una crescita del 50% rispetto al 2017, quindi un fenomeno molto ampio che è cresciuto molto molto rapidamente. Dentro questa crescita, se la si prova a analizzare più nel dettaglio, si capiscono alcune cose significative. Ad esempio si capisce che la redditività di ciascuna annuncio, cioè quanto una persona, chi lo possiede, lo gestisce, guadagna, è cresciuta più del 120% dal 2017 al 2024. Oggi in media sul territorio nazionale una persona che gestisce un annuncio, sia esso una, diciamo, se questa è una media, poi dipende chiaramente dalle zone, da che cosa si gestisce, guadagna 11.700 euro all'anno. Perché questo dato è interessante? perché ci racconta come Airbnb ha una redditività decisamente superiore rispetto al mercato dell'affitto tradizionale. Se nel 2017 questa media era di 5.200 euro ad annuncio, il che voleva dire che affittare la propria casa sul mercato privato era più o meno simile dal punto di vista degli introiti rispetto ad affittarla su Airbnb, oggi non c'è più partita. Oggi affittare su Airbnb genera ricavi che sono spesso stratosferici. Quel dato che vi ho appena detto, 11.700 euro ad annuncio, è un dato a livello nazionale, ma se noi andiamo a vedere che cosa succede in singole città, vediamo che questi dati sono a volte, diciamo così, radicalmente diversi. Ci sono città in cui, come Venezia, il guadagno per annuncio è di circa 30.000 euro all'anno. E quindi evidentemente in queste città che hanno una redditività così alta, affittare alle persone, diciamo così, normali, che stanno cercando casa per viverci, non è più conveniente. E quindi questo è un effetto rilevante della turistificazione, è un effetto rilevante dal punto di vista, da una prospettiva negativa. Ciò non vuol dire che la crisi abitativa sia legata solo a Airbnb, è solamente un pezzetto, però Airbnb rappresenta molto bene come il turismo e la turistificazione, si dice così, abbiano un impatto negativo anche sul mercato immobiliare, incastrandosi dentro un quadro che è già problematico di per sé.
1: Ecco, ma serve, ad esempio, qui in Slovenia hanno messo dei limiti alla quantità di giorni che si possono affittare con gli appartamenti. Ecco, è un modo che può servire per in qualche modo rilanciare e con gli affitti più a lungo termine, oppure alla fine è anche inutile, perché alla fine danneggia solo quelli che sono i piccoli host, mentre da quello che emerge anche dalla vostra ricerca esiste poi un grande fette di mercato che è in mano a queste grandi host, che alla fine sono agenzie, ecco, che non vengono toccate da questo problema.
0: Ma direi che è sicuramente importante governare il fenomeno. Quello che ancora oggi in Italia noi facciamo molto poco è esattamente provare a governarlo, perché in modo da diminuire gli impatti negativi e aumentare gli impatti positivi. Ancora una volta non bisogna dare un giudizio morale su Airbnb. Airbnb ha una funzione, ad esempio, positiva, e la può avere in certi territori. Immaginiamo un territorio periferico dove c'è comunque una qualche tipo di turismo, ma non ci sono strutture ricettive come degli alberghi. Airbnb può permettere a queste aree di accogliere un turismo che altrimenti non potrebbe accoglierle. La verità è che in certi luoghi dove c'è un'elevatissima concentrazione di annunci, vi do un dato: a Roma ci sono quasi 50.000 appartamenti o stanze su Airbnb, che è un numero enorme. Se si pensa ad esempio che Barcellona ha posto come limite massimo 10.000, quindi ce ne sono 5 volte tanto a Roma. Ora, in questi territori a elevata concentrazione, e tra l'altro questa concentrazione spesso riguarda specifici quartieri centrali, regolare il fenomeno è necessario, esattamente se si vuole preservare la residenzialità nei centri storici, cioè se non si vuole far sì che tutte le nostre città diventino delle sorte di Disneyland, come è oggi purtroppo Venezia o il centro di Firenze. La vera domanda è come regolare. Ora, ci sono diversi modi. Quello che lei ha menzionato della Slovenia, di mettere un tetto massimo di notti, è uno di questi modi. Alcune città italiane, poche in verità, stanno cercando di avere delle forme, potremmo dire, di zonizzazione, cioè si dice in certe aree della città, ad esempio le aree centrali, non si possono più aprire Airbnb perché abbiamo raggiunto un limite di saturazione, quindi si possono aprire ma in altre aree della città, oppure ci sono altre

0: Magna, sempre con Radio Capodistria. A risentirci dopo l'estate, una buona estate a tutti.
1: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: E siamo tornati in studio, non mi hai potuto vedere, siamo sempre in collegamento con Piero Campi e neanche i radioascoltatori mi hanno visto, ma io stavo ballando perché questo pezzo è davvero travolgente, ti invita a ballare, altro che tutto tace. Piero, questo album ha tanto, ma davvero tanto da dire. Perché questo titolo invece che stride?
1: Sì, in realtà Tutto Tace è una forma di provocazione. All'interno del disco parlo un po' di tutto, sinceramente. Per la prima volta mi sono cimentato a parlare anche della realtà che si vive, della realtà lavorativa. E, infatti il primo singolo che è uscito, The Silence, parla proprio diciamo, i compromessi che dobbiamo raggiungere nel mondo del lavoro. E poi ho parlato anche tutto ciò che riguarda il mondo social network, che è un pezzo che si chiama Radio Luna. Abbiamo messo questa voce di cicciolina, ci siamo rifatti, diciamo, alla Radio Luna quando arrivo in Italia, lì aveva un programma che si chiama Radio Luna, e questo pezzo parla appunto della realtà dei social network che gira tutto intorno, questa identità che ormai gira nel farsi vedere, dei follower, quindi c'è una forma di critica. Quindi Tutto Tace rappresenta una forma proprio di protesta, cioè in realtà rimaniamo in silenzio su tutto, non c'è più niente che ci scandalizza. Quindi ho voluto dare questo nome a questo disco, tra l'altro è rappresentata da questo embrione, di questo bambino che cresce all'interno di un mondo.
0: A proposito sempre di questo album, c'è un altro brano, ce lo presenti? Perché poi è il secondo che hai scelto, The Silence.
1: The Silence, quello che ti raccontavo prima.
0: Sì.
1: E questo pezzo appunto parla del mondo del lavoro, che noi, i compromessi che dobbiamo raggiungere. Ci sono delle citazioni dove mi ha riportato un po', mi ricordo gli anni dei superiori, quando si facevano le lotte studentesche, andavamo un po' contro il sistema. Poi alla fine comunque noi facciamo parte di un ingranaggio che alimenta comunque un sistema,
0: certo,
1: che purtroppo non possiamo farci nulla. E quindi quando ho scritto questo pezzo durante la pandemia avevo avuto un po' di problemi, diciamo, con il lavoro, e ho esternato il mio disagio.
0: Noi li abbiamo avuti in parecchi di problemi durante la pandemia, quindi andiamo ad ascoltare insieme The Silence.

Classici, classicamente sonori. Incontri, interviste, recensioni, presentazioni, ascolti con Luisa Antoni.

cari ascoltatori ed ascoltatrici, bentornati. Nella trasmissione di oggi sarà nostra ospite la pianista Adele D'Aronzo. Nata a Benevento, si è diplomata nel 1997 presso il conservatorio della sua città con il massimo dei voti e la lode. Si è perfezionata all'Accademia Chigiana di Siena e all'International Sommer Akademie del Mozarteum di Salisburgo nel 2001. Nello stesso anno si è diplomata al corso triennale di alto perfezionamento presso l'Accademia di Santa Cecilia di Roma sotto la guida di Sergio Perticaroli. In qualità di maestro collaboratore ha lavorato con varie istituzioni nazionali, tra cui il Teatro Verdi di Sassari, il coro dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, il Teatro Verdi di Salerno, il Teatro di Tradizione Lulio Musicale Trapanese. Attualmente è maestro collaboratore di sala presso la Fondazione del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Svolge attività concertistica sia come solista che in formazioni cameristiche e si dedica con passione alla musica contemporanea. Recentemente è uscito il suo primo CD che reca il titolo Dediche. Prima di passare all'intervista sentiamo uno dei brani di questo CD, il Portrait à deux CAD del compositore triestino Paolo Longo.

0: Matilde da Ronzo, noi siamo qui con te a Trieste per presentare un CD che è un CD dove tu sei la protagonista sostanzialmente, perché hai registrato tutta una serie di brani che sono brani di musica d'oggi.
1: Sì.
0: Quindi una decisione, diciamo, importante di fare un CD di questo genere con tutti i compositori viventi.
1: Sì, esatto. Sì, diciamo che l'idea nasce da un progetto che stavo portando avanti negli ultimi anni, riguardante appunto la registrazione su CD di alcune composizioni pianistiche, tutte scritte per me e dedicate a me. Appunto, da questo il titolo semplice Dediche. E i compositori che coinvolti nel progetto sono Fabrizio De Rossire, Umberto Bombardelli, Paolo Longo, Gilberto Bosco, Stefano Procaccioli, Giorgio Colombo Taccani e Giuseppe Colardo. Sono tutti compositori a cui sono particolarmente legata, che, con i quali collaboro da più di un decennio. E quindi in realtà da quando mi sono avvicinata attivamente alla musica contemporanea, e parecchi di loro ho anche eseguito altre composizioni, non solo queste del CD, anche con altri strumenti non solo pianistici.
0: Si tratta quindi di una scelta di brani,
1: sì, una scelta
0: che hai fatto tu. Perché hai scelto proprio questi brani e non altri che magari, insomma, hai suonato in questi anni?
1: Ma appunto sì, infatti ho anche altri, ma in realtà appunto l'idea nasce proprio quella di registrare i brani dedicati a me. Questa era l'idea, proprio di che fossero scritti per me, perché ne ho suonati anche altri, però che magari scritti per l'occasione, oppure magari per il concorso, per la Goal for Score, per la rassegna risuonanze e altro, ma questi sono

0: se continuiamo questo tuo percorso, sì, c'è un brano ad uno. Umberto Bombardelli.
1: Esatto, è un brano che mi ha scritto il caro Umberto nel 2018 e tra l'altro è un brano che ho eseguito in prima assoluta proprio qui a Trieste lo scorso settembre.
0: E poi ci sono alcuni brani di Paolo Longo, cui ti lega anche una profonda amicizia, certo, e non solo, che appunto lui ha dedicato a te. Ci sono, sì, due ritratti.
1: Esatto.
0: E ci spieghi un po' questi ritratti?

0: tecnico come ottave, abbellimenti, ad eccezione del sesto che si presenta come uno studio da concerto, quindi anche di proporzioni maggiori.
1: Abbiamo pezzi dal passato che vi faremo sentire, però soprattutto ci sono gli Artura che verranno a trovarci nei nostri studi e più o meno dovreste sentirli attorno alle ore 17, anzi li salutiamo se sono in macchina in questo momento. Iadranco, noi siamo pronti, no? Perché ogni volta che c'è un ospite in diretta che ci raggiunge, nonostante noi diamo delle indicazioni meravigliose per arrivare in radio, c'è sempre un momento in cui tu sei in diretta e ti chiama l'ospite e ti dice no, non trovo la radio, non so come arrivare. Vabbè, buon viaggio di Artura se ci stanno sentendo oggi appunto in macchina mentre stanno giungendo da Udine alle nostre parti. Spero che le indicazioni che vi ho dato vadano bene, siano buone, ecco, vi facciano arrivare da noi in tempo. Allora, questo è stato lo weekend, perlomeno quello scorso, del Primavera Sound, quello che per il mio modesto parere forse è il festival più bello che c'è in Europa, per cui o ci vai, spesso ci sono stata, quando non ci vado rosico, e in effetti me lo sono seguita tutto. Ho avuto anche una fortuna incredibile perché immagino che qualcuno di voi sappia che i Cure sono il mio gruppo preferito, insomma non l'ho mai detto alla radio. Ecco, proprio mentre loro stavano suonando io mi sono messa a guardare l'Instagram del Primavera Sound e non so come, da una storia all'altra sono arrivata al link della diretta e mi sono vista tutto il concerto dei Cure in diretta, perché insomma mi reputo una persona molto fortunata come quelli che tra pochi giorni invece andranno a vederli a Firenze, che appunto avranno questa opportunità di vederli dal vivo. Però di cosa si è parlato del Primavera Sound? Tanto dei Cure, della scaletta, del loro live, del fatto che abbiano suonato benissimo, del fatto che Robert Smith abbia una voce pazzesca ancora nonostante gli anni, nonostante i 67 anni e praticamente oltre 50 che faccia questo lavoro, e sicuramente non si è risparmiato, ecco, nella vita. E però si è parlato del fatto che il giorno dopo c'era Olivia Rodrigo, e il giorno dopo il concerto dei Cure, per cui il sabato scorso, e a un certo punto, così senza nessun preavviso, è salito Robert Smith sul palco di Olivia Rodrigo e hanno cantato una canzone che tra l'altro si trovano un po' i filmati dappertutto, si sta parlando un sacco bene poi tra l'altro di quella che è stata la loro esibizione. Però il singolo che li vede assieme esce ufficialmente il prossimo venerdì e l'hanno cantato strabene. C'è questa amicizia oramai tra Olivia Rodrigo e Robert Smith, e tra l'altro visto che la canzone che hanno fatto assieme non ve la possiamo far sentire perché l'album esce ufficialmente tra pochi giorni, però proprio nel disco di Olivia Rodrigo c'è una canzone che si intitola semplicemente The Cure. E chissà, è tutto collegato, forse. Ce la sentiamo qui a Radio Capodistria, a pomeriggio, ore 4.

Si intitola The Cure, la canzone che abbiamo appena sentito di Olivia Rodrigo, che non parla della band The Cure, anche se il titolo ha tratto in inganno molti fan. No, è una canzone che racconta, è una canzone un po' triste, no? Che parla del fatto che l'amore comunque non può guarire tutte le proprie ferite interiori. Beh, come tematica ci può star bene, e soprattutto il loro duetto assieme, mi sto riferendo a quello di Olivia Rodrigo e di Robert Smith al Primavera Sound, è piaciuto parecchio. Si è trovato che le due voci stessero anche molto bene assieme, no? Lei in questa versione un po' più malinconica, romantica, quella di Robert Smith un po' più sognante e gotica. Ecco, però diversi media hanno parlato proprio di uno dei momenti più belli del Primavera Sound, appunto dell'edizione del 2026. Comunque la canzone si intitola What's Wrong With Me e uscirà il 12 ed è il primo duetto ufficiale per l'appunto tra Robert Smith e Olivia Rodrigo, anche perché lo scorso anno c'è stata quell'altra sorpresa, perché a Glastonbury, dove lei stava cantando, a un certo punto ha fatto due classici dei Cure, Friday I'm in Love e Just Like Heaven, ed è arrivato Robert Smith, perché insomma c'è un'amicizia. Ecco, poi ovviamente uno dice, si chiede, ma come mai con tutte le pop star del momento Robert Smith abbia scelto di collaborare proprio con Olivia Rodrigo? Cosa lei di particolare? Perché Robert Smith non è che collabori poi con tutti. Beh, lo scopriremo magari andando a sentirci anche l'album nuovo, per l'appunto, che uscirà a breve. Allora, io vi stavo dicendo che ho avuto questa botta di fortuna per cui proprio venerdì scorso, per caso, guardando i vari social del Primavera Sound, ho trovato così, senza troppa difficoltà, il link per vedermi i concerti dal main stage, per cui il primo gruppo che mi sono beccata sono stati per l'appunto i Cure, con un concerto direi assolutamente spettacolare. Ecco, io sono entrata proprio su questa canzone, era la terza e la quarta, perché il classicone da Disintegration, l'album del 1989, Love Song, e subito dopo addirittura hanno fatto la B-side che si intitola Too Late, che è un pezzo che credo insomma avranno fatto dal vivo veramente pochissime volte, per cui insomma una chicca, c'erano tante chicche in quel concerto dei Cure. Noi ne approfittiamo per andare a sentircela, questa bellissima canzone d'amore che poi è un classico della band di Robert Smith.

Love Song dei Cure in questa puntata di pomeriggio ore 4 qui su Radio Capodistria, ultima puntata per quanto mi riguarda. In realtà non cambia nulla, però noi ci ritroveremo dalla prossima settimana, però saremo all'interno di Estate Freschi, perché la prossima settimana qua inizia il palinsesto estivo qui a Radio Capodistria. Allora, stavo dando un'occhiata ai vari siti riguardanti un po' i concerti che riguardano un po' la nostra zona, poi di molti vi regaleremo i biglietti. Beh, trovate l'informazione sia all'interno della pagina Facebook Radio Capodistria, anche all'interno appunto del sito di Radio Capodistria. Stavo guardando in particolare quelli all'Arena di Pola, perché quest'anno c'è un'annata, un'estate veramente eccezionale, perché ci sono grandi nomi, anche abbastanza differenti, perché andiamo da un Lenny Kravitz il 14, per cui tra pochi giorni Ricky Martin, David Byrne dei Talking Heads, un italiano, Jovanotti, credo sono uno degli unici che avrà il piacere e l'onore di suonare all'Arena di Pola, e poi anche John Legend, di cui vi regaleremo i biglietti, Moby, Kraftwerk, Black Coffee, Sting, Nick Cave and the Bad Seed, Lord, che forse è quello che attendo di più. Ecco, per questo, ma dateci un'occhiata, perché quest'anno, per quanto riguarda la musica dal vivo, ecco, credo che non ci faremo mancare nulla, assolutamente. Allora, e io c'è da un po' che non programmo un pezzo di Lenny Kravitz, perché insomma con molto piacere vado a rispolverare questa canzone I Belong to You, e vi ricordo lui all'Arena di Pola ci suona il 14 di giugno, per cui oggi siamo il 10, tra pochissimo sabato prossimo ce lo sentiamo qui su Radio Capodistria.

Dal 1998 Lenny Kravitz, I Belong to You. Lenny Kravitz, dicevamo, all'Arena di Pola il prossimo weekend, per cui un'opportunità per poterlo rivedere dal vivo, perché ha già suonato da queste parti e ci ritorna. Allora andiamo invece a Napoli, anzi facciamo così, da Napoli andiamo a Londra passando per il Mediterraneo, perché dopo questo pezzo del 98 ritorniamo invece ai pezzi dell'estate del 2026, in questo caso con Nugenea, che in quest'ultima canzone hanno incontrato il musicista Tom Misch, in questo One and One and One, che è uno dei brani più riusciti dal loro ultimo lavoro People of the Moon, che è un concentrato assoluto, direi, di funk, di disco, di suggestioni globali, che confermano come questo duo napoletano sia forse anche tra i nomi più interessanti, oserei dire, non della scena italiana, no, della scena europea, perché loro appunto suonano un sacco all'estero, soprattutto ai festival, perché immagino che questo sia un pochino anche il loro momento. Bene, li abbiamo fatti partire, per cui ci risentiamo, Nugenea, Tom Misch, On and On and On, alziamo il volume.

facciamo la musica dei Nugenea con Tom Misch, dicevamo on and on and on. Speriamo che anche quest'anno abbiano opportunità di girare molto ai festival europei, cosa che sappiamo avviene molto spesso. Allora andiamo a sentirci il prossimo brano cambiamo totalmente. Allora questo era così un po' un esempio di questo progetto molto interessante che sta girando l'Europa, che è appunto quello dei Nugenea, che parte in un certo qual modo un po' della musica napoletana, poi con svariate influenze diciamo così un pochino nei festival europei, e poi invece c'è questo successo, cioè non è ancora un successo ma ovviamente lo diventerà, andando un pochino su il lato, come dire, partenopeo, però quello più commerciale, perché appunto ci sono Merck e Cremont che hanno pubblicato questo nuovo singolo e l'hanno fatto cantare a The Colors e anche a Serena Brancale, ecco, per cui non ho dubbi che questa sarà una canzone che sentiremo molto. E io tranquillo, l'hai fatta partire così. Dice che è tardi, cioè era proprio per dire muoviti. Va bene, va, ve la faccio sentire, poi c'è l'informazione qui su Radio Capodistria.

Ed era Blind Fall di Murciba qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4. Siamo arrivati anche nella seconda parte della nostra trasmissione. Salutiamo anche gli Artura che sono arrivati, no, però non li abbiamo microfonati perché arriveranno precisamente ai nostri microfoni attorno alle ore 17. Ecco, c'è Matteo, Matteino Dainese, Tommaso Casasola e Maddalena Franz. Per cui insomma abbiamo tre componenti di questo collettivo. Poi nel disco ci sono oltre 20 persone coinvolte, se non di più, però ci arriveremo tra un po'. Allora, perché sono ripartita con i Murciba? Perché proprio in questi giorni è arrivata una canzone dove ho trovato Sky Edwards, che appunto conosciamo per essere stata ed essere la voce dei Murciba, però in un progetto molto interessante, perché è uscita una nuova canzone dei Nouvelle Vague, che ricordiamo sono quei francesi famosi per prendere classici della new wave inglese degli anni 80 e per rifarli in una chiave bossa nova. Sarà che forse hanno attinto troppo dagli anni 80, ormai hanno più o meno coverizzato tutto quello che potevano coverizzare, che appunto rientrava un po' in questo filone post-punk che loro amavano, e adesso hanno iniziato a prendere pezzi, a coverizzarli dagli anni 90. E così qualche giorno fa è arrivata in radio questa versione di, attenzione, Enjoy the Silence, per cui parliamo di un pezzo tra i più belli degli anni 90 e soprattutto di Depeche Mode. Hanno deciso appunto di farne la cover e a cantarla hanno chiamato sia Sky Edwards di Murciba che Larry Love, per cui diciamo con queste promesse

c'era una certa aspettativa. E poi lo chiedo anche a voi, se volete dirci se vi piace questa versione. E ve la proponiamo, appunto, questo classico dei Depeche Mode, rifatto per l'appunto da I Nouvelle Vague.

Enjoy the Silence, rifatto da Nouvelle Vague, cantato da Skye Edwards, dei Morcheeba e da Larry Love. Allora, mi è piaciuto, direi, anche perché forse è una delle cose che adoro di più dei Depeche Mode, di quel pezzo, è proprio l'arrangiamento, la parte con le tastiere, ecco. Però insomma, piacevole anche questa versione, perché no? Indubbiamente adesso andranno ad attingere dagli anni 90, immagino, perché immagino anche un nuovo disco che potrebbe uscire a breve, perché appunto Nouvelle Vague effettivamente sono sempre stati molto molto attivi, ecco, con la musica, con le cover. Allora, proseguendo invece, questa canzone che così ci viene venduta un pochino come remix, però effettivamente è identica alla versione originale del disco,

Cula di Team Impala assieme a Jenny qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4. Un saluto ancora a tutti, anche a quelli che ci intercettano di notte, perché più 4 lo trovate in replica appunto da mezzanotte alle 2. Anzi, lo dico anche agli Artura, e poi se volete risentirvi l'intervista potete farlo questa notte più o meno, dovrebbe andare in onda a... fammi fare un calcolo, l'una? Sì, se è alle 17 poi sarà l'una, ecco, presumo. Allora, andiamo invece con un altro pezzo, andiamo alla parte un po' più, come dire, dance del nostro pomeriggio di oggi, quello che secondo me è il pezzo dance dell'estate 2026, perlomeno il mio personale. Andiamo in Norvegia con questi ragazzi che si chiamano Bausa, la canzone Magnetic, e ci risentiamo qui a più 4.

The Bausa qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4. Allora andiamo invece con una novità, la collaborazione tra Little Sims e 070 Shake. Allora, Little Sims la sentiamo molto spesso, è una rapper tra le più apprezzate in questo periodo della scena britannica, perché riesce a unire hip hop, soul alla band, è molto introspettiva. E poi c'è appunto 070 Shake, che è un'artista invece americana, anche lei tende a mescolare, diciamo, rap, elettronica, però anche delle atmosfere molto sognanti in certi momenti. Credo sia diventata famosa per un featuring all'interno di un disco di Kanye West. A dire vero, l'ho vista dal vivo credo proprio 2 anni fa alla Primavera Sound, ed era prima di Lana Del Rey, per me era sconosciuta, e era interessante vedere il suo concerto, anche perché non riuscivo a, come dire, a incasellare in un genere, proprio per questo suo rap elettronico, però anche per questa parte molto molto sognante, ecco. E allora loro hanno pubblicato una canzone assieme che troviamo all'interno dell'EP nuovo di Little Sims, che si intitola Sugar Girl, e è uscito quest'anno. E la cosa che un po' mi sorprende è che spesso ho avuto difficoltà a capire chi era una, chi era l'una e chi era l'altra, perché

0: E lasciamo Leader Sims, lasciamo 070 Shake con Telephone. Allora, ironia della sorte, adesso per introdurre il prossimo gruppo, perché dicevamo che alle 17, per cui tra pochi minuti ci saranno gli Artura assieme a noi, che appunto questa formazione molto, questo collettivo molto particolare, Kraut Pop Friulano, definiamoli così. E per introdurli ho pensato, beh, mettiamo un altro gruppo friulano che a me piace molto, che sono gli Amari, e ho scoperto che Tommaso Casasola, che appunto è il tastierista degli Artura, suona dal vivo anche con gli Amari. Allora, intanto, benvenuto.
1: Ciao.
0: Sei il primo che oggi saluto. Ecco, per cui niente, sarei impegnato in queste due tournée, però tu sei ufficialmente un membro degli Artura.
1: Sì, assolutamente. Con gli Artura suono il basso e con gli Amari dal vivo le tastiere.
0: Ah, sì. Ok, per cui ci confermi che uscirà qualcosa di nuovo degli Amari presto?
1: Molto presto.
0: Sì.
1: Molto presto, diciamo, non sono la persona più...
0: No, lo so, ti sto costringendo io, no?

0: tanta gente negli Artura che va e viene. E a un certo punto, durante questo disco, che insomma ci abbiamo messo 4 anni a pubblicare, tra l'altro,
1: caspita,
0: è arrivata un sacco di gente, ma come dicevo se n'è andata anche via tanta. E a un certo punto, guardando Tommaso e Maddalena, ho detto: già mi piaceva la parola ghosting, già il suono ghosting mi piace un sacco. E poi mi sa che me la sono autochiamata, perché appunto un sacco di gente è iniziata a scomparire a rate, e a un certo punto ho iniziato a guardare i miei colleghi e a dire: ragazzi, chiameremo il disco ghosting, perché non abbiamo molta alternativa.

0: dal vivo. E allora, però confermatemi, per cui c'è Matteo, Matteino, batteria, percussioni, Fender Rhodes, ukulele, leggo, chitarra, poi Tommaso, basso appunto in questo progetto, sì. Poi c'è anche un DJ che screccia. Chi è DJ Cicc? Cicc, ci avevo pronunciato bene?
1: È il nostro caro...
2: Io dico Cicc, ma in realtà si dice Cicc.
1: Già. Cicc. Il nostro caro DJ Cicc. Sì.
0: E poi c'è un altro componente che credo insomma abbia dato una sterzata interessante nel suono di questo disco, che è Mirko Cisilino, tromba, trombone, corno francese, corno francese.
1: Polistrumentista.
0: Eh sì. E poi tutti gli altri?
1: Sì. Sì. Beh, c'è un sacco di gente. Beh, Matteo, voglio dire, tu forse è il
0: poi adesso
1: focus,
0: ci fai l'elenco di tutte
1: di persone. Tutte le persone, essendo stato tu dietro.
2: Se ne dimentico qualcuno, se
1: è pericoloso.
0: No, non lo facciamo. Ecco.
2: Abbiamo invitati tantissimi. Cioè, il disco l'ho prodotto nel mio studio, alla Cuccia Studio a Udine, e dunque, man mano che venivano fuori queste sorte di canovacci, basso e batteria, abbiamo iniziato a arricchirlo. Lei ha portato un sacco di giovani ragazze e di ragazzi. Sto più vicino?
0: Sì, più vicino al microfono.
2: Dunque a un certo punto la cosa è diventata un po' incontrollabile, ecco. Cioè, perché tantissime di queste persone non avevano mai cantato e non erano mai state in uno studio, dunque l'entusiasmo di poter sentire la propria voce ha fatto sì che un sacco di gente, anche particolarmente stonata, si può dire, si sia lanciata in questo festino
0: corretti?
2: Non li abbiamo corretti. È stata un'avventura.
0: Ok. Sentendo un po' tutto il disco, lo leggevo in un'intervista che insomma, ho letto qualche giorno fa su di voi, però c'è anche una cosa, come dire, abbastanza particolare nel disco, dove di solito le voci maschili che voi invitate sono quelle che narrano, come in questo caso. E invece la parte melodica cantata viene affidata alle donne. Come mai questa scelta? La donna canta, l'uomo invece parla. Spiega, racconta un caso.
2: Allora, beh, intanto è un po' casuale, nel senso l'arrangiamento delle voci che ho scritto io, anche lì è da discutere, come da vedere come.
0: Okay.
2: La parte narrativa del maschio mi piace molto, mi ricorda gli Offlaga Disco Pax, tutto questo immaginario italiano.
0: Che poi la voce narrativa che abbiamo già sentito adesso, ce l'hai già detto in un'altra intervista, sì. Però bisogna secondo me ridirlo.
2: È
0: tuo padre?
2: Allora, una è mio padre, mio babbo, sì. L'ho messo di fronte al microfono e diceva che aveva caldo ed era inverno, mi ha fatto troppo ridere. Ma la quella più.
0: Ma
2: diciamo...
0: mi ha detto: ma cosa mi fai cantare? Scrivi qualcosa di meglio. No, è molto
2: stanco.
0: Interessante detto, quello che dice comunque.
2: Cioè, la sulla amicizia. Finisce quello che fa: sono stanco.
0: Okay.
2: Devo tornare a giocare al computer.
0: Okay.
2: Ma quella non principale, quella che ho sfruttato di più è Robertone, che è un uomo alto. Tipo 2,20 metri, enorme, non ha un grandissimo senso del tempo, ma questa voce è allucinante, cioè proprio molto grossa. E dunque. Ha funzionato, cioè quando scrivevo questi testi in collaborazione un po' con tutti, alla fine dicevo no, facciamolo fare a lui, ecco. Dunque è stata una scelta di voluta un po', ma fino a un certo punto.
0: Ecco, comunque questo disco esce da qualsiasi tipo di etichetta, io non saprei cosa.
2: Post-pop, crowd rock.
0: No,
2: migliore post-pop, mi piace tantissimo.
0: Ah, quella ti piace, ecco, perché gli altri vostri amici fanno il pop sbagliato, voi il post-pop.
2: Tra l'altro.
0: Ecco, potrebbe andarci bene. Ecco, è molto interessante questo. E poi quando senti, io ho, come dire, ho molto percepito il fatto che le canzoni siano nate in sala prove con una certa improvvisazione, siano nate, diciamo così, come jam alla fine, ecco. Però adesso invece mettiamo un pezzo e chiediamo soprattutto la pronuncia, perché è polacco, lo chiedo a Maddalena.
3: Oddio, lo sbaglierò sicuramente, Drezdne Nog. Io credo.
0: Che vuole dire ginocchia tremanti?
3: Gambe che tremano.
0: Gambe che tremano.
3: Come dice la ragazza appena inizia la canzone.
0: Ok, e che dite? Allora andiamo a sentirci qualcosa da questo disco, di questa Babele contemporanea. E loro sono gli Artura, qui su Radio Capodistria, qui a Pio 4.
4: Twoje spojrzenie zmienia mój poziom cukru we krwi. Nie jestem już pośród tych wszystkich dychotomii. Lubię wyobrażać sobie siebie w harmonii ze światem zewnętrznym, ale jesteśmy zbyt odlegli i inni, poza naszą planetą. Nogi mi się trzęsą, ale przysięgam, że

che tremano.

non mi

spojrzenie zmienia mój poziom cukru we krwi. Matti Giorgio.

0: gambe che tremano.
1: Gambe che tremano, immagino si intitoli così, tradotta in italiano la canzone degli Artura qui su Radio Capodistria, che ringraziamo per essere venuti a trovarci a Radio Capodistria. Allora, parliamo un po' della copertina del disco di Ghostin, dove c'è questa armatura abbandonata di un cavaliere che probabilmente insomma era morto in battaglia, però questa armatura è vuota, riconquistata dalla vegetazione, come spesso capita di vedere qualcosa di abbandonato,
2: esatto,
1: in un bosco, in una foresta, e poi vedi che la natura ha preso il sovravento. Ecco, e come mai l'avete scelto?
2: Allora, intanto nasce da Barbara Santi dell'ufficio stampa di Rumore, che ha detto: nasce da lei che fa: cerchiamo di dare un immaginario di ghosting diverso dalla solita parola ghostare. Allora si è linkata principalmente a questo libro di Italo Calvino, del Cavaliere Inesistente. Che c'è e non c'è, perché è un personaggio che non esiste. E da lì allora abbiamo interpellato Pietro Nicolaogi e gli abbiamo detto: senti Pietro, disegna, interpreta questa cosa del Cavaliere Inesistente, anche perché per lavoro lui fa proprio illustrazioni per i libri.
1: E da qui è nata questa
2: cosa. Gli ho chiesto, lui ha scritto così, dunque leggo la citazione di Pietro,
1: okay.
2: Che dice: l'illustrazione di copertina di Pietro Nicolaogi mostra un cavaliere in armatura medievale abbandonato e ormai sopraffatto dalla natura. In che modo questa immagine di guscio vuoto e dimenticato dal tempo dialoga con il concetto di ghost e con l'atmosfera sonora dell'album? Questa è la domanda.
1: Ok.
2: L'armatura del cavaliere morto in battaglia è un involucro vuoto che da sepolcro rinasce per ospitare una nuova vita vegetale, uno spazio infestato tipico dei fantasmi, la rappresentazione di un progetto per cui, come il Cavaliere Inesistente di Calvino, il contenitore si fa contenuto.
1: Ok.
2: Grazie Pietro, mi hai salvato.
1: Grazie Pietro, assolutamente, insomma. Ecco,
2: allora, domanda prima.
1: Senti, ma perché quando ad esempio si cerca un po' di capire cosa fate, viene sempre fuori la definizione del crowd pop, che è una definizione che incuriosisce sempre, cioè questa cosa, insomma, prima che si parlasse di post pop,
3: kraut è un po' per andare a trovare quel significato di ricerca e di vuole avere quel significato lì, il kraut. Poi c'è da dire una questione sulla nomenclatura, che è sempre molto difficile anche collocarsi,
1: però
3: a un certo punto è necessario.
1: Sì.
3: E diciamo, se uno te lo chiede tu non sai come rispondere, a me spesso succede, non fai una bella figura ed diventa difficile anche comunicare. Però questa, insomma, ci sembrava la cosa che più andava, poteva andare a provare a descrivere un progetto del genere che una casella sua forse proprio non ce l'ha, proprio sua, fatta su misura. E quindi abbiamo un po' inventato.
1: Allora, adesso quando noi sentiamo la musica, non lo so, cioè magari negli anni 90, cioè io e Matteino, quando eravamo piccoli, lo so, avevi lo stereo col giradischi, con i CD, insomma.
2: Ce l'ho ancora.
1: Ce l'ho anch'io, ecco. Però adesso si sente molto spesso dalla piccola scatolina a cui attacchi.
2: La GBL.
1: Insomma, si sente un po' male, ecco, secondo me la musica. Però soprattutto quando noi sentiamo la musica facciamo 10.000 cose contemporaneamente, ecco. Ghostin invece è un disco pieno di dettagli, no? Ci sono lingue, voci, sfumature, ecco. È un disco che può un po' convivere con l'ascolto veloce di oggi, oppure si spera ancora che qualcuno si sieda, si metta le cuffie magari andando a fare una passeggiata, una corsa e si butti dentro questo lavoro dall'inizio alla fine?
3: Si spera sempre.
1: Ok.
3: Si spera sempre. Poi diciamo che bisogna essere anche realisti, ma nel senso, quello che arriva, arriva, e alla fine non è un problema dell'artista. Come la dico, come la vedo io.
1: Certo.
3: Si fa il meglio, si fa quello che ci si sente. Si fa come se uno ascoltasse ogni singolo istante, se lo andasse a risentire mille volte, E poi speriamo che questa cosa succeda il più possibile.
2: Facciamo anche quello che ci fa star bene, soprattutto.
3: Sì, infatti.
2: E poi anche il post-pop, un po' ironizziamo per questo quarto album, ha un po' di aperture melodiche, ma anche abbiamo provato a far ascoltare anche delle etichette un po' più mainstream, anche di amici, e non è proprio stato capito. Dunque, per quello post-pop, al posto che post-rock, facciamo post-pop. Però l'importante è che ci faccia stare bene a noi, credo.
1: Senti, Matteino, sì, guardando un po' quello che è il tuo curriculum pazzesco, insomma, sì, con tutto quello che tu hai fatto, hai suonato in progetti internazionali, hai suonato con personaggi, insomma, mi viene in mente Teardo, che forse, certo, per quanto riguarda anche le colonne sonore contemporanee in Italia è, non so, per me l'erede di Morricone, per dire, ecco, comunque insomma hai suonato con Liu Lambator, ecco, sei uno dei pochi musicisti che ho conosciuto, cioè, quando ero adolescente, e che ho visto che tu hai sempre fatto questo nella vita, sì, insomma in 3000 progetti. Ecco, quello che ti vorrei chiedere, ecco, sei uno che si annoia musicalmente parlando abbastanza in fretta, vedendo tutti i progetti che hai attraversato, le collaborazioni, per arrivare alla creazione poi di questo lavoro?
2: No, anzi esattamente l'inverso, perché sennò mi sarei fermato prima, credo.
1: Ah no, però hai sempre cambiato tanto.
2: Allora sì, cioè anche gli Artura, siamo al quarto disco e in effetti sono molto diversi i dischi, cioè diciamo che mi piace, ecco, una cosa che ho notato, gli Artura è un esempio perfetto, siamo qua per loro. Almeno a me personalmente non piace prendere una linea e rispettarla, cioè mi piace molto mettersi in discussione. Questo ovviamente non è facile, perché in un mondo d'oggi, che il discorso che faceva anche lui prima, l'estetica è diventata quasi una cosa essenziale, cioè è l'estetica musicale, ma in qualsiasi roba. Dunque sì, direi che non mi annoio, anzi mi piace, sono molto curioso e mi piace mettermi sempre in discussione. Spesso questa operazione non viene capita, ecco, perché non posso essere incasellato in un'idea. Mi sono spiegato bene?
1: Certo. Ah, allora,
2: okay. Non ero certo.
1: Abbiamo pochi secondi, perché almeno il terzo pezzo lo vorremmo mettere, che sarà Fumando
2: là
1: separato. E dove vi possiamo vedere la prossima volta dal vivo, oltre che magari a Radio Capodistria in autunno?
2: Allora, domani suoniamo all'Osteria Senza Nome a Udine e sarà uno show molto particolare, con dei pad, non è il solito set, è il set che abbiamo fatto da Cobo Shop,
3: un set portatile,
2: ma in realtà è molto molto fisico, suonato. Ci saranno anche la voce Maddalena Franz e Lucia Romano, il cognome della Lucia non me lo ricordo, okay, proprio. E poi suoneremo il 20 a Udine.
3: Mi scappa.
0: Al Parco Martiri delle Foibe per Vento d'Estate, il festival di Mi Scappa.
1: Ok, mi scappa
2: e
1: un circolo.
2: 3 luglio, venerdì, a Pissignano.
0: All'interno della rassegna estiva di Ibrida e della cooperativa Primo Passo.
1: Bene, allora dove vi seguiamo? Le date? Facebook, Instagram, TikTok, cosa?
2: No, TikTok no.
1: No, ok.
2: Non ce l'abbiamo, dovremmo aprirlo.
1: No, non ce l'ho neanch'io, secondo me no. Okay. Ok, allora facciamo partire Fumando là, così abbiamo 20 secondi adesso per salutarli. E niente, allora vi seguiamo su Instagram e su Facebook.
2: Sì, Facebook Artura Collective, anche su Instagram, credo. Sì.
1: Grazie, sì, credo, per essere stati assieme a noi.
2: Ciao. Grazie Barbara.
3: Grazie mille.
2: Viva.
1: Grazie.
2: E tanti auguri al Carli.
1: È vero, al nostro amico Carli in comune, che oggi fa gli anni. Ci risentiamo, gli Artura.

Say Something Loving, The XX, in apertura anche della quarta parte del nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria del PO4, per cui siamo arrivati anche nell'ultimo spicchio della nostra trasmissione e siamo ritornati con loro. Allora, io vi stavo parlando proprio prima del Primavera Sound, del fatto che diciamo durante lo scorso weekend

Weekend, in molti siamo riusciti a seguire comunque in concerti quelli del main stage, direttamente insomma dai nostri apparecchi telefonici, dai nostri computer. E uno dei concerti di cui si è parlato di più, ovviamente oltre ai Cure che hanno fatto insomma una stra bella figura, erano veramente in forma, anche del ritorno degli XS, che è già venuto al Coachella e poi appunto è ritornato al Primavera Sound. E che dire, la scaletta molto interessante, perché praticamente prevedeva anche dei momenti dove venivano suonate e cantate le canzoni di tutti e tre i componenti, per quanto riguarda anche quelle che sono le carriere da soliste, per cui sia quelle di Jamie che quelle di Romy che quelle di Oliver, ecco, per cui ovviamente una scaletta anche molto varia e molto interessante. La loro tournée continua, ci saranno altre opportunità di vederli, non in Italia però comunque in Europa, però speriamo ovviamente magari di avere l'opportunità di raccontarvele, di poter un po' approfondire come sta andando la loro estate dal punto di vista musicale, scoprire anche quando uscirà un album nuovo. Noi rimaniamo in Gran Bretagna con questo collettivo che mi sta dando molta gioia e che secondo me sta preparando un album bellissimo, perlomeno da questi due primi singoli direi proprio di sì. Faremo dei Jungle, è arrivata la seconda canzone dall'album nuovo, si intitola The Wave e ce la sentiamo questa Radio Capodistria qui a PO4.

di Jungle qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4. Salutiamo anche un po' di ascoltatori, ascoltatrici che si sono sintonizzate adesso, che ci stanno insomma facendo ciao e andiamo invece con la prossima canzone. Allora, loro sono un duo olandese di Amsterdam, si chiamano Another, appunto i protagonisti della prossima canzone, però c'è anche un featuring 54 Ultra, che è invece un cantautore e chitarrista del New Jersey, che ha portato un po', diciamo così, del suo stile soul e funk all'interno appunto di questa canzone. Qua siamo un pochino nei territori della musica disco house, insomma quella però anche molto elegante, che insomma questa canzone è un po' costruita attorno a questa chitarra funky, a questa melodia nostalgica, indubbiamente insomma successo di questo periodo. La facciamo partire, si intitola Talk to You, ce li sentiamo Another qui su Radio Capodistria.

Talk to you, The Another, qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio, ore 4. Notavo che oggi non abbiamo messo quasi nulla di musica italiana, per cui andrei con questo pezzo del producer Mace, assieme a due altri cantanti che insomma non c'entrano molto l'uno con l'altro. Mi sto riferendo sia a Salmo che a Colla Pesce, che sono appunto i protagonisti di questa canzone. È interessante perché entrambi comunque ruotano, orbitano da tempo in quello che poi è l'universo creativo di Mace, però assieme non hanno mai cantato appunto all'interno dello stesso progetto. Ecco, questo singolo mi sa che sta iniziando a funzionare molto bene nella vicina Italia e ve lo proponiamo anche noi. Si intitola Cattive Abitudini, per cui Mace e alla voce Salmo e con la pesce.

cattive abitudini, Mace, Salmo e Cola Pesce, qui su Radio Capodistria. Allora, per quanto riguarda le notizie, forse che non sono passate inosservate, per quanto riguarda invece il rap italiano degli ultimi giorni, ci sarebbero sia Neffa e Fabri Fibra che avrebbero annunciato di aver registrato un album assieme, e questo durante un concerto che si è tenuto a Milano qualche giorno fa all'interno del Party Like DJ. Ecco, beh, innanzitutto sul palco hanno fatto un pezzo intitolato Jay-Z, che appunto potrebbe essere forse anche il primissimo singolo, però diciamo che la notizia ha anche un certo peso storico, perché pare che appunto il rapporto tra loro due artistico sia nato già nel 2002, quando Neffa allora produsse gran parte di Turbe Giovanili, che era il primo disco solista di Fabri Fibra, ed era un periodo anche abbastanza particolare, perché Neffa si stava allontanando dal rap per andare verso il pop. Insomma, ricordiamo il pezzo di allora, era La mia signorina, fu un grandissimo successo, però nonostante lui si stesse allontanando dal rap, contribuiva anche a lanciare la carriera di uno degli artisti che per anni, appunto, come Fabri Fibra, avrebbe dominato un pochino la scena del rap italiano. Ecco, per cui molta curiosità. E ne approfitto per mettere un pezzo di Neffa che non è forse neanche tra i suoi maggiori successi, e non è del periodo rap, ma di quello pop, insomma, passata anche la sbornia del grandissimo successo di inizio anni 2000, e che però mi piace molto, che non si sente molto nelle radio. Si intitola Molto Calmo, Neffa.

devi stare molto calmo. Questa canzone fa bene da sentire, da ascoltare, soprattutto in quei momenti in cui non vorresti essere per forza calmo, però lo devi essere. Ecco, io Franco, ti ripeti mai? Devo stare molto calmo. Sì, certo, capita. Allora, siamo arrivati in chiusura di questa puntata di pomeriggio ore 4. Per quanto mi riguarda, io vi do appuntamento a venerdì mattina, pochi istanti dopo le ore 10, perché c'è Radio Date, per cui a Calle avremo di che lavorare per proporvi le nuove uscite appunto del venerdì, come capita appunto al venerdì. Io saluto anche quelli che ci intercettano durante la replica notturna, saluto appunto quelli che ci sentiranno stanotte in ottamburi, e vi lascio con un'ultima canzone che rimando un po' a quelle che sono le atmosfere delle Picnic Electronique, che è la nostra fascia dedicata alla musica elettronica. Lei ha un nome che si pronuncia piuttosto strano, Ok Lou, è francese, è una anche delle voci più originali della nuova elettronica francese, produttrice, cantante, DJ, si parla appunto delle sue ultime produzioni, soprattutto del suo disco del 2025, album che indubbiamente insomma era presente un po' in tutte le varie classifiche di fine anno. Con lei vi saluto, facciamo partire la canzone Family and Friends, Ok Lou. Barbara Rizzi vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di questo mercoledì. Ciao a tutti!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.